Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Come vorrei che tu vedessi me.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Dante.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi le 14 in punto per la partenza di questa nuova puntata di Voci Protestanti, la prima parte, la prima ora, lo ricordo sempre, replicata anche il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto quindi a chi tra di voi ci sta ascoltando con la replica. Buon inizio di giornata e buon inizio anche del mese di luglio. Sarà il 2 domani mattina con la replica. Oggi invece è mercoledì 1 luglio, inauguriamo questo nuovo mese. Beh, non potevamo non inaugurarlo con questo brano che vede le voci di Elisa, Elodie, Giorgia e Rochelle, Luglio.

E non potevamo non iniziare la puntata con questo brano che ci cala perfettamente appunto in questo mese di luglio che apre proprio oggi i battenti. Allora, all'interno di Voci Protestanti tanti appuntamenti, tra l'altro inizio anche già a segnalarvi che con questa settimana diciamo si chiude questa parte di Voci Protestanti, poi ci prendiamo una pausa di 2 settimane e ritorneremo poi in onda il 20 di luglio, quindi per le prossime 2 settimane a partire da lunedì prossimo, ecco, non andrà in onda questa prima ora di Voci Protestanti, mentre proseguiremo con Voci Protestanti Talk, questo per avvisare e per anche invitarvi, se c'è qualche appuntamento da segnalare per le prossime settimane non perdete tempo, abbiamo ancora 3 giorni a disposizione, oggi, domani e dopodomani, per ricordare anche un po' più in là dei prossimi giorni cosa avverrà, e quindi iniziamo a portarci avanti, iniziamo a guardare oltre diciamo queste giornate imminenti, e ad esempio vi segnalo per la prossima settimana un incontro previsto giovedì 9 luglio a San Germano Chisone, un incontro con Barbara Curli, docente di storia contemporanea dell'Università di Torino, che chiacchiererà sul suo volume Europa senza retorica, un volume del 2023 in cui era le riflessioni di 3 donne cosmopolite che in 3 diversi periodi hanno partecipato alla costruzione dell'ideale del progetto europeo. Chi sono? Sono Miriam Kempis, Rosie Braidotti e Zadie Smith. Ci saranno anche delle letture ad alta voce di alcuni brani prescelti. Questo è un appuntamento che si terrà alla Biblioteca Baci Archivio del Novecento di San Germano alle ore 17, appunto il prossimo giovedì 9 di luglio. Sempre giovedì 9 luglio a Torre Pellice, nel pomeriggio alle ore 17 alla Sala dei Coppieri, un incontro, un aperitivo teologico sul tema dell'identità di genere. Interverrà il pastore Gabriele Bertin con il supporto del gruppo di persone del primo e secondo circuito delle chiese valdesi che si è riunito per riflettere proprio su questa tematica, che è una tematica alquanto attuale. La Chiesa Valdese sappiamo che ha fatto un percorso di superamento dell'homo trans bifobia culminato in un ordine del giorno dello sinodo del 2010 che accoglie le benedizioni delle coppie dello stesso sesso, e poi è arrivato successivamente anche il documento sulle famiglie. Si lavora da tempo sul concetto di famiglie diciamo senza limiti, allargate, ed è un percorso, un cammino che sta proseguendo ancora appunto all'interno delle varie chiese, delle varie comunità, e quindi è un'ottima occasione per riprendere un po' le fila su quello che è stato definito, deciso, e su quello che si potrà continuare a fare insieme. Quindi è un'ottima opportunità, giovedì 9 luglio a Torre Pellice, Sala dei Coppieri, ore 17, incontro sul tema dell'identità di genere. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Parlavamo già qualche giorno fa degli interventi importanti di aiuto umanitario che molte chiese hanno avviato in Venezuela, in particolare la Chiesa Avventista e tramite il braccio umanitario, chiamiamolo così, di ADRA, che è proprio l'azione sociale della Chiesa Avventista, che immediatamente si è messa diciamo in soccorso e si è messa in fase attiva, proattiva nei confronti delle persone che hanno subito questo tremendo terremoto di cui avete sicuramente letto e approfondito. Prosegue infatti la mobilitazione delle chiese a sostegno appunto della popolazione venezuelana che è stata colpita qualche giorno fa da questo tremendo terremoto, e continuano a salire le persone che mancano all'appello e le persone che vengono date come decedute. Innanzitutto prodotti alimentari di emergenza, quindi kit che vengono raccolti e distribuiti, ma anche coperte, torce, prodotti per l'igiene. Questi sono gli interventi immediati e la necessità immediata che viene segnalata anche dalle agenzie umanitarie e dal, diciamo, comparto sociale delle chiese come questioni più urgenti da risolvere per rispondere, insomma, ai bisogni immediati. Poi ci sono i bisogni invece a medio lungo termine, quindi il ripristino laddove possibile di luoghi di accoglienza, delle case, di strutture che possano appunto ospitare persone, e poi il ripristino della rete innanzitutto dell'acquedotto, insomma la rete idrica, e poi la rete che permette la comunicazione, la rete che permette i trasporti, anche perché in un territorio così ampio come quello del Venezuela, in un paese che già soffre una crisi economica e sociale non indifferente, diciamo che dover reagire a questo fatto drammatico è ancora più complicato. Non solo però la Chiesa Avventista, ma anche la Federazione Luterana Mondiale ha messo subito a disposizione i servizi della sua risposta emergenziale, grazie alla rete che è già operativa in Venezuela. E quindi sì, c'è questo impegno importante sia delle chiese luterane che delle chiese avventiste. E poi molti altri enti religiosi, l'Esercito della Salvezza ad esempio ha raccolto, grazie ai volontari e a diverse strutture del territorio, ha raccolto beni essenziali, ma ha anche attivato un'assistenza emotiva e spirituale. Questa è una caratteristica appunto dell'intervento, degli interventi, in particolare appunto dell'Esercito della Salvezza, che non tralascia mai l'aspetto anche di supporto psicologico, in questo caso anche spirituale ed emotivo verso le persone. Un'altra chiesa che si è subito messa, diciamo, in moto per portare degli aiuti è la Chiesa Unita Metodista, la Chiesa Metodista Unita, che ha espresso la propria vicinanza, anche in questo caso sta raccogliendo, diciamo, dei fondi per poter portare dei kit di emergenza. In questo caso si sta concentrando in modo particolare sulle cure mediche e sugli alloggi che possono essere allestiti, o delle strutture di campo, degli alloggi, diciamo, fisici che potranno essere allestiti per appunto dare rifugio e stabilità a chi ha perso casa, lavoro e tutto ciò che aveva. Quindi insomma tante le chiese, tante le confessioni che si stanno mobilitando in Venezuela o da altre parti del mondo, però per convogliare appunto aiuti in questi luoghi devastati dal terremoto. La notizia la ritrovate pubblicata sul sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che riporta proprio in questi giorni un aggiornamento su quello che si sta facendo per portare aiuto in Venezuela. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E beh, questa volta la voce la diamo veramente a chi si è messo fortemente in gioco, e anzi ben più di una persona questa storia mette in gioco, ed è una storia che viene raccontata sul sito delle chiese battiste italiane, ucebi.org, perché viene finanziato, è stato finanziato questo progetto anche dall'8 per mille delle chiese battiste, e in particolare è stata coordinata da un componente storico, membro della chiesa battista di Reggio Calabria, che insieme a Luciano Griso, che coordina invece Medical Hope, questo programma dedicato alle persone che hanno necessità di cure mediche attivo in Libano, ebbene è stato un progetto nato veramente grazie intanto alla capacità di sognare, di fare in modo che i sogni vadano a volte anche oltre l'immaginazione concreta. L'idea è stata quella di far uscire un gruppo di bambini, di ragazzini, un gruppo di composto da una decina di bambini e ragazzini che erano costretti a vivere a Shatila, a Beirut in Libano. Non potevano uscire, sapete bene qual è la situazione di chi si ritrova a vivere in questi luoghi, nel campo palestinese di Shatila, e di portarli appunto in Italia per trascorrere qualche giorno in libertà, ma soprattutto qualche giorno a giocare a calcio. Allora, ed è così che è nata l'idea di un progetto, A Goal for Peace, questo è il titolo che è stato dato al progetto, a questa iniziativa, che alla fine, incredibilmente, grazie all'aiuto di tantissime persone, grazie anche all'incastro certo di disponibilità, si è concretizzata. E questo progetto ha fatto in modo che una squadra che si è chiamata Shatila Sport Community Center abbia potuto venire in Italia, quindi questo gruppo di 10-11 ragazzini e bambini insieme al loro coach sono arrivati a Reggio Calabria e hanno potuto partecipare a questo torneo di calcio che ha visto coinvolti anche giovani di Reggio Calabria, in un progetto appunto di solidarietà e di amicizia che supera le barriere e supera i confini. Beh, è veramente l'esempio di un bellissimo progetto. Io ve l'ho riassunto, la storia è molto più complessa di come ve l'ho raccontata io, ovviamente. Ci è voluto del tempo, ci sono voluti dei permessi, ci sono volute tante, si sono dovute superare tante difficoltà, tanti ostacoli, ma ce l'hanno fatta. Questi bambini sono riusciti ad uscire almeno per qualche giorno da questa gabbia del campo palestinese di Shatila, sono riusciti ad arrivare appunto a Reggio Calabria, hanno partecipato a questo percorso sportivo A Goal for Peace e hanno incontrato dei loro coetanei per giocare a calcio, semplicemente per divertirsi, per conoscere altre persone, altri gruppi di bambini di pari età, per uscire, ecco, da quella che è la loro quotidianità così drammatica. Quindi un bellissimo progetto, viene ripreso oggi anche su Riforma, lo ritrovate quindi pubblicato anche sul sito online delle chiese battiste metodiste valdesi, lo trovate però nella sua versione integrale originale sul sito ucebi.org, cioè il sito ufficiale delle chiese evangeliche battiste d'Italia. Il titolo è emblematico: Non aver paura di sognare, ed è la storia appunto di un sogno nato nel campo di Shatila e realizzato a Reggio Calabria.

0: Turn Back con The Golden Gospel Singers, questo gruppo nato ad Harlem in New York ed è insomma uno dei più grandi gruppi gospel conosciuti a livello internazionale. Allora continuiamo il nostro viaggio di voci protestanti e andiamo nuovamente ad aprire la nostra agenda di appuntamenti. Come vi dicevo già poco fa, ci portiamo avanti anche per le prossime giornate, per le prossime settimane, perché chiudiamo questi tre giorni della settimana, oggi, domani e dopodomani. Voci protestanti prosegue, poi si ferma per due settimane e riprenderemo poi con le dirette dal 20 di luglio. Quindi, visto che accadono parecchie cose, ci avete segnalato veramente parecchie cose per i prossimi giorni, io vi ricordo ad esempio che sabato 11 di luglio a Massello si terrà una delle passeggiate storiche organizzate dal circuito Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese, una camminata dedicata al ricordo di Giorgio Turn e come sempre la partecipazione è assolutamente libera, ma la prenotazione è obbligatoria. Dovete prenotarvi, scrivere a il.barba@fondazionevaldese.org. Trovate dettagli, orari di partenza, lunghezza del percorso, difficoltà e quant'altro sul sito, sulla locandina pubblicata sul sito museovaldese.org. Praticamente ci sono passeggiate ogni settimana di diversa modalità, di diversa difficoltà, potete quindi scegliere quella che vi è più consona e che fa più al caso vostro. Quindi una delle tante è appunto quella di sabato 11 luglio a Massello, ricordando Giorgio Turn, passeggiata del Sistema Museale Valdese, e poi ce ne sarà un'altra ancora il venerdì successivo, il 17 di luglio. Inizia anche una torre di libri in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 9 di luglio in avanti, dal 9 al 12 luglio a Torre Pellice, tante iniziative dedicate all'attualità, tanta presentazione di libri, tanti incontri anche importanti dedicati proprio a una riflessione sulla cronaca di questi ultimi anni, e in particolare tra i tanti appuntamenti volevo infatti citarvi l'incontro che si terrà sabato 11 di luglio con Anna Foa, storica e scrittrice, a cui sarà anche data la cittadinanza onoraria del comune di Torre Pellice. Allora Anna Foa incontrerà il pubblico alle 17:30 sabato 11 di luglio, sarà modo anche per, diciamo, parlare della situazione internazionale. E lei stessa insomma si pone con sguardo molto critico sullo stato di Israele, e sarà l'occasione anche per parlare del suo ultimo libro Mai Più, e l'incontro sarà moderato da Gianmario Giglio, giornalista e portavoce di Articolo 21, nonché redattore anche di Riforma, con cui collaboriamo. Ci sono anche degli appuntamenti che vedono presente la nostra emittente RBE, delle presentazioni di libro in cui saranno presenti anche dei nostri giornalisti, quindi insomma è una rassegna veramente ricca quella che anche quest'anno Una Torre di Libri propone. Anche in questo caso vi rimando al sito unatorredilibri.it, dove c'è tutto l'elenco del programma, del ricco programma previsto per quest'anno. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
4: Nella notte nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina, ondate di missili e droni hanno colpito Kiev e altre città, Tra queste Zaporigia, Dnipro, Sumi, Kharkiv. Al momento si contano almeno 10 vittime e oltre 30 feriti, soprattutto nella capitale, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati a Kiev, dove sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci mai lanciati sul paese.
3: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio, sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale e vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello di rimanere isolati con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla casa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev.
4: Progressi positivi a Doha nell'ambito dei colloqui separati che Qatar e Pakistan hanno condotto con le delegazioni di Stati Uniti e Iran, lo afferma il Ministero degli Esteri del Qatar. Le parti hanno concordato di proseguire con il dialogo, fanno sapere i mediatori. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran.
3: Israele intanto continua gli attacchi sul Libano e Gaza, nonostante gli accordi di cessate il fuoco. Nella sud del Libano droni israeliani hanno colpito la città di Nabatieh e alcuni villaggi, mentre continuano le demolizioni di edifici negli insediamenti più vicini alla confine con Israele. Non si segnalano al momento morti, almeno 5 invece le vittime palestinesi nella striscia nelle ultime 24 ore.
4: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Leferviani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I lefebvriani sono tradizionalisti, nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo.
3: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Amici protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ricordata qualche giorno fa, l'avevamo ricordata in quell'occasione, ci torniamo volentieri sopra anche perché c'è un articolo che ho trovato che è uscito qualche giorno dopo la data ufficiale della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, che si ricordava il 19 di giugno scorso, e qualche giorno fa, legata sempre a questa giornata, seppur qualche giorno dopo, è uscito appunto questo articolo interessante su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate protestanti francesi, legato anche in questo caso al settimanale Reform, esattamente come in Italia riforma.it è il settimanale Riforma, e è un articolo molto interessante che fa un po' il punto di quello che la Federazione Protestante di Francia ha fatto e sta facendo per denunciare appunto la persecuzione subita dalle donne cristiane, in particolare in Nigeria. Questo lavoro di sensibilizzazione, di informazione viene fatto attraverso una ONG, l'ONG Porte Aperte, che collabora appunto con la Federazione Protestante Francese, e proprio in occasione del 19 giugno, di questa giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, c'è stato un incontro sia diciamo in presenza che con collegamento da remoto, in cui si è fatto un po' il punto di quello che sta avvenendo appunto in Nigeria. Mi sembrava una notizia importante, mi sembra soprattutto un impegno importante quello che viene portato avanti appunto dalle chiese protestanti, dalla Federazione Protestante di Francia, insieme a questa ONG Porte Aperte, Open Doors, che da tempo collabora appunto per cercare di denunciare quello che sta avvenendo in Nigeria, ma sappiamo non solo in questo stato, in molti altri luoghi del mondo. E quindi torniamo volentieri a ricordarvi, anche in vista poi di prossime iniziative, della giornata del 19 giugno. È passata, è vero, ma sono temi che non devono chiudersi in un solo giorno, in un solo momento, diciamo così, di memoria, ma che valgono sempre. Quindi il tema dell'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, al di là della giornata del 19 giugno, è un tema comunque importante da non sottovalutare, non dimenticare.

In questo inizio del mese di luglio, quindi oggi, mercoledì 1 luglio, come sempre la diretta pomeridiana, e ricordo ancora una volta la replica il mattino successivo, ci potete riascoltare tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando con la replica, buon inizio di giornata. E in questo momento invece appunto sono le 14:40 minuti di mercoledì 1 luglio, siamo in diretta dallo studio 3 di RBE. Dicevo, in questo inizio del mese di luglio sono arrivate veramente tantissime segnalazioni di appuntamenti in vista delle prossime settimane, tanti festival, tante rassegne musicali, passeggiate. Già prima ricordavo le passeggiate organizzate dal circuito del Sistema Museale Valdese, ma ce ne sono anche tante altre. Ci sono tante mostre che hanno aperto o che apriranno prossimamente, che saranno visitabili per tutta l'estate. E poi un altro appuntamento: con oggi si apre la Scuola per la Democrazia a Torre Pelli, ce ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni passati. Oggi è la giornata appunto di inaugurazione ufficiale. La Scuola per la Democrazia proseguirà fino a domenica 5 di luglio, ogni giorno un tema diverso. Domani si parlerà di poteri, venerdì si parlerà di diritti, sabato si parlerà di dialoghi, e ogni pomeriggio avrà numerosi rappresentanti che porteranno appunto una loro riflessione su queste tematiche. E ci sono anche degli appuntamenti serali che vorrei ricordarvi e che sono appunto delle occasioni di apertura al pubblico, così come appunto le conferenze pomeridiane. Venerdì sera ci sarà una presentazione del libro Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, di Kairos Palestina, alle 20:45, sempre

parte il tema, ricordo, di quest'anno della Scuola per la Democrazia è questo: l'Europa tra speranza e realtà. Approfittate dei momenti aperti al pubblico per partecipare appunto a questa iniziativa che apre oggi e chiude domenica 5 di luglio a Torre Pellice.

0: domenica.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Te.
14: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo voce più che altro a chi ci porta ogni mese un numero nuovo dell'Eco delle Valli Valdesi. È uscito, oggi è il 1° luglio, puntualissimo, esce il numero di luglio del Free Press L'Eco delle Valli Valdesi e noi ne parliamo in modo altrettanto puntuale con Samuele Revel, che è venuto a trovarci in studio. Buongiorno Samuele.
15: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti e a tutte.
14: Allora, io lascerei a te svelare il tema di questo numero, che è molto simpatico, diciamo molto estivo.
15: Molto estivo, sì. In realtà avevamo già parlato di cosa vola sopra le nostre teste.

0: parlando di animali, quindi soprattutto gli avvoltoi, eccetera. Questo numero invece è dedicato alle persone, in realtà, che volano sopra.
1: Sì, la possibilità
0: di volare. A quello che passa volando sopra le nostre teste. Abbiamo cercato di dare uno sguardo a 360 gradi, sicuramente avremmo dimenticato qualcosa, ce ne scusiamo, però abbiamo cercato di raccontare un po' di realtà che, appunto, noi abbiamo deciso il titolo di chiamarlo che si vola per passione, per lavoro o per necessità, perché in effetti ci sono molte, certo, appunto, molte sfaccettature di questa pratica.
1: È vero, e a seconda di, insomma, cosa uno preferisce o deve fare, il volo è diventato quasi una consuetudine per molte persone. Pensiamo a quanti a volte devono, per lavoro, spostarsi molto sovente, o devono approfittare, insomma, di spostamenti anche brevi che però riguardano il cielo e non la parte terrena. Ci sono alcune interviste rispetto a come, appunto, in effetti può essere interpretato il volo, che ha quest'idea, no, di libertà nel cielo, ma è tutt'altro che libero il volo, anzi è fortemente vincolato. Giustamente anche.
0: Perché come mi spiegava tempo fa un pilota di un elicottero, se in macchina facendo manovre tocchi un muretto, insomma, fai dei danni, ma non fai dei grossi disastri. Se un aereo, un elicottero, un qualcosa che vola tocca, diciamo, le conseguenze sono molto molto più gravi. E quindi nel cielo, a tutti i livelli, perché abbiamo scoperto che ci sono ogni cosa che vola ha un suo luogo per volare, una sua altezza soprattutto, e poi dei corridoi, quelle che chiamano anche aerovie, e quindi ci sono delle regole, a ogni altezza ci sono delle regole da rispettare per evitare, appunto, soprattutto incidenti, e per regolarizzare anche un po' tutto il traffico, perché ce n'è anche parecchio. Tu hai lavorato un po' seguendo i passaggi degli aerei che passano qua sopra, e sono veramente veramente tanti.
1: Sì, abbiamo cercato di rappresentare in un'infografica che ritrovate nelle pagine centrali, a pagina 8 dell'Eco delle Valli Valdesi, un po' quali sono veramente le cose che ci passano sulla testa proprio fisicamente nei cieli del Pinerolese. Ci sono varie tipologie di passaggi, ovviamente voli di linea, le rotte commerciali, voli cargo, voli militari, e poi c'è tutta la parte privata, volo da riporto o elicotteri. E se diamo uno sguardo a queste app che forse molti e molte di voi hanno, che controllano, ecco, e visualizzano proprio il traffico aereo, è impressionante la quantità di passaggi che ci sono, non dico ogni secondo, ma ogni minuto.
0: Ogni minuto e a tutte le ore, e soprattutto spesso non sono aerei che atterrano, noi possiamo pensare a caselle come il nostro, tra virgolette, aeroporto, ma sono aerei che magari viaggiano per una viaggio intercontinentale, sì, o comunque vanno dall'altra parte del mondo e si trovano a passare qua sopra di noi.
1: Esatto, esatto. In particolare la rotta proprio della Val Chisone è una delle rotte più frequentate per le lunghe percorrenze, quelle che magari partono dagli Stati Uniti e arrivano a Roma o a Milano. Tu hai curato invece, Samuele, l'altra infografica che compone il numero di luglio di questo mensile, e in questo caso è un po' più drammatica, un po' più di cronaca.
0: Esatto, sugli incidenti, perché purtroppo ce ne sono stati, e comunque sono entrati nell'immaginario collettivo, soprattutto anche quelli più lontani nel tempo, ma anche quelli più recenti, hanno comunque creato poi attorno monumenti, ricorrenze. Ad esempio l'ultima forse è quella di Rorà, dell'aereo durante la guerra militare, che si schiantò al Curnure. Erano stati invitati ancora i parenti delle persone che erano perite, che erano sudafricani o australiani, adesso non ricordo bene cosa ho scritto, per un momento di ricordo di quell'incidente. E quindi, appunto, nel sentire comune queste cose qua erano molto presenti. Ancora in Valpellice si ricorda l'incidente di Piansineve, alcune persone ricordano di aver visto questo aereo, che per l'epoca un aereo era qualcosa, oggi siamo abituati ed è alla portata di tutti. All'epoca vedere un aereo a bassa quota era qualcosa di comunque molto particolare negli anni 50.
1: Non dimentichiamo poi tutto il comparto anche del volo, appunto, per il soccorso, gli elisoccorsi, anche loro hanno tutto un sistema di controllo, di segnalazioni, anche proprio per, ecco, una cosa che abbiamo scoperto anche è che c'è un continuo scambio di informazioni proprio per garantire e cercare di mantenere il più possibile una situazione di sicurezza per tutti e tutte.
0: Assolutamente, appunto, il concetto di chi soccorre è prima di tutto non mettere a proprio repentaglio la propria vita, ma di lavorare in sicurezza. Gli elicotteri del soccorso nazionale del 112 spesso sono al limite, perché per portare aiuto abbiamo visto anche negli anni incidenti, però anche lì si stanno affinando le tecniche, i sistemi di controllo. Ci spiegavano che la nebbia rimane uno degli ultimi grandi nemici, almeno in campo civile, perché in campo militare c'è già anche qualcosa per riuscire a lavorare in quelle condizioni.
1: E poi c'è il volo per il divertimento.
0: Eh sì, e funziona.
1: Funziona, a quanto pare, raccoglie molti apprezzamenti e molte persone che lo utilizzano. Allora, in particolare noi abbiamo parlato o del parapendio, che è il volo libero, insomma, che capita sovente di vedere nei nostri cieli, persone che appunto dalle alture scendono con il parapendio ondeggiando nei vari territori e non sempre riescono ad atterrare dove avrebbero voluto atterrare. A me è capitato di ricevere nel prato dietro una persona che stava facendo parapendio e non voleva proprio atterrare lì, ma purtroppo è andata così, non si è fatto nulla di grave, solo ha dovuto camminare un po' per raggiungere la sua macchina. E poi c'è il volo del Daü a Pomaretto.
0: Sì, che richiamano un po' tutti quanti quello che l'uomo ha sempre sognato, il mito di Icaro, quello di riuscire a volare, chi lo fa con una vela e chi lo fa invece come a Pomaretto, attaccato a un cavo d'acciaio che attraversa la valle. E abbiamo mandato, non è che ce lo siamo inventati, abbiamo mandato qualcuno.
1: La nostra Darianne è andata a sperimentare
0: in prima persona
1: il volo del Daü e ha scoperto che, appunto, come dicevamo, raccoglie un sacco di persone appassionate, anche perché, diciamo, è un volo, è vero, adrenalinico, ma non è estremo come altri voli che ci sono.
0: Tutti quanti possono
1: è a portata
0: provarlo.
1: Di tutti.
0: Come anche il parapendio, ma in quel caso voli con un istruttore o con un biposto, però cambia ancora un po' la situazione probabilmente. Però dalla faccia della foto di Darianna diciamo che lei si è divertita molto.
1: Sì, era soddisfatta. Insomma, siamo andati a scoprire un po' il volo nelle sue varie sfaccettature e poi ci sono però altri articoli.
0: Abbiamo altre pagine, a volte nascono articoli su stimoli dall'esterno, come quello che adesso Daniela vi sta facendo vedere per chi ci segue anche in diretta video, che è legato a un numero che tempo fa avevamo scritto su affidi adozioni. E un servizio dell'ASL ci ha contattati, avendolo letto, spiegandoci che c'è un altro servizio che non è un'adozione, non è un affido, ma si chiama IESA, e sono persone con appunto problemi, maggiorenni, però, che vengono appunto accolti in case di persone che si offrono di aiutarli per un periodo che può essere di 6 mesi, come nel caso di cui abbiamo raccontato, anche di diversi anni, parliamo di 10-15 anni.
1: E questa persona, peraltro, l'immagine che vedrete, insomma, sul mensile è un suo disegno, perché lui ha fatto tutto un percorso anche scolastico che gli ha dato soddisfazione, ha fatto liceo artistico.
0: Lui ha fatto una vita, è tornato, ha ripreso in mano la sua vita,
1: esatto,
0: come ci ha raccontato,
1: esatto.
0: Grazie appunto a questa realtà che probabilmente avesse vissuto in un'altra epoca storica o in altri contesti, difficilmente sarebbe riuscito a poi tornare in definitiva a vivere da solo, a fare una vita come noi chiamiamo normale.
1: Certo, non ci addentriamo nel settore appuntamenti, perché il numero di luglio è veramente ricchissimo di rassegne, festival, incontri, passeggiate, proiezioni cinematografiche, insomma ce n'è per tutti i gusti, lasciamo a voi andare a scoprire. Però forse vuoi ancora citare qualche articolo presente?
0: Ma sicuramente i libri, perché ci sono 3 rassegne librarie importanti,
1: sì,
0: che iniziano, una per ogni valle, per non
1: far torto a nessuno.
0: Esatto.
1: Val Germanasca c'è Pralibro, Val Chisone c'è Scritto Misto e a Valpellice una torre di libri.
0: Quindi veramente penso che ogni sera dire che ci siano 2 appuntamenti è poco.
1: Esatto.
0: Ce ne sono forse di più.
1: Ci sono anche delle mostre che potrete andare a vedere, in particolare una è aperto e inaugurato proprio recentemente a Fenestrelle, torna a parlare anche qui di un elemento di cui abbiamo parlato anche noi,
0: sì,
1: in passato, il lupo.
0: Tema molto discusso in questi ultimi anni, il ritorno del lupo con le oggettive problematiche che ha portato con sé, e quindi si approfondisce questo tema.
1: Bene, quindi io ti ringrazio Samuele per essere stato con noi, non svegliamo tutto del mensile, sì, Eco delle Valli Valdesi, ve lo andate a reperire, lo leggete sotto l'ombrellone in questi giorni magari di inizio ferie, lo reperite anche scaricandolo dal sito riforma.it, lo trovate ovunque nelle zone del Pinerolese e Valli, se vi manca scrivete a noi, RBE o a Riforma, e provvederemo a portarlo.
0: A farlo avere, cioè, gratuitamente. Ovviamente.
1: Assolutamente, quindi grazie. Grazie. grazie a te Samuele, grazie, grazie a voi che ci avete seguito. Io chiudo qui la puntata di Voci Protestanti per oggi. Rimanete con noi se potete continuare, tra poco continuiamo con Darianna e con Voci Protestanti Talk, e invece chi ha potuto seguirci solo fino a questo punto, un saluto e alla prossima, ciao.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Sull'Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città. La più colpita è Kiev, almeno 10 i morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora riparati nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran i progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar, che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro, che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato è la risposta del Vaticano allo scisma degli Efevriani. Ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicino alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Oggi nasce una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a far ricorso alla Consulta se la legge sarà approvata. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 2 luglio la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della Chiesa Valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 14, Che Dio si levi e noi vedrem. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 9, il versetto 26. Pregai il Signore e dissi: Signore, Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. E dall'Evangelo di Matteo, al primo capitolo, il versetto 21, l'angelo disse a Giuseppe: Maria partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
3: Cari fratelli, care sorelle, nei testi di oggi troviamo un filo conduttore che attraversa tutta la storia della salvezza. Dio è colui che libera, che salva, che non abbandona il suo popolo nonostante le sue fragilità, nonostante le sue cadute. Nel Deuteronomio, Mosè ricorda che Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Nel Vangelo di Matteo, l'angelo annuncia che Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati. Cambia la forma della schiavitù, ma non cambia l'agire di Dio. Egli interviene per ridare libertà, speranza e vita. Dio non aspetta che il suo popolo sia perfetto per amarlo e salvarlo. Lo raggiunge proprio dentro la sua fragilità. Le cadute, le ferite, le fatiche non sono un ostacolo alla presenza di Dio. E questo è il cuore del messaggio biblico. Perciò, caro fratello, cara sorella, se oggi stai attraversando un momento non facile nella tua vita, questo messaggio è proprio per te. Il Dio di cui leggiamo in questi testi non appartiene solo al passato. Egli è presente. Come si è manifestato nella vita del suo popolo, così può manifestarsi anche nella tua vita. Egli sa chi sei. Conosce la tua storia, le tue fatiche e le tue ferite. E proprio lì, dove ti senti più fragile, Egli desidera raggiungerti, prenderti per mano e camminare al tuo fianco. Il Signore libera non solo dalla schiavitù esteriore, da ciò che ci opprime fuori, ma il Signore libera anche da quelle interiori, dalle paure, dal peccato, dalle ferite, pesi e fragilità che ci impediscono di vivere con libertà. Rivolgiamoci allora a Lui con fiducia. Rivolgiti, caro fratello, cara sorella, a Lui con fiducia, chiedendo sostegno, luce e forza. Portiamo davanti al Signore ciò che ci blocca, ciò che ci appesantisce. E facendo così, la pace del Signore, quella pace che veramente supera ogni comprensione umana, ecco, quella pace potrà custodire i nostri cuori e i nostri pensieri. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città, la più colpita è Kiev. Almeno 10 morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran, progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa sarà sanzionato, è la risposta del Vaticano allo scisma dei Lefevriani, ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicina alle destre globali. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, sono quasi 2.300 le vittime, ancora 40.000 i dispersi. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dunque, nella notte c'è stato un nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina, ondate di missili e droni hanno colpito diverse città, soprattutto la capitale Kiev. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo alcuni media ucraini si tratta probabilmente di uno dei più massicci mai lanciati sul paese. Allora vediamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti con Sara Milano in studio. Sara.
4: Sì, buongiorno Omar. Si contano anche Zaporizhia, Dnipro, Sumy e Kharkiv tra le città colpite nella notte dai raid russi. La più colpita però, come dicevi, proprio la capitale Kiev, dove si sono registrate esplosioni in tutti i 10 distretti della città e dove sono stati bombardati diversi edifici residenziali, compreso un hotel nel centro della città. Al momento si contano almeno 10 vittime, oltre 50 feriti, soprattutto appunto a Kiev. I dati però sono in continuo aggiornamento, continuano a salire. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, fortunatamente era già stato lanciato un primo allarme aereo che ha permesso quindi a molte persone di rifugiarsi nei sotterranei della metropolitana e negli altri luoghi indicati come rifugio. Molti cittadini sono ancora in questi rifugi perché l'attacco è continuato oltre l'alba di questa mattina. I vigili del fuoco, in particolare a Kiev, sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati. Questo attacco rientra nella campagna che la Russia ha lanciato nelle ultime settimane, in particolare proprio contro la capitale, una campagna lanciata in risposta ai lanci di droni ucraini a lungo raggio contro i siti militari e gli impianti energetici russi e che ha causato diverse difficoltà alla Russia, comprese carenze di carburante e interruzioni di linee di approvvigionamento. Ulteriori aggiornamenti chiaramente anche nel corso di questo giornale radio, nel caso arrivato. arrivassero.
3: Grazie, grazie a Sara Minarinese. Veniamo alla crisi in Medio Oriente. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo assicura il Ministero degli Esteri della Qatar da Doha, dove si è appena concluso un altro round di negoziati organizzato per scongiurare un'ennesima escalation nel Golfo Persico. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. I mercati intanto stanno reagendo con ottimismo, il prezzo del petrolio è in calo. La situazione nello stretto di Hormuz resta però molto precaria, come ci conferma Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Medio Oriente.
0: In questi mesi abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche, quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di petrolio. Tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio facendo alzare il prezzo stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm. Certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi. Il rischio di una nuova escalation, laddove non venissero ripristinate le scorte, è che poi ti trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati e mezze informazioni. E questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
3: Negli Stati Uniti intanto si riaccendono i riflettori sulle ambigue relazioni tra la famiglia Trump e l'emiro del Qatar. Ieri la presidente degli Stati Uniti ha inaugurato il nuovo Air Force One. Si tratta del Boeing 747 che gli era stato donato da Doha un anno fa e che già allora aveva suscitato diverse polemiche. L'aereo è nel frattempo sottoposto ad una serie di modifiche, soprattutto per la sicurezza, costate $1 miliardo. Ieri appunto il primo volo che ha portato Trump in Nord Dakota. Sentiamo Michele Migone.
5: Quando ci fu l'annuncio, la stampa statunitense iniziò a fare domande e Donald Trump rispose con una frase lapidaria: solo uno stupido rinuncerebbe a un regalo come questo. E chi rinuncerebbe a un dono da $400 milioni? Il Boeing 747 con interni di superlusso che l'emiro del Qatar ha regalato l'anno scorso al presidente USA è diventato un nuovo Air Force One. Dipinto con i nuovi colori, rosso, blu, bianco e strisce d'oro, voluti da Trump, l'aereo ha compiuto il suo primo volo alla volta del North Dakota e nei prossimi giorni sarà protagonista del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Per adattarlo agli standard di sicurezza, per renderlo una Casa Bianca volante, i contribuenti americani hanno speso $1 miliardo, una cifra che sarebbe evitata se Trump avesse lasciato il velivolo parcheggiato in Qatar. Ma per lui era un'occasione troppo ghiotta. Ha già annunciato che al termine del suo mandato alla Casa Bianca questo aereo farà parte della biblioteca presidenziale, ma nessuno ha creduto che verrà parcheggiato lì. Probabilmente lo userà anche dopo. Le polemiche sono state molte per questo regalo, ha sollevato questioni di sicurezza nazionale, di influenza di uno Stato straniero, ha smascherato l'ennesimo conflitto di interessi, visto appunto gli interessi economici che tramite le società in cui sono coinvolti i figli la famiglia Trump hanno eliminato. Ma tutte queste polemiche non sono bastate a fermarlo. Emblematica l'immagine televisiva alla partenza del volo inaugurale. Il presidente magnifica la bellezza dell'aereo davanti ai giornalisti e dietro di lui proprio i due figli. L'Air Force One è proprietà di fatto privata.
3: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Lefevriani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I Lefevriani sono tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. Sulla portata di quanto accaduto ieri ascoltiamo Paolo Naso, docente di scienze della politica e sociologia delle religioni alla Sapienza di Roma.
6: parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato, lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana che tentò una ripresa del dialogo con i lefebvriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati e di vescovi. Parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato, e con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione, perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II.
3: E torniamo all'Ucraina. In apertura vi dicevamo del massiccio bombardamento russo in corso, in particolare sulla capitale Kiev. Proprio l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello però di rimanere isolati con i paesi baltici, che spingono per un sostegno di 24 mesi e sono sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla causa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev. E le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso la nuova legge elettorale. Ieri la capigruppo di Montecitorio ha deciso infatti il rinvio della discussione alla Camera di una settimana. Si inizierà a metà luglio, il 14. Ufficialmente la decisione è stata giustificata con disservizi sulla linea ferroviaria che potrebbero ridurre il numero di parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Futuro Nazionale, all'incognita Vannacci. Allora ascoltiamo Riccardo Magi, che è il segretario di Più Europa.
7: Ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure. Credo che non siano solo le preferenze. Loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi
8: perché
7: sui
8: trasporti. Perché Vannacci li mette in difficoltà?
7: Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio, quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami bis hanno tolto il ballottaggio, che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
3: Intanto oggi si formerà una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla Consulta in caso di approvazione della nuova legge elettorale. Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. È successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri, da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari. L'uomo alla guida è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata. In Venezuela sono quasi 2.300 le vittime dopo il violento terremoto dello scorso 24 giugno, quando ormai si sono spente le speranze di trovare sopravvissuti.

0: Sei forse secondo i più per incrementare in realtà la presenza militare gringa dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro del 3 gennaio scorso. Sono giunte però anche due brigate di protezione civile e di medici cubani. La presidente ad interim Delcy Rodríguez, vice di Maduro, nella sua prima apparizione pubblica è stata fischiata dalla gente per ritardi ed inefficienza nei soccorsi, quando una buona parte dell'inettitudine degli apparati statali è da attribuire ad anni di sanzioni degli Stati Uniti contro il Venezuela. Certo, paradosso vuole che il 24 giugno scorso fosse festa nazionale per celebrare la storica vittoria del 1821 del libertador Simón Bolívar sulle truppe coloniali spagnole nella battaglia di Carabobo. Ma tutto ora ha tremato, gettando il Venezuela nel lutto e nel caos. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
1: E chiudiamo questo giornale radio con i mondiali di calcio, i risultati delle partite giocate nella notte. Il Belgio ha battuto 3-2 il Senegal ai supplementari e va agli ottavi di finale, dove incontrerà gli Stati Uniti, che hanno vinto 2-0 contro la Bosnia. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Y a mi vida te voy a hacer la canción con nuestra

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: La Russia rivendica l'attacco aereo sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa ha confermato che nella notte è stato lanciato un massiccio bombardamento in varie regioni e sulla capitale Kiev, in risposta, ha detto, agli attacchi ucraini in territorio russo. Mosca afferma di aver colpito infrastrutture energetiche militari, ma solo nella capitale Kiev sono stati in realtà danneggiati diversi edifici residenziali. Si contano almeno 10 vittime e oltre 50 feriti tra i civili ucraini in tutto il paese. I dati non sono ancora definitivi.
0: In Venezuela, ad una settimana dal sisma, si continuano a cercare sopravvissuti. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio a Catia Lemar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto del 24 giugno. Da 3 giorni squadre di soccorso da 7 diversi paesi lavorano per raggiungerlo. Potrebbe essere liberato entro poche ore. Sono quasi 2.300 le vittime accertate del terremoto.
1: A Gaza, in 1.000 giorni di guerra, sono stati uccisi almeno 21.000 minori. La denuncia arriva da Save the Children, che però avverte la cifra è sicuramente sottostimata, perché tra le macerie degli edifici della striscia ci sono migliaia di corpi, anche di bambini. L'ONG riporta che 800.000 tra bambini e adolescenti vivono oggi in ripari di fortuna inadeguati e che quasi 250.000 soffrono ancora di malnutrizione. Save the Children torna a chiedere la fine reale degli attacchi israeliani. Sulla carta è in vigore un cessate il fuoco, gli attacchi però continuano, 5 le vittime solo ieri.
0: La politica italiana con la legge elettorale. Nasce oggi una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a far ricorso alla Consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Intanto però le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso l'approvazione. Ieri è stata rinviata di una settimana, al 14 luglio, la discussione alla Camera. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne al governo sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Vannacci.
1: Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. È successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alt dei militari. Da lì sarebbe partito l'inseguimento. La moto ad un certo punto avrebbe invertito il senso di marcia e, nel superare alcune automobili, si sarebbe scontrata frontalmente con l'auto dei carabinieri, che arrivava in direzione opposta. L'uomo alla guida dello scooter è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata.
0: Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7.15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
5: E ora pubblicità.
6: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
7: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
6: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
7: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti e 14 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 2 luglio 2026. E buongiorno al sempre splendente Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e
1: tutti. Ciao Jacopo, buongiorno. Anche oggi, a partire da adesso, fino alle, intanto stamattina, fino alle 9:30, leggiamo le prime pagine dei giornali italiani, con uno sguardo, come dire, comunque apriamo finestre sull'internazionale anche leggendo i giornali italiani. Poi alle 9:40, dopo la prima pausa per il GR di Popolare, torniamo a parlare di mondiali. Torna ancora un appuntamento con Danilo Baccarani, il quinto appuntamento con Ice Wide Cup, il nostro atlante sentimentale dei mondiali di calcio, perché anche in questi giorni ne sono successe di cose e di storie da raccontare con Danilo Baccarani. Ne abbiamo diverse anche oggi. Poi alle 10 comincia lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Apriremo con Jacopo una finestra comunque sulle questioni internazionali, così come poi nella seconda parte, insomma, seconda parte più squisitamente culturale. Ma intanto però sono le 9:17. 7:44 minuti. Jacopo, da dove partiamo stamattina?
2: Allora, partiamo da un riassunto generale, come facciamo spesso. Ieri gli Stati Uniti e l'Iran hanno concluso un nuovo round di negoziati indiretti tenutisi in Qatar. Le due parti sembrano stare ancora discutendo sui punti del Memorandum of Understanding, stando alle fonti che hanno parlato di questa questione, come ad esempio Axios e Reuters. Memorandum of Understanding che hanno già firmato e che quindi avrebbero già dovuto chiarire. Poi nella notte, massiccio attacco russo su Kiev, almeno 10 morti, nel frattempo in realtà sono già saliti a 13 da fonti ANSA. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di interrompere anticipatamente, ieri se non sbaglio, la sua visita in Irlanda per tornare in Ucraina, appena sapute dall'intelligence gli avvertimenti riguardo a un possibile attacco russo che poi effettivamente si è verificato. Invece lo fa sapere Save the Children: dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Scusatemi, questo per quanto riguarda appunto le notizie del giorno, diciamo, quelle con cui le agenzie stampa aprono le loro pagine questa mattina. Noi però iniziamo dalle prime pagine nazionali, partendo questa mattina da Avvenire, concentrandoci sul titolo di apertura: ferita alla Chiesa, si torna sulle Febbriane, la fraternità San Pio X che ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico, il superiore delle Febbriane ammette: parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica, le differenze sono teologiche, non solo liturgiche. Parolin, un gesto molto doloroso, si torni al dialogo. Insomma, l'Avvenire è fondamentale, direi, da leggere in questo caso. Sul grande prato verde davanti al seminario di Con in Svizzera ieri mattina, nel corso di una celebrazione in rito antico durata più di 5 ore, sono stati ordinati 4 nuovi vescovi per la fraternità sacerdotale San Pio X, un atto scismatico che allontana sempre di più la comunità fondata da Marcel Lefebvre dalla Chiesa di Roma. Un solco rimarcato anche dalle parole del superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani: noi a Roma parliamo lingue diverse, noi parliamo di tradizione, siamo davanti a chi parla di inclusione, dialogo, accompagnamento. Insomma, come se inclusione, dialogo, accompagnamento fossero parole da tacciare, insomma. E ai nuovi vescovi dice: con l'ordinazione vi viene data una forza inarrestabile, come leoni non piegatevi davanti al mondo, espressioni che mettono in luce una visione di chiesa molto lontana da quella uscita dal Concilio Vaticano II, rifiutato del tutto delle Febbriane. E per il cardinale Parolin quello di ieri è stato un gesto molto doloroso, si torni al dialogo, ha dichiarato. Insomma, questo si dice su Avvenire riguardo allo scisma di ieri tra la Fraternità Lefebriana e la Chiesa Cattolica di Roma. Se ne parla anche sul Corriere, che apre proprio con questo, come faceva già anche ieri una fotonotizia, e scrive: i lefebriani, la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Lo strappo ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica. Stessa cosa fa anche Repubblica, sempre con una fotonotizia in apertura, e lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con è consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. Questo aggiunge Repubblica. Si sentono scusatemi, è mezzogiorno passato, quando il cielo sopra con essi fa nero, si sentono parole che portano un eco di tempi lontani, diversi dai nostri, quando il peso delle questioni religiose era molto maggiore. Scisma e scomunica. Questo lo troviamo sulla Repubblica. E per concludere questa scusate, questa mattina la mia voce ha deciso di fare scherzi. E per concludere ci spostiamo sul Foglio, che tratta anche questo, appunto, lo scisma: i lefebriani rompono con Roma, le sanzioni non avranno valore. Dura omelia del superiore Paglianani sotto il cielo plumbeo di Econ. Pronti a pagare qualunque prezzo. Oggi arriveranno le scomuniche. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano nessun valore. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Lo ha detto Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità San Pio X, pronunciando la lunghissima omelia per la consacrazione dei 4 nuovi vescovi avvenuta senza mandato papale. Non proprio una mano tesa a Roma, insomma, tutt'altro. Altro che propositi di unità e comunione. Solo mezza giornata prima lo stesso Pagliarani si diceva profondamente toccato dalla sua paterna sollecitudine. Da tempo avrei desiderato avere l'occasione di incontrarla per esprimerle personalmente il nostro sincero desiderio di servire la Chiesa. La mattina dopo le sue parole parevano già quelle di una ringa piuttosto che quelle di una predica, si scrive sul Foglio. Ci spostiamo su un altro nucleo tematico, diciamo, che sono i guadagni di Donald Trump da quando è tornato alla Casa Bianca. È stata una notizia che abbiamo già trattato ieri mattina nella parte internazionale, anche perché usciva proprio in quelle ore e i quotidiani non avevano ancora fatto in tempo a metterla nelle prime pagine. Questa mattina però il Corriere la utilizza proprio per la prima pagina: i guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, i suoi guadagni sono saliti. La dichiarazione dei redditi tocca i 2 miliardi, il presidente però respinge ogni accusa su un conflitto di interessi, anche se abbiamo visto ieri il New York Times lo accusava apertamente di conflitto di interessi, perché è sia colui che può fare le leggi in merito alle criptovalute e anche uno dei maggiori utilizzatori di criptovalute allo stesso tempo. E continua il Corriere: e di non sapere nulla di questi introiti perché gli investimenti sono gestiti da professionisti con i quali non parla. Trump: guadagno perché sono ricco e con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano, vertice a Palazzo Chigi sulle spese NATO. Invece poi conclude l'anteprima nell'articolo così sul Corriere. Anche la Repubblica di nuovo parla dello stesso fatto: criptovalute e gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. E ancora lo fa il Domani, chiaramente con una, diciamo, in un'ottica diversa, lo leggiamo già banalmente dal linguaggio usato nel titolo: Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia, da quando è tornato alla Casa Bianca il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari a spingere gli affari, monete digitali, mobili e vendite di bibbie, stallo nei colloqui con l'Iran. L'Independence Day diventa uno show e il governo italiano partecipa per ricucire. Insomma, molto netto il Domani, accusando gli Stati Uniti appunto di essere una cleptocrazia. Questo per quanto riguarda la prima parte dei giornali nazionali.
1: E allora direi beviamo un sorso d'acqua, ci riprendiamo un attimo, ma nessun problema. Insomma, come sempre molto focalizzato, Jacopo Bertuglia. Ci sono gli Strokes, Going Shopping.

0: Popolare Network.
1: Ancora un po' presto. Eccoci qua. Stavo dicendo, sono tornati sono tornati gli Strokes con Going Shopping. 7 aprile 2026 questo singolo pubblicato da RCA. In realtà scalpita il GR di Popolare Network, ma abbiamo ancora 2 minuti e mezzo abbondanti per leggere ancora qualche titolo italiano, no?
2: Sì, assolutamente, e andiamo sul Sole 24 Ore, che questa mattina apre con Bending Spoons, vola al debutto, più 38%. Bending Spoons è un gruppo italiano che è entrato nel Nasdaq. Il Nasdaq è un indice azionario della borsa statunitense, e come ci ricorda appunto il Sole 24 Ore, Bending Spoons è una società che acquisisce aziende digitali in difficoltà o con margini bassi, li struttura e le potenzia. E appunto scrive il Sole 24 Ore: Bending Spoons vola al Nasdaq nel giorno del debutto in borsa con il titolo che ha accelerato per poi chiudere con un rialzo del 38% a $40 rispetto ai 29 dell'IPO. La società italiana, fondata da Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Peternello e Luca Querella, ha ora una valutazione di oltre 24 miliardi di dollari. Dopo 50 acquisizioni, il gruppo, con il nome ispirato a Matrix, appunto Bending Spoons si ispirerebbe alla famosa scena in Matrix di Neo che piega il cucchiaio, ha nel mirino un potenziale di 1000 società acquistabili, scrive il Sole 24 Ore. Per completare, diciamo, un comparto tech questa mattina che compare sui giornali italiani, ci spostiamo su Avvenire, che scrive: bugie e violazioni, allarme IA, gli esperti dell'ONU rilevano evoluzioni preoccupanti nei comportamenti degli algoritmi, evoluzione velocissima, sanno quando vengono messi alla prova dagli umani e ci ingannano. I 40 esperti indipendenti selezionati dall'ONU per orientare lo sviluppo tecnologico verso il bene comune sono giunti alla conclusione che ad oggi i modelli generativi sono troppo veloci per essere amministrati. Joshua Bengio avverte che le scelte che facciamo oggi definiranno in modo permanente il nostro futuro, e Antonio Gutierrez, segretario generale dell'ONU, invita i governi a condividere le regole sulle nuove tecnologie. Questo arriva proprio in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano invece sigillarsi all'interno del loro anche spazio privilegiato in materia di intelligenza artificiale, perché come sapete gli ultimi modelli di intelligenza artificiale sviluppati negli Stati Uniti saranno disponibili soltanto per i cittadini statunitensi. Ebbene, adesso sono le 9:32 e 30 secondi. Noi ci sentiamo dopo aver incontrato anche Danilo Baccarani per completare la parte internazionale, ma adesso è il momento del GR di Popolare Network. A dopo.
0: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
4: Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, bisogna aumentare la pressione su Mosca, proporrò nuove sanzioni, lo scrive sui social Kaya Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, dopo l'ultimo pesante attacco aereo che la Russia ha lanciato questa notte sull'Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev. Il numero di vittime tra gli ucraini continua ad aumentare, ad ora i morti accertati sono 13, i feriti sono 86.
3: Il dialogo tra Stati Uniti ed Iran. Dopo il Qatar, anche il Pakistan conferma nei colloqui separati appena conclusi a Doha ci sono stati progressi positivi e che si sta per definire la data del prossimo incontro. Islamabad afferma che le parti hanno concordato di proseguire la discussione il prima possibile dopo i funerali di Khamenei. Le celebrazioni funebri dell'ex guida suprema iraniana inizieranno sabato a Teheran e dureranno 6 giorni.
4: In Venezuela, ad una settimana dal sisma, si continuano a cercare sopravvissuti. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo di 43 anni intrappolato tra le macerie di un edificio a Catialamara, una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto del 24 giugno. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. La squadra di soccorso che cerca di salvarlo è composta da membri di 7 diversi paesi. Sono già 2.300 le vittime accertate del sisma, migliaia ancora i dispersi.
3: Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, ovvero la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa, quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il provvedimento del Vaticano arriva dopo che ieri i lefevriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi.
4: Il sud della Francia è in fiamme, un incendio divampato ieri pomeriggio e spinto dalla siccità e dal vento ha già devastato 800 ettari di territorio. In nottata l'incendio è stato dichiarato per il momento contenuto ma non domato dai pompieri. Con temperature attorno ai 30 gradi, le fiamme sono divampate verso le 16:30 di ieri, spostandosi rapidamente in direzione nord-est. Oltre 200 le persone evacuate finora.
3: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 69 in corrispondenza del comune di Banchette. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci, siamo tornati grazie a Matteo Crespo e Mattia Stesano. Abbiamo recuperato Danilo Baccarani, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici stamattina, insomma ci siamo comunque concessi passaggi musicali anche di comunque di alto livello. Prima c'era John Lennon, insomma abbiamo ascoltato anche altra musica che insomma da queste parti ascoltiamo sempre molto volentieri, con la Shaker, Velvet Underground, i Pearl Jam, insomma eravamo ed eravate anche in buonissima compagnia. Ma intanto Danilo, perdona l'attesa e insomma i problemi tecnologici, ma bentornato su RBS stamattina.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a voi. I problemi tecnologici ogni tanto capitano, che sarebbe noioso non capitasse nulla.
0: Ma infatti, però insomma non succedessero, saremmo anche più contenti, se posso dire. Però al di là di questo, insomma, allora Danilo, anticipiamo e posticipiamo, come dire, Ice White Cup stamattina, e dobbiamo comunque, come ho anticipato anche poco fa, dobbiamo anche raccontare diverse storie anche stamattina che ci hanno molto molto coinvolto, se vogliamo, in questi giorni di mondiale, tra il numero 4 e il numero 5, diciamo, di Ice White Cup. E perché intanto, al di là delle storie che abbiamo stamattina, diciamo dobbiamo registrare l'uscita di scena di Germania e Olanda, che insomma non so se fossero inaspettate o meno, però ovviamente fanno rumore. Dobbiamo certificare un Kylian Mbappé in grande, grandissima forma. Tu ti sei speso in queste ore anche sui tuoi canali social per, come dire, anche per elevare il talento di questo meraviglioso calciatore. Rispondono a tono Holland, Harry Kane ieri sera, insomma, però devo dire che tremano un po' i polsi alle grandi in questa fase, con squadre africane che scalpitano e che spingono moltissimo. Ci siamo scritti molto molto tardi stanotte anche rispetto a Belgio Senegal. Devo dire che ci ho sperato un bel po' sul Senegal, se posso permettermi.
1: Abbiamo sperato un po' tutti,
0: esatto,
1: voglio dire.
0: Insomma, un Belgio non pervenuto per 86 minuti, e poi succede tutto in un mazzo di minuti, e c'è sempre il Senegal in mezzo nei minuti finali, come la Coppa d'Africa, che deve fare i conti, come dire, con una precarietà abbastanza inquietante. Insomma, ci abbiamo sperato alla fine, però al 119esimo, insomma, su calcio di rigore, anche o al 123esimo, adesso non so, i minuti si perdono un po' nella pioggia, era tardissimo, e il Belgio vince ai rigori, calciando un rigore al 119esimo, e va agli ottavi. Insomma, è successo veramente di tutto. Questo per quanto riguarda il versante squisitamente come dire calcistico del calcio giocato. Puoi farci un piccolo editoriale intorno a tutti questi input, se vogliamo?
1: Sì, diciamo che di carne al fuoco ce n'è tutti i giorni. Tu dicevi di Germania e Olanda, non erano previste, insomma, perché comunque erano favorite più per il blasone che non magari per la loro situazione tecnico-tattica attuale. Io sulla Germania, devo dire la verità, non avrei scommesso un centesimo, ma pensavo che avrebbero passato il turno facilmente. Sull'Olanda qualche dubbio in più ce l'avevo, perché il Marocco comunque ormai è una realtà, non è così scontato battere la nazionale marocchina. Già il Brasile aveva fatto una gran fatica, l'Olanda ha patito parecchio il gioco del Marocco. Per quanto riguarda tutto quello di cui hai parlato, vabbè, Mbappé, io continuo a... non so neanche che dire, a quest'età batte record su record. Comunque alla fine, già avendo giocato 3 mondiali rispetto a Messi, che ne ha giocati 6, ha più o meno lo stesso numero di gol ai mondiali, e comunque ha una media realizzativa incredibile. La Francia sembra veramente inarrestabile. Però il sassolino nell'ingranaggio potrebbe essere il Marocco tra un turno, ecco. Adesso poi è difficile fare pronostici, perché le partite diventano sempre più complicate, anche per via della stanchezza che inizierà a farsi sentire. Nella notte gli Stati Uniti hanno avuto la meglio sulla Bosnia, dopo una partita veramente di grande sofferenza, ma meritando il risultato. Finalmente finisce questa litania della Bosnia che ci elimina dal mondiale e poi non fa niente, insomma la Bosnia è uscita a testa altissima, però insomma i temi ci sono e tutti i giorni il
0: Sì,
1: mondiale
0: però
1: ci
0: Danilo,
1: regala
0: se
1: qualcosa da
0: posso dire,
1: raccontare.
0: posso anche dire che mi ha particolarmente stufato e anche un po' seccato fino a stamattina. Sentivo dei radiogiornali anche stamattina che dicevano ancora che la Bosnia esce, ma è la squadra che ha eliminato l'Italia. Praticamente ieri pare abbiano presentato la squadra della Bosnia negli Stati Uniti prima della partita come la squadra che ha eliminato l'Italia. Posso dire che questo denuncia per l'ennesima volta anche un po' la pochezza della nostra categoria professionale, quella dei giornalisti, insomma, ma è possibile che questo sia l'unico argomento e che non ci sia al centro in realtà solo ed esclusivamente una squadra, la Bosnia-Erzegovina, che è andata ai mondiali, secondo me con merito, però ovviamente, cioè, questo è quello che penso io, giustamente ha vinto sul campo e è andata ai mondiali, cioè questo significa veramente quasi non avere argomenti, diciamo, dal punto di vista
1: Ma
0: giornalistico.
1: è un argomento che lascia trasparire un certo provincialismo
0: Esatto.
1: da parte nostra e devo dire la verità, fa un po' specie poi pensare che i giornali stessi beatifichino alcuni giocatori della Bosnia come possibili protagonisti del nostro campionato in altre squadre di club. Dico solo Bajtarević, ogni volta che dicono il nome di Bajtarević dicono tutti che è stato quello che ha segnato il rigore decisivo, Alaj Begovic è stato quello che ci ha fatto impazzire sulla fascia, tutti i giocatori che probabilmente non so se mai arriveranno. Il nostro campionato è un campionato che fa fatica adesso ad attirare i calciatori in hype, ecco, per usare un termine che piace tanto, anche Muaremovic che gioca già al Sassuolo non è certo di continuare a giocare in Italia. Sono un po' un controsenso. Ecco, la Bosnia è una squadra sicuramente con dei limiti, è una squadra però che ci ha battuto sul campo in maniera, non dico netta, ma comunque meritata. Noi quella partita la potremmo giocare 100 volte,
0: Esatto.
1: probabilmente non la vinciamo mai, e va bene così. Insomma, è uscita la Bosnia, così almeno finisce questa cosa, e insomma, non ne sentiremo più parlare almeno fino al prossimo mondiale.
0: E allora, cominciamo a raccontare in realtà le storie che abbiamo, come dire, messo da parte per questa puntata, la quinta di Ice White Cup. Storie che, insomma, arrivano anche un po' da lontano, che però raccontano anche di grande coraggio. Intanto parto da questo: una mano chiude la bocca, l'altra imita una pistola puntata alla tempia. Bastano pochi secondi per raccontare una guerra che il mondo ha scelto di non vedere. Da queste parti chiamiamo le cose invisibili, guerre, persone in difficoltà, perché non le vogliamo vedere. Roberto Saviano sui suoi canali social il 25 giugno racconta la storia che arriva dagli spalti della tifoseria della Repubblica Democratica del Congo e insomma c'è una persona che si chiama Michel Bolandinga che ripropone un gesto ormai simbolo di un popolo. Danilo, partiamo da qua.
1: Sì, è una storia che ci portiamo avanti dallo scorso inverno, perché Michel Bolandinga è un personaggio che è diventato virale perché l'abbiamo visto sugli spalti delle partite della Coppa d'Africa, in giacca e cravatta, elegantissimo, fare quello che fanno molti artisti di strada, cioè il mimo che sta fermo, immobile durante tutte le partite. È stato un personaggio fotografato, è diventato, ripeto, è diventato virale. Poi, scoprendo il motivo di questo gesto, sì, Saviano lo riprende ed è un gesto fortissimo, una mano chiude la bocca, l'altro imita una pistola puntata alla tempia. Questo gesto è un gesto che è diventato il simbolo di un popolo, quello di chi viene ucciso 2 volte, prima dalle armi, poi dal silenzio in Congo. Il Congo è un paese straziato nella sua storia da diverse guerre, da diverse, dalla poten dalla, dalla, dalla, dal colonialismo belga che ne ha, dal dominio belga che ne ha segnato la storia. La storia del Congo continua ad essere una storia di ricchezze saccheggiate, di violenza, di milioni di vittime, e questa pistola alla tempia rappresenta la guerra che sta devastando l'est del paese africano.
0: Scusami Danilo, consentimi da questo punto di vista soltanto di ricordare ai nostri ascoltatori e spettatori, quelli più attenti e anche meno attenti, che qualche giorno fa con la giornalista Giusy Baioni, che conosce quell'area dell'Africa da decenni e ne scrive su diversi giornali, qui a questi microfoni ha raccontato proprio il versante di cui tu parli, di questa guerra intestina che dura da decenni, della guerra che trafigge un popolo e che lo ha affamato, ma soprattutto anche dell'indifferenza internazionale rispetto a questo atteggiamento che tende a depredare le risorse del Congo, risorse naturali che potrebbero rendere il Congo un paese autosufficiente se fosse un paese pacificato. Invece non è così, e da questo punto di vista il contesto internazionale ha gravissime colpe rispetto all'inerzia, alla lontananza rispetto a questo, uno dei tanti conflitti che ci fa comodo, come dire, definire invisibili. Ti chiedo scusa, ma insomma ci tenevo anche a puntualizzare, a ricordare che l'intervista con Giusy Baioni è recuperabile sul nostro canale YouTube, ma anche sul nostro sito rb.it. Danilo.
1: Sì, appunto, hai fatto bene a ricordare questa intervista, ripescatela perché è molto, molto interessante ed esaustiva. Sì, dicevamo, la mano sulla bocca denuncia l'omertà internazionale, ecco, quel silenzio della politica e dei media davanti a una delle grandi tragedie umanitarie. Questo gesto non è un gesto isolato, tra l'altro ieri sera ha giocato un figlio della Repubblica Democratica del Congo, oltre alla nazionale che è uscita purtroppo contro l'Inghilterra, dico purtroppo perché avrebbero meritato miglior sorte. Ieri sera ha giocato Romelu Lukaku nel Belgio, che questo gesto lo porta avanti da anni, lo ha fatto anche il suo collega Bakambu, la pugile olimpica Sako B, anche Nico Williams, il calciatore, certo, basco dell'Athletic Bilbao, tutti figli della diaspora congolese. Ecco, quando dice Saviano, quando il mondo non ascolta, persino un'esultanza può trasformarsi in un atto di accusa.
0: E noi ovviamente siamo su quegli spalti, perché l'avevamo notato anche durante la Coppa d'Africa, e quegli spalti sono meravigliosi. Cioè, abbiamo in questi giorni anche visto, potete anche recuperarli sui social, dei video in cui ci rendiamo conto di quanto questo meraviglioso signore molto colorato è un essere umano davvero, perché beve, gli passano da bere, insomma, e interagisce con le persone. Pensa, a un certo punto avevo creduto davvero fosse una statua, questo durante la Coppa d'Africa. Poi abbiamo letto, abbiamo approfondito, ci siamo anche confrontati, tu sì che ne sai, come si dice in questi casi, caro Danilo Baccarani. Abbiamo anche adesso scoperto, anche grazie alle preziose parole di Roberto Saviano, insomma, anche cosa sta dietro quel gesto. Allora, c'è un altro tema, e per molti di noi spettatori disattenti, come dire, fare la pausa per quello che una volta si chiamava cooling break, adesso si chiama hydration break, è più che giusto. Però questo poi però fa il paio con delle pause pubblicitarie. Sono malizioso? No, sembra che il Super Bowl, la tecnica e la logica da business del Super Bowl sia transitata anche nel mondo del calcio. Sono troppo cattivo, Danilo Baccarani?
1: Assolutamente, assolutamente no. Io però credo molto nelle parole di Infantino, che dice che l'hydration break è nata come pausa di idratazione ed è un modo per venire incontro alle squadre. Non è assolutamente vero, come dice la stampa internazionale, che questa pausa sia diventata una fonte di ricavi pubblicitari.
0: Per carità.
1: È stato stimato da più di un media che durante ogni partita dei mondiali possono essere inseriti fino a 8 spot extra da 30 secondi. Solo negli Stati Uniti queste pause potrebbero generare oltre 250 milioni di dollari di entrate pubblicitarie, mentre a livello globale il valore potrebbe superare $1 miliardo. Sono un bel po' di soldi. La FIFA dice che è una misura per la salute dei giocatori. Molti allenatori, molti calciatori e anche i tifosi criticano perché interrompono il ritmo delle partite e in alcuni casi le stravolgono, nel senso che è diventato praticamente un time out, come quello del basket o come quello di altri sport, e all'interno di un time out tattico si parla di tattica, si parla di come mettere in difficoltà l'avversario, si spezza il ritmo. Molto spesso alcune squadre hanno patito il cambio di ritmo. Cosa succede? Che le emittenti televisive che gestiscono i diritti e hanno questa possibilità, insomma, di avere le pause all'interno, allora negli Stati Uniti Fox Sport trasmette spot pubblicitari a schermo intero, proprio direttamente, senza nessun tipo di problema. Nel Regno Unito BBC e ITV non mostrano pubblicità durante il gioco per motivi normativi o editoriali. Alcune reti come Telemundo scelgono di continuare a mostrare il campo anziché gli annunci. Questa è la soluzione più interessante per noi spettatori, perché obiettivamente sarebbe anche bello sentire quello che succede in campo, perché molto spesso nei time out si dicono cose interessanti, e invece in Italia Rai e DAZN, invece, che detengono i diritti delle partite, vanno spesso e volentieri in pubblicità. DAZN riesce a ritornare un po' prima. La domanda succede, che si fanno,
0: come succede per la pallavolo, noi sentiamo cosa dicono i tecnici durante i time out, no?
1: Sì, assolutamente. Qualche malizioso come te, perché tu sei malizioso, si chiede: ma cosa succederà quando finiranno i mondiali? Cosa succederà durante le partite di Champions League, che non hanno bisogno dell'hydration break, perché vengono giocate prevalentemente in mesi che non sono caldi e quindi non ci sarebbe, insomma, la necessità? Secondo alcuni le pause ormai resteranno, nei mondiali resteranno, perché aumentano il valore dei diritti televisivi e i guadagni di emittenti e anche della FIFA, ma le competizioni come Champions League e Europei, oppure la Premier, che è il campionato di riferimento per l'Europa, difficilmente le adotteranno, sia per le restrizioni normative, sia per la probabile opposizione dei tifosi più appassionati e anche dei club, secondo me.
0: E per restare maliziosi dentro un campo di malizia, diciamo, siccome il cambiamento climatico non ci mollerà, ci sarà una, come dire, una motivazione nobile per dire di continuare a fare il l'hydration break, chiamiamola così. Allora, dobbiamo parlare di Lionel Messi, assolutamente. Tra l'altro accolgo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che stanno seguendo e in particolare stanno apprezzando, diciamo, Ice White Cup. Ci arrivano dei messaggi molto belli rispetto al taglio che abbiamo scelto di attribuire ad Ice White Cup, per cui vi ringrazio e insomma continuate a seguirci, ci sono le puntate anche su YouTube, potete anche continuare a scriverci perché abbiamo anche un numero di telefono, il 328 87 57 845, per dirci cosa ne pensate. Intanto però grazie per l'apprezzamento intorno ad Ice White Cup e al nostro taglio del racconto dei mondiali. Allora, Lionel Messi, si diceva, chiedo scusa un attimo, Lionel Messi, il calciatore che corre di meno, e l'appunto che tu hai condiviso con me. Lionel Messi, insieme a Kylian Mbappé, Erling Haaland, e tra quelli che hanno segnato più gol, Messi e Mbappé a 6 gol. A me non sembrava, però evidentemente forse io non le so guardare tanto bene le partite. Cioè, perché Lionel Messi, secondo Danilo Baccarani, il calciatore che corre di meno, però è quello che ci fa più godere di questo sport meraviglioso? Danilo.
1: Ma innanzitutto avevo avuto il sospetto, guardando le prime partite dell'Argentina, che non fosse, intendiamoci, è in forma strepitosa, ha un'età e per cui non può pensare di giocare come giocava 10 anni fa o neanche 3 anni certo. fa, quindi si sa gestire. Allora, gestirsi, i grandi campioni lo sanno fare, significa correre quando serve, o meglio ancora far correre la palla, o meglio far correre anche i compagni di squadra, e in questo Lautaro Martinez dell'Inter sta facendo il doppio lavoro, e infatti è sempre lui quello che esce tra i due, notate. Messi rimane in campo fino alla fine della partita, o, come è successo contro la Giordania, entra dopo, segna comunque. Lo studio è stato fatto ovviamente da chi recupera i dati statistici del Mondiale, 4.7 chilometri orari è la velocità media di Lionel Messi, il calciatore di movimento più lento in assoluto durante la fase a gironi, insieme al giocatore del Qatar, Boualem Kuki. Ora, Messi corre pochissimo, meno di quasi tutti gli altri in campo, quando accelera però fa la differenza, avete visto i gol contro Algeria e Austria, ma in generale, insomma, le accelerazioni fanno parte del patrimonio di questo straordinario campione. L'argentino non segue i ritmi dei compagni, non fa pressing, e quindi per gran parte della partita la sua attività è quella media, cioè proprio media, è una camminata, osserva, aspetta il momento giusto per mettersi in moto. E quella di 4,7 km orari è una camminata veloce come quella che potremmo fare giusto noi, ecco, insomma, con un paio di scarpini ai piedi. Come dati chilometrici percorsi, mentre un giocatore copre mediamente circa 9-10 km a partita, Messi è sotto gli 8, molto sotto gli 8. La differenza è che non ha bisogno di correre di più, quindi è inutile che stiamo...
0: È un giocatore anche molto molto intelligente nella gestione delle energie, se vogliamo, no?
1: Esattamente, gestire il ritmo, scegliendo con precisione quando cambiare passo. Pep Guardiola l'altro giorno è stato intervistato dalla BBC e ha spiegato questa caratteristica di Messi. La cosa che mi piace di più è che cammina, cioè proprio non ha usato giri di parole, non è fuori dalla partita, Messi è dentro la partita, muove continuamente la testa, osserva tutto e individua i punti deboli della difesa avversaria. Dopo pochi minuti ha già una mappa della partita e sa dove troverà gli spazi. Questo è un grande merito perché, ripeto, Messi ha un'età per cui non è pensabile che possa correre dietro tutti i palloni e dietro tutti gli avversari. Contro l'Austria, questo è il dato statistico, è stato straordinario, ha percorso il 60% dei metri camminando. Questo modo di interpretare il calcio richiama il celebre motto di Charlie Rexach, che è un ex giocatore e allenatore del Barcellona, tra gli altri, che è stato tra i primi a credere a Messi quando era al Barcellona. Correre è da codardi, correre è da vigliacchi. Oggi il calcio chiede a tutti di coprire 11-12 km a partita, ma Messi resta l'eccezione. Mentre gli altri consumano energie, lui osserva, le tiene dentro di sé e poi contro l'Austria, ad esempio, i due giocatori che hanno corso di più hanno corso quasi 12 km, Laimer e Seiwald dell'Austria, Messi ha preferito leggere la partita e aspettare il momento giusto. Quindi a quasi 39 anni... si sta prolungando la carriera, credo che questo sarà l'ultimo mondiale di Messi, però insomma lo sta facendo da protagonista.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, un'analisi, devo dire, chirurgica e perfetta di questa, diciamo, neanche tanto, diciamo, finale di carriera, insomma, questa parte conclusiva della carriera di un grande, immenso calciatore di cui abbiamo già parlato moltissimo in questi giorni. E vogliamo parlare anche di queste benedette bandiere giganti durante la cerimonia, insomma sono veramente sproporzionate, il gigantismo, se vogliamo, anche di questa edizione si ripercuote anche sull'estetica, anche sul nostro sguardo, se vogliamo. Anche a me hanno colpito, come dire, queste bandiere enormi. Che cosa vogliamo dire su questo, Danilo?
1: Ma innanzitutto devo dire che questa è una delle novità introdotte dalla FIFA a livello, insomma, di spettacolarizzazione dell'inizio delle partite, della cerimonia di apertura di ogni partita. Devo ammettere che mi piace molto, nel senso che la bandiera per me è un simbolo importante, soprattutto al mondiale, viene cantato l'inno, tra l'altro bellissima questa cosa di schierare tutta la rosa in mezzo al campo. E non solo gli 11 che scendono in campo, è un momento sempre molto toccante, ne abbiamo già parlato di diversi inni, andate a ripescare Eyes Wide Cup, mi sembra, o la prima o la seconda o il secondo episodio. No, queste bandiere giganti sono enormi, sono veramente gigantesche, ma è una novità scenografica. Le due squadre si schierano attorno al cerchio di centrocampo, per chi non ha ancora visto una partita, per gli inni nazionali, accompagnate da queste enormi bandiere distese sul terreno di gioco, che sono una per ogni metà campo. Cosa succede però quando giocano o quando giocavano, perché adesso sia Arabia che Iraq sono uscite durante i gironi, facevano eccezione le bandiere di Arabia e Iraq, che non venivano posate a terra dai volontari. Questo perché? Allora, innanzitutto perché i loro vessilli venivano tenuti sollevati dai volontari e per uniformità visiva lo stesso avveniva con le bandiere delle squadre avversarie. Quindi nelle partite di Arabia e Iraq anche le squadre avversarie, le bandiere delle squadre avversarie venivano tenute sollevate da terra. Il motivo, tra l'altro spiegato in un editoriale bellissimo e divertentissimo da El Mundo, è religioso e diplomatico. Le bandiere di entrambi i paesi arabi riportano infatti iscrizioni sacre. Quella saudita contiene la shahada, la professione di fede islamica, mentre quella irachena reca il takbir con l'espressione Allahu Akbar. In entrambi i casi questi testi non possono toccare il suolo. Quindi per evitare incidenti protocollari, le federazioni hanno avvertito la FIFA, che ha deciso di modificare la cerimonia senza cambiarne la struttura. Le bandiere vengono sostenute da una catena di volontari, tantissimi volontari, come accade da anni con il grande telone della Champions. Non so se avete presente il pallone che viene messo a centrocampo. Questo è un dettaglio che passa quasi inosservato, anche perché vengono sollevate anche le bandiere delle squadre avversarie, abbiamo detto, mantenendo la cerimonia visivamente uniforme. Ecco, l'unica differenza è il maggior numero di persone coinvolte chiamate a sorreggere gli enormi vessili durante gli inni. Però devo essere sincero, questa è una delle novità, insieme a quelle diciamo regolamentari che abbiamo, che stiamo vedendo, di cui magari parleremo, e che hanno portato, e questa è una cosa che ho notato, ma mi sono confrontato con diversi amici e colleghi che stanno seguendo il mondiale, abbiamo notato che le nuove norme hanno portato molte meno lamentele da parte dei calciatori. Non ci sono lamentele, e questo perché le lamentele vengono punite subito con un cartellino giallo. Quindi tutte le regole nuove parleremo magari in un'altra puntata di Ice White Cup.
0: Sì, un irrigidimento che da un lato è un buon segno, nel senso che insomma evidentemente gli attori molto spesso sono, i calciatori sono più attori che sportivi. Dall'altro lato non so quanto possa giovare anche, come dire, all'economia generale, diciamo, di una partita di calcio l'indurimento delle regole, però insomma ovviamente di questo poi parleremo anche prossimamente. E siccome questo è uno spazio, un territorio in cui si parla molto di libri, li abbiamo rinviati per tanto tempo, oggi abbiamo qualche minuto in più, magari possiamo dare qualche suggerimento di lettura. Avevamo cominciato a farlo e ha fatto un bel lavoro anche il The Economist, e ovviamente altrettanto prezioso il tuo lavoro di recupero di alcuni dei titoli che possiamo suggerire stamattina ai nostri ascoltatori e spettatori. Danilo.
1: Sì, noi eravamo partiti alla prima puntata dicendo ogni appuntamento vi consiglieremo un libro, poi siamo stati travolti dagli eventi come al solito e ci siamo un po' dimenticati, abbiamo messo da parte. Poi nel secondo episodio, io spulciando qua e là, leggendo appunto l'Economist, ho trovato questi 5 libri consigliati che sono attinenti al mondo del calcio ma hanno legami con il potere, con... insomma, con tutto quello che concerne il calcio, non specificatamente dal punto di vista tecnico o del gioco in sé. E ne avevo consigliato uno alla prima puntata, La guerra del calcio di Richard Kapuscinski, che era un fotoreporter che ha fatto ha scritto questo libro bellissimo, è un piccolo pamphlet che vi consiglio, vi avevo già consigliato. Nei 5 libri consigliati dall'Economist, il primo che viene consigliato è quello di Richard Kapuscinski, La guerra del calcio. Eccolo. Quindi non sono i 5 libri consigliati dall'Economist, ma sono i 4 libri consigliati dall'Economist più uno consigliato da Ice White Cup. Allora,
0: uno consigliato da Danilo Baccarani e dall'Economist, diciamo.
1: Vabbè, così. Diciamo che è un caso, però insomma, mi fa piacere e mi fa piacere aver trovato questa chiave di lettura. Io poi sono subito andato in libreria per cercare, insomma, almeno per spulciarmi un po', per guardare un po'. E ho una terribile notizia per gli ascoltatori di RBE: sono tutti libri che non sono stati praticamente tradotti in italiano.
0: Molto bene.
1: E quindi si trovano su delle catene insomma che vendono un po' di tutto, insomma io sono più un amante dei libri comprati nella libreria, però si possono ordinare però in lingua inglese. Ne abbiamo di diversi tipi. Il primo che vi voglio consigliare, visto che insomma il mondiale è un fattore anche politico e anche di potere, e lo stiamo vedendo nei rapporti ad esempio tra Infantino e Trump, che insomma sono stati molto chiacchierati, La caduta della casa di FIFA di David Kohn. Ecco, questo è un libro abbastanza paradigmatico, perché racconta appunto degli intrecci di potere. Io, se posso dirvi, questi libri sono veramente molto interessanti, perché fanno un approfondimento di tutto quello che è il potere che c'è dietro il calcio e soprattutto dietro un mondiale e un evento come il calcio, che è un evento sociale, molto spesso si tramuta in diverse problematiche, ed è uno dei temi che tratta il libro di Bill Buford, che è il secondo libro che consiglia l'Economist, Tra i teppisti. Insomma, viene coperto un po' tutto quello che riguarda il calcio, cioè appunto il sociale, il potere. Poi abbiamo la lunga partita di Leander Scharlakens, che è un giornalista. Sono tutti giornalisti, è difficile che ci siano degli scrittori che partono a lancia in resta a scrivere di calcio. E poi Il potere e la gloria di Jonathan Wilson. Jonathan Wilson è uno dei più lucidi esperti di calcio e di intrecci di potere e di politica. Sono libri che vale la pena di recuperare. Secondo me in rete si trovano anche degli stralci interessanti, potete farvi un'idea. Per questa settimana diciamo che siamo riusciti a consigliarveli tutti e cinque. Spero di riuscire a trovare altri consigli, magari non soltanto insomma di lettura, magari anche soltanto magari di ascolto, magari qualche podcast o qualche film magari.
0: Sì, sì, qualche film sicuramente. Poi nelle prossime puntate vi segnaleremo anche, in realtà è uscito qualche libro italiano interessante in questa fase intorno al calcio, intorno anche se vogliamo ai mondiali di calcio. Allora, stamattina ho davvero esagerato con, diciamo, nell'approfittarmi della tua pazienza, nella tua disponibilità. Chiudiamo davvero, insomma, rinviando ovviamente i nostri ascoltatori e spettatori poi anche al recupero delle puntate di Campeon di Danilo Baccarini, che sono disponibili anche sul nostro canale YouTube. Stasera gioca la Spagna contro l'Austria e poi stanotte Portogallo-Croazia, Svizzera-Algeria, e poi domani Australia-Egitto, Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana. Per chiudere, Danilo, insomma, dal tuo punto di vista, c'è un riposizionamento, diciamo, delle squadre tradizionalmente, tra virgolette, forti del mondiale e, insomma, e le poche sorprese, se vogliamo, oppure dobbiamo, dal tuo punto di vista, aspettarci ancora qualche colpo basso, diciamo, da parte di squadre? Non esistono più le squadre emergenti, quelle che una volta erano le squadre materasso, insomma. Credo che il livello sia molto buono. Poi, ovviamente, io amo il calcio, amo il bel gioco. Devo dire che la partita che più mi ha deluso fino ad ora è stata la partita di qualche sera fa, Sudafrica-Canada. È stata particolarmente noiosa e anche, diciamo, poco attraente. Che ne pensi?
1: Ma quando si affrontano squadre che non sono avvezze con gli obiettivi importanti che hanno davanti, cioè si parla di Sudafrica e Canada che erano alla prima apparizione dopo i gironi, quindi da parte loro c'era un'attenzione a non sbagliare nulla, perché era un'occasione più unica che rara per andare avanti in un torneo come quello mondiale, per forza vengono fuori partite bloccate. Ieri sera abbiamo assistito a una partita incredibile, una partita cinematografica davvero, tra Belgio e Senegal. Io ribadisco, non credo che ci sia il livellamento, magari molti dicono che il livello si è abbassato, poi per carità io sono sempre dell'idea che stiamo vedendo dei calciatori che sono sempre di più atleti, e quindi le giocate vengono fatte ad altissima velocità e quindi è molto più difficile riuscire a vedere, insomma, grande calcio per 90 minuti. Ecco, i calciatori sono veramente degli atleti straordinari. Non lo so se ci saranno sorprese, io non sono bravissimo a sbilanciarmi, non mi piace, anche perché poi subito dopo vengo smentito e mi dispiaccio, perché preferisco guardarle e poi dire. Ieri sera il Senegal ha messo in grande difficoltà il Belgio, il Congo ha messo in grande difficoltà l'Inghilterra, la Costa d'Avorio ha lottato fino all'ultimo con la Norvegia. Non esistono partite scontate, questo no. Sono convinto che più andremo avanti e più sarà complicato. Anche il Brasile col Giappone ha faticato, quindi vuol dire che sì, magari il livello è un po' sceso e quindi si è uniformato. Però il livello generale di uno sport globale come il calcio, secondo me, ha fatto sì che molte squadre che prima avrebbero perso facilmente in un sedicesimo di finale, in un ottavo di finale, adesso se la giocano fino in fondo. Posso dire anche questo, e poi ti lascio. Secondo me la tattica è diventata un elemento che ha aiutato la crescita di diverse nazionali, di paesi anche meno tradizionali. Ecco, io ieri sera guardavo il Senegal esce per distrazioni e per veramente 3 minuti di follia, ma la partita del Senegal è stata perfetta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, non hanno sbagliato veramente nulla fino a quel maledetto minuto 86. Poi, insomma, il calcio è bello anche per questo, basta pochissimo. Il calcio è uno sport che si basa su pochi gol, pochi punti, generalmente può vincere anche il più debole, questo è quello che alla fine piace di più.
0: Concordo anche nei respiri che tu hai condiviso con noi stamattina. Danilo Baccarani, Ice White Cup, grazie davvero per aver condiviso con noi stamattina il tuo tempo per raccontare ancora i mondiali. Torneremo anche nei prossimi giorni. Buon lavoro, buona giornata, Danilo.
1: Grazie Francesco, grazie a tutti gli ascoltatori. Ultimo appuntamento con Campeon, sabato e domenica la 10ª e ultima puntata, poi le potete recuperare tutte su YouTube o sul sito di RBE.
0: Campeon vi aspetta, storie meravigliose tra calcio e cinema. Danilo, grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
2: Ice White Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'attacco russo di questa notte su Kiev è il più massiccio e violento dall'inizio della guerra, lo ha detto il sindaco della capitale ucraina. Il numero di vittime continua ad aumentare, i morti accertati finora sono 13, mentre i feriti sono 86, tra gli edifici colpiti anche un pronto soccorso, 5 gli operatori sanitari feriti, uno è in gravissime condizioni. Il presidente Zelensky ha chiesto questa mattina agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha annunciato che proporrà nuove sanzioni contro Mosca. In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefebvriani per aver compiuto un atto di natura scismatica con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. E quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede, il Vaticano inoltre non considera valide le nozze e le confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che i lefebvriani hanno consacrato in Svizzera ieri 4 nuovi vescovi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici del Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. OpenAI, la startup di intelligenza artificiale, ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Lo riporta in esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

E questi sono i White Stripes, I Just Don't Know What To Do With Myself, dal disco Elephant, uscito per XL Recordings e Third Man Records nel 2003, disco infinito questo Elephant del duo di Jack White e Maggie White. Sono le 10:43 minuti e 8 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che oggi si è dilatato in maniera, come dire, anomala rispetto al solito, ma come si diceva, in questo ultimo chilometro vogliamo dedicarci un po' di più al versante culturale, che però ovviamente incrocia anche la politica, il presente, l'attualità. Intanto voglio partire dal numero di finzioni, il supplemento di editoriale Domani, che di solito è in edicola a metà giugno. Questo numero è uscito sabato 13 giugno. Vi segnalo in realtà un'intervista molto interessante di Mattia Insolia alla scrittrice Zadie Smith. Il titolo è un virgolettato della scrittrice intellettuale: mi stupisce che l'ascesa del fascismo oggi sia opera della mia generazione. L'attacco di Mattia Insolia recita così: Zadie Smith è una delle intellettuali più luminose, argute e capaci della cultura mondiale. Nata a Londra nel 1975 da padre inglese e madre giamaicana, cresce in una caleidoscopio di intelligenze, culture e lingue, in un microcosmo che con grande originalità e sapienza sarà in grado di trasfigurare nel centro della propria narrativa una scrittura, quella che è venuta fuori, che ha segnato in modo profondo il panorama contemporaneo. Per chi scrive in questi anni, infatti, c'è una pagina, c'è un prima e un dopo Zadie Smith, e la linea di confine coincide con l'anno 2000, quando all'incredibile età di 24 anni irrompe sulla scena con Denti Bianchi, pubblicato in Italia da Mondadori, un debutto folgorante, eccezionale, che non fu solo un caso editoriale in tutto il mondo, ma il manifesto, forse non del tutto consapevole, di una nuova sensibilità, di una nuova letteratura. Appunto, il romanzo si riscopriva ancora una volta polifonico, ricchissimo e capace di affrancarsi dai vecchi canoni, innervato di una vitalità caotica e irresistibile. Prosegue Mattia Insolia su Finzioni: da quel momento la sua traiettoria non ha mai smesso di deviare dalle rotte prevedibili, confermando di volta in volta un talento mutevole e sempre comunque felice. Il secondo romanzo di Zadie Smith è L'uomo dell'autografo, nato dopo il blocco arrivato con il grande successo del primo, satira feroce, ironica sull'idolatria moderna, a cui è seguito Della bellezza, che le è valso l'Orange Prize, e la finale al Booker Prize, e poi ancora NW, Swing Time e L'impostore, tutti pubblicati in Italia da Mondadori, la prima magistrale incursione nel romanzo storico. Ma Smith non è solo una romanziera eccezionale. In un'era segnata dalla polarizzazione, dalla rapidità ideologica, la sua scrittura si fa custode della complessità ed è uno dei motivi per cui oggi Smith è una delle intellettuali più ascoltate e autorevoli, una voce che dalle cattedre alle pagine di giornali e saggi sa esercitare una critica culturale fondamentale. Ed è proprio con un saggio che Smith è tornata in libreria, dal titolo Vivi e morti, incontri, riflessioni, ritratti, e una raccolta di saggi e articoli scritti negli ultimi e apparsi sui giornali. E in Italia è stato pubblicato da Sur lo scorso maggio. Insolia chiede, per aprire questa intervista che potete leggere nella sua integrità sul numero di giugno di Finzioni, il supplemento culturale di Editoriale Domani, nel saggio racconta di un momento importante che immagino sia stato traumatico della sua adolescenza, quando è caduta da una finestra, precipitata giù. Cosa ricorda? Ricordo soprattutto, risponde Smith, un grande senso di calma, il senso di pace che provavo mentre cadevo, e poi, anche se può suonare strano e lo so, ricordo il silenzio attorno all'episodio, la discrezione di tutti, degli amici e della famiglia. Niente domande pressanti, niente morbosità, non mi chiese nulla nessuno, in pratica semplicemente
Tutti si occuparono di me per farmi riprendere a dovere. Avrebbe preferito un diverso tipo di reazione? No, anzi, ne fui felice. Insomma, mi lasciarono in pace per diverse settimane. Cosa puoi chiedere di meglio dalla vita? E la conversazione con Mattia Insoglia si sviluppa tra le pagine 8 e 9 delle Finzioni. Ecco qui il titolo. Se ci seguite sul nostro canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rb.it, questa è la pagina di apertura dell'intervista e questa è una bellissima foto che ritrae Zadi Smith a pagina 9 di Finzioni, a proposito, come si leggeva poco fa, del suo nuovo, della sua raccolta di saggi Vivi e morti, incontri, riflessioni, ritratti. Lo ha scritto Zadi Smith e lo pubblica in Italia le edizioni Sur. Sono le 10:48 minuti e 12 secondi. Allora, questa è Christine Hersh, Your Ghost.

sempre meravigliosa Christine Hirsch, e qui in questa Your Ghost, un recupero dei fantasmi di ieri, se ci avete seguito anche nella puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di ieri. Ibsen Makers, il disco uscito della leader dei Throwing Muses il 16 dicembre 1993 per 4AD. Sono le 10:51 minuti e 55 secondi. Vi porto sulla terza pagina di Repubblica. Frida Kahlo, la famiglia accusa, è un artista, non un brand. A Londra la mostra dedicata a lei è già da record, ma la pronipote critica lo sfruttamento della sua immagine a fini solo commerciali. L'inviato a Londra, il corrispondente da Londra Enrico Franceschini, scrive: c'è qualcosa che non va quando l'artista diventa più celebre della propria arte, specie se viene sfruttato come un brand, un marchio da pubblicizzare e da vendere. La polemica lanciata dalla pronipote di Frida Kahlo, la grande pittrice messicana scomparsa in povertà nel 1954 ma trasformata nel corso del tempo in un'icona del femminismo, dei diritti LGBTQ e della sinistra mondiale. La commercializzazione della sua immagine è diventata esagerata, accusa Christina Kahlo. Il suo nome, dice al Times di Londra, non appartiene più a lei e alla nostra famiglia. Sembra appartenere in effetti al marketing. Si possono acquistare braccialetti, orologi, candele profumate, cuscini, scarpe da ginnastica, capi d'abbigliamento, custodie per il telefonino, bottiglie di tequila e perfino assorbenti igienici chiamati, pensate un po', Frida Kahlo. Per tacere della Frida Kahlo Barbie, la bambola prodotta dalla multinazionale di giocattoli Mattel in vendita a $30 su Amazon, e delle Frida Kahlo Residences, appartamenti di lusso ispirati ai suoi caratteristici quadri, in vendita a Miami a un prezzo fra $500,000 e $1,500,000. L'accusa della pronipote coincide con Frida, The Making of an Icon, Frida, la creazione di un'icona, la mostra recentemente inaugurata alla Tate Modern nella capitale britannica, battendo tutti i record per il numero di biglietti ordinati in prevendita e prevedendo di battere anche le 733.000 sterline guadagnate dal gift shop del museo in occasione del precedente show dedicato a Kahlo nel 2005. Quando è troppo, commenta la sua biografa Aiden Herrera, concordando con la pronipote. Frida aveva un gran senso dell'umorismo, alcune delle iniziative commerciali che portano il suo nome magari l'avrebbero divertita, come le magliette o le candele, ma la Barbie, la sezione di prodotti a lei dedicata su Amazon, tutto questo l'avrebbe disgustata. Era un'artista radicalmente progressista, non avrebbe voluto che il suo nome diventasse un brand sfruttato dalle grandi corporation per fare un sacco di soldi. Così su Repubblica oggi rispetto allo sfruttamento dell'immagine di Frida Kahlo. Intanto ringrazio anche Francesca che ci fa sapere quanto

sia davvero stupenda. Kristin Hirsch, che abbiamo ascoltato poco fa, ma intanto per un altro gruppo meraviglioso che è transitato anche per questi territori, per il Piemonte, per Torino, all'interno di festival che purtroppo non ci sono più e che impoveriscono purtroppo sempre di più con questa assenza la città di Torino, e parlo del Todays. Sono qui per noi adesso i King Gunna, magari fossero qui in questa stanza, in questo studio, Big Big Baby.

0: E ci sono allora i King Gunn anche stamattina, Big Big Baby da I'm Not Sorry I Was Just Being Me, disco uscito il 25 febbraio 2022 per City Slang. Ho il tempo di ricordarvi, di segnalarvi più che altro un pezzo interessante sulla Repubblica di oggi, sempre nella terza pagina dedicata alla cultura, aperta a Bologna la biblioteca Eco, una raccolta che riflette la straordinaria ampiezza degli interessi di chi l'ha creata, dalla filosofia medievale alla semiotica, dalla letteratura alla linguistica, dalla cultura popolare ai fumetti, dalle avanguardie artistiche alla comunicazione di massa. Aperto al pubblico a Bologna la biblioteca Eco, a 10 anni dalla scomparsa del grande semiologo e intellettuale italiano, con oltre 32.000 volumi provenienti dalla sua casa studio di Milano, e in attesa che il fondo sia completato con l'arrivo dei libri della casa di campagna Monte Cerignone nelle Marche, rappresenta una delle più significative biblioteche d'autore contemporanee, testimonianza unica del metodo del grande semiologo, dei suoi interessi culturali, delle relazioni intellettuali che hanno alimentato la sua produzione. Allestita nell'ala novecentesca di Palazzo Poggi, la biblioteca si articola in sale tematiche, conservando l'impianto concettuale originario voluto dallo studioso. Grazie alla collaborazione degli eredi e della Fondazione Umberto Eco, la biblioteca è stata studiata scaffale per scaffale, rispettando il principio del buon vicino teorizzato da E.B. Warburg e sottoscritto dallo stesso Eco. Le relazioni interdisciplinari, i rimandi tra testi e le affinità tematiche che costituivano parte integrante del suo metodo di lavoro. Che meraviglia questa biblioteca Eco a Bologna. Scattano le 11 proprio in questo preciso istante, siamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, venerdì 3 luglio, a partire dalle 9:15. I contenuti e le interviste sono disponibili su rb.it e sul nostro canale YouTube di RB Radio e TV. Sono le 11:28 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RB. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Piemonte nel 2025 sono stati spesi poco meno di 10 miliardi di euro nell'azzardo, a fronte dei 6,5 di 10 anni fa. La spesa media pro capite si aggira intorno ai 2.538 euro, minori compresi. La provincia di Torino è quella che spende di più, 5 miliardi di euro solo l'anno scorso, seguita da Cuneo e Alessandria con più di un miliardo a testa, ultima Biella con 300 milioni di euro. Le opposizioni in consiglio regionale sono tornate quindi ad attaccare la maggioranza, che avrebbe favorito un incremento dell'azzardo attraverso una legge regionale che ha facilitato l'installazione di apparecchi di gioco fisico. Inoltre Libera Piemonte afferma di aver mappato 9 locali di 'ndrangheta che utilizzano il gioco d'azzardo per i propri affari. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio, un bambino di 5 anni è stato soccorso nella zona del Lago dei Sabbioni, in Alta Val Formazza. Il minore aveva accusato forti dolori addominali ed è stato inizialmente visitato da una medica che era casualmente presente sul posto. In seguito la centrale operativa del 118 ha immediatamente disposto il trasferimento a valle del paziente. In serata la situazione meteorologica ha reso il trasporto avverso. Le condizioni meteo non permettevano infatti, a causa del forte vento, il volo dell'elicottero e nemmeno l'utilizzo della funivia di Enel. L'evacuazione è stata quindi eseguita interamente a piedi da una squadra composta da 4 tecnici del soccorso alpino. Nel fondovalle il ragazzo è stato infine affidato ai sanitari di un'ambulanza per il successivo trasferimento all'ospedale di Domodossola, dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso. Nel corso dell'audizione con i rappresentanti di ATC Piemonte Centrale, Piemonte Sud e Piemonte Nord, svoltasi nella seconda commissione presieduta da Marina Bordese, è stato affermato che la riqualificazione degli alloggi, l'efficientamento energetico e l'autorecupero sono al centro della gestione del patrimonio delle agenzie territoriali per la casa piemontesi, con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di alloggi assegnati a chi si trova in situazione di emergenza abitativa. Attraverso l'utilizzazione di fondi propri, aiuti da fondazioni bancarie e l'autorecupero lavoriamo per rendere assegnabili più alloggi possibili, hanno dichiarato i rappresentanti ATC, che hanno inoltre sottolineato la necessità di risolvere a livello politico la questione dell'IMU, che comporta una partita di giro di pagamenti a saldo sostanzialmente zero per l'amministrazione nel suo complesso. I garanti territoriali delle persone private della libertà personale hanno diffuso un comunicato nel quale richiamano l'attenzione delle direzioni degli istituti penitenziari, del provveditorato regionale, dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento dell'Amministrazione, del Ministero della Giustizia e le autorità sanitarie sulla necessità di adottare con urgenza misure straordinarie per fronteggiare i problemi legati alle alte temperature che si stanno registrando in questi giorni. Le strutture, si legge nella nota, nella maggior parte dei casi sono realizzate con grandi superfici in cemento, acciaio e asfalto, prive di adeguati sistemi di isolamento termico e spesso caratterizzate dalla quasi totale assenza di aree verdi, e si trasformano durante l'estate in ambienti soffocanti e insalubri. Tra le misure proposte compaiono l'ampliamento degli orari di accesso alle docce, la piena disponibilità di acqua potabile fresca, l'agevolazione nell'utilizzo dei ventilatori, la rimodulazione degli orari delle attività e della permanenza all'aria aperta nelle giornate più calde, particolare attenzione alle persone maggiormente fragili e una più ampia permanenza fuori dalla cella per coloro che oggi vi trascorrono gran parte della giornata. Siamo allo sport con il volley femminile. Grazie all'emissione di una wild card, la Igor Volley Novara prenderà parte all'edizione 2027 della SIV Champions League. Tra le motivazioni diramate dalla SIV, il fatto che la presenza di club come Novara è di altissimo livello contribuiscono ad alzare ulteriormente il già elevato valore tecnico della più prestigiosa competizione per club. Ancora la SIV nel suo comunicato spiega: la Igor Gorgonzola Novara ha conquistato la Champions League nel 2019 e più recentemente ha vinto consecutivamente la Challenge Cup nel 2024 e la SIV Cup nel 2025. La seconda wild card è stata assegnata al Galatasaray Istanbul e entrambe le formazioni entreranno in gara direttamente al quarto round, ovvero dalla fase a gironi. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato e precipitazioni assenti, in Liguria nubi sparse, a Levante in diradamento nel corso della mattinata. Situazione invariata nel pomeriggio con gli ultimi isolati cumuli a Levante che lasceranno spazio ai cieli limpidi in serata. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: per un po', ancora per un po'.
1: Caffè Blu, il bistro radiofonico di RBA.
2: E tu, e noi, e lei.

Rising Murphy nella sua versione di Pensiero Stupendo, un brano entrato nella storia della musica italiana di Patti Pravo, interpretato da Patti Pravo, che ho scelto per aprire la puntata di oggi di Café Bleu, giovedì 2 luglio, 11:20 minuti passati da 5 secondi in diretta su RB Radio e RB TV per un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente che vuole offrirvi ogni giorno, che cerca di offrirvi ogni giorno Café Bleu, programma di RB Radio e RB TV, 11esima stagione di questo programma che oggi punta il traguardo e tocca il traguardo delle 210 puntate per quanto riguarda l'undicesima stagione. 11:15, 12:30 abbondanti tra musica, parole e incontri, idee per i nostri 5 sensi più uno, al quale associamo il senso della meraviglia. E oggi parleremo molto di musica. Ieri c'è stato anche una parte insomma importante della programmazione estiva di Pinerolo che riguarda il cinema. Parleremo anche di cinema e ritroveremo insomma alcuni degli appuntamenti che riguardano la programmazione dei appuntamenti all'aperto, insomma uno dei piaceri dell'estate non solo con la musica dal vivo ma anche la parte dedicata agli spettacoli, al teatro e al cinema. Parleremo anche di questo oggi dandovi insomma qualche bussola per orientarvi tra le tante proposte di quest'estate 2026. E proprio ieri a Pinerolo c'è stata la proiezione di un film meraviglioso, Al Sayat. Sayat, questo è il titolo insomma di un termine che in lingua araba e soprattutto per il mondo musulmano segna il confine molto stretto tra il paradiso e l'inferno, un film meraviglioso con Sergi Lopez, un film spagnolo che ha vinto tra l'altro il premio della giuria al Festival di Cannes, un film coprodotto dai fratelli Almodovar. Soprattutto la storia meravigliosa, davvero a un certo punto la trama si disperde nel deserto al confine tra il Marocco e la Mauritania, un film meraviglioso di cui devo ringraziare la programmazione di cinema all'aperto, cinema in piazza di Pinerolo, che continua la sua programmazione ogni lunedì e mercoledì alle 21:30 all'area spettacoli Corelli, un film che ho conosciuto, ho avuto modo di vedere proprio l'anno scorso all'area spettacoli Corelli, grazie al cinema in piazza. È un film, io resto ancora qui, un film di Walter Selles, vincitore del premio Oscar nel 2024, un film dal quale ho tratto un brano dalla colonna sonora, un brano meraviglioso che si collega a uno dei temi della puntata di oggi di Café Bleu, cioè il significato delle canzoni. Possiamo ancora dare un senso ai testi, alle canzoni che ascoltiamo e che vengono proposte dagli artisti e dalle artiste? Beh, loro sì, ce l'hanno messa tutta, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Questa è preciso dal museito mio amigo, dalla colonna sonora di Io resto ancora qui.

È preciso dare un jeito, mio amico Erasmo Carlos, con Roberto Carlos e fratelli che hanno dato vita a questa canzone 55 anni fa, ai miei anni questo brano, nel 1971, un brano pubblicato durante la dittatura nel paese, in quel paese meraviglioso del Brasile. Un brano è stato inserito anche nella colonna sonora del film meraviglioso di Walter Salles, Io resto ancora qui, un film che se non avete visto ve lo consiglio assolutamente, uno dei film che è stato parte del programma di Cinema in Piazza di Pinerolo. Ieri è stato saiato un film meraviglioso, molto particolare, molto forte, che vi consiglio se non l'avete visto. Gli appuntamenti a Pinerolo col cinema all'aperto proseguono ogni lunedì e mercoledì e una volta al mese, l'ultimo sabato del mese, Cine Palettone al parco di Piazza d'Armi. Ancora musica nel bistro radiofonico e televisivo di RBE, tra poco il senso delle canzoni anche al femminile, ma prima spazio alla musica che arriva dalla Turchia e dalla Francia. Chris Sebastian, Bull, bull, bull.

All I've Got to Do, The Beatles, nella mattina di RB per Caffè Bleu alle 11:32 minuti e 58 secondi di giovedì 2 luglio. Stiamo andando dietro le quinte di alcune delle canzoni che fanno parte della colonna sonora di oggi. Una scaletta musicale pensata appositamente per voi, cucita addosso a questa puntata, come sempre accade in questa trasmissione, anche questa undicesima stagione. Un brano, questo dei Beatles, che ci riporta al 1963, un brano definito dai stessi Fab Four sempre molto difficoltoso anche da suonare dal vivo. Pensate che non era mai stata provata sul palco, e John Lennon insieme agli altri tre Beatles l'avevano conosciuto direttamente in studio quando Lennon la suonò di fronte a loro. Un brano questo, come molte altre canzoni, che fu data insomma per scritta per quanto riguarda la parte autoriale sia da Lennon ma anche da McCartney, anche se in realtà il brano è totalmente di John Lennon. C'è un artista adesso che ci permette di tornare nell'ambito della musica italiana, Marianne Mirage, già ospite a Café Bleu in un'occasione per presentare il suo album, il suo tour che toccò Torino. Un insieme di arti che possono e che possono assolutamente unirsi attraverso la canzone, il teatro, ma anche una certa filosofia legata al vintage, a un suono particolare, quando si utilizzano dei strumenti proprio per avere quel tipo di suono particolare. Un po' come fa Marianne Mirage con la sua Venere.

Maria Mirage nella mattina di RB per Café Bleu, giovedì 2 luglio. Questa sera allo spazio più 4 di Torino, in zona San Donato, vicino a via San Donato e via Cibrario, ci sarà un concerto di Liana Marino con Vea, due amici, due cantatrici ospiti di Café Bleu in più di un'occasione, che proporranno un omaggio a Mia Martini. Chi è Lia Marino? Facciamo un ripasso, questa è la sua favola.

0: Favola, Liana Marino in concerto stasera a Torino, lo spazio più 4 con Vea e il loro omaggio a Mia Martini. C'è un artista che omaggia la grande canzone brasiliana, quella del bossa nova, del samba, della poesia brasiliana. Mi riferisco a un giovane interprete, Will Sant, già ospite in più di un'occasione nel nostro paese, in Italia, e l'anno scorso all'edizione 2025 di Jazzer Found sulle colline meravigliose del Monferrato. Vi propongo O Pato, lui è Will Sant.
1: O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Vicina a te.
12: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Tom Jones con Is Not Unusual, 11:48 minuti e 24 secondi. Claudio Petronella, cioè io con voi su RB Radio, RBE TV fino alle 12:30 tra musica, parole e incontri. E incontriamo nelle nostre playlist musicali, nelle scalette di canzoni che vi proponiamo e cuciamo appositamente per voi in questo vestito giornaliero di Café Bleu, incontriamo canzoni che possono avere un senso. E la prossima canzone non è sicuramente usuale, quello di raccontare Antonio Gramsci, l'incontro con Antonio Gramsci da parte di tre ragazzi, tre poco più che adolescenti ad Arezzo, quindi in Toscana, che hanno pensato a una canzone incontrando gli scritti di questo incredibile filosofo, di cui abbiamo avuto modo di incontrare il suo pensiero in più di un'occasione. Trovate un video sul canale YouTube di RBA con un'intervista a Gad Lerner realizzata proprio in questa trasmissione intorno a uno spettacolo, a un lavoro di Gad Lerner portato anche in scena a Pinerolo lo scorso anno. Ebbene, torniamo alla canzone, torniamo al brano di Osaka Flu dall'album Lasciateci Divertire, Odio gli Indifferenti, una citazione, più di una citazione, da uno scritto meraviglioso di Gramsci. E adesso vi propongo il dietro le quinte, come è nata questa canzone, come questo trio di Arezzo ha pensato a questo brano e declinare questo messaggio di Gramsci alla loro maniera, un po' punk, un po' indie, un po' rock.

0: ecco, veniva un po' parecchio serioso, parecchio pesante, sembrava insomma una cosa che uno da ascolta e poi mi diceva mi butto di sotto. Invece, allora sono iniziato a pensare, ma perché non ci mettiamo? Perché, cioè, che sarebbe successo se l'avessimo letto a 17 anni? Allora sono venuti fuori gli anni 90, noi siamo proprio cresciuti in quegli anni lì, con tutte le sue, con tutti i loro pro e contro.
1: Certo.

a Torino, torniamo a Torino con la nostra musica, con Subsonic, un brano che ci riporta indietro nel tempo. Prima di aprire la parte finale di questa puntata di oggi, vi lascio alle note, al ritmo in levare, la voce meravigliosa di Samuel che ci accompagna in Preso Blu.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Tell all the world about you, Mr. Ray Charles, 12:02 minuti e 54 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti, bentornate e bentornati a Caffè Blu, e un saluto a coloro che solo in questo momento si sono collegate e collegati sulle frequenze FM, DAB, TV e web di RBE, in TV, canale 87, digitale terrestre nelle province di Torino, Asti e Cuneo, ovunque voi siate su RBE.it e in radio, radio digitale, radio analogica in Piemonte e Liguria, dalle montagne al mare. Vi teniamo compagnia con RBE, la nostra musica di Caffè Blu e gli incontri, i contenuti, le idee che vi proponiamo da 41 anni a questa parte. La musica di Caffè Blu, tra poco vi proporrò un'altra delle canzoni della nostra playlist, ma prima permettetemi di ricordarvi due degli appuntamenti in musica, i concerti di Insieme a Concerto. Questa sera alle 21 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, il concerto della piccola orchestra Sand Creek che omaggia De André nell'ambito del programma di Insieme a Concerto, una rassegna che quest'anno compie i suoi primi 20 anni di attività, che porta un concerto al mese da giugno a settembre all'inizio di ogni mese estivo, e questo mese tocca appunto l'omaggio a De André. L'intervista agli amici della piccola orchestra Sand Creek la trovate già su Spreaker e da oggi pomeriggio intorno alle 2:45 la troverete disponibile sul sito di RBE. C'è tanta musica qui a Caffè Blu, questo è un pop molto elegante che arriva dalla Lituania ma anche da Milano. Lei è una modella, canta in maniera magnifica, secondo me suona anche bene il basso. Lei è Popa, questa è Bugie.

Opa con bugie alle 12.08 minuti, giovedì 2 luglio, domani 3 luglio in quel della Val di Susa a Venaus apre una piccola rassegna nell'ambito di Borgate dal vivo, una rassegna curata da Sberdia con diversi concerti con artisti e artiste, tra l'altro alcuni di questi li abbiamo proprio ospitati qui a Café Bleu. Domani 3 luglio a Venaus suona Protto con l'apertura dell'orchestra Corelli, mentre il 29 di luglio all'auditorium e dello spazio Francarame, vicino in realtà allo spazio Francarame nell'ambito del monastero di Rivalta suona Gaia Morelli, già ospite qui a Café Bleu ma anche nel programma Sul Divano con. Eccola qui Gaia Morelli, ricordo ancora in concerto a Rivalta per Borgate dal vivo 29 di luglio, questa è la sua Rumore.

Gaia Morelli, rumore, Gaia Morelli in concerto a Rivalta 29 di luglio per Borgate dal Vivo al cortile del Monastero, e stiamo nella zona insomma di Torino, del torinese, e andiamo verso Pinerolo, da dove arriva il tennista Andrea Vavassori in gara a Wimbledon. Ha passato il primo turno e attende di giocare il secondo turno, sempre in coppia con Simone Bonelli. In un'ora Vavassori e Bonelli hanno battuto i britannici Joshua Paris e Ben Jones, quindi anche loro raggiungono il secondo turno, come Lorenzo Sonego, che oggi giovedì 2 luglio proprio in questo momento a mezzogiorno affronta il canadese Gabriel Diallo. E a proposito di Pinerolo e di Vavassori, loro sono pinerolesi, sono i Canerva, questa è Come stai?

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Relax, amici e amiche di RBE, spazio alla musica di Café Bleu, il momento del groove, del ghetto che oggi omaggia il suono proveniente da Napoli e dintorni. Parte con James Senese, passa da Bassolino, Pellegrino e Zodiaco, New Guinea e termina con Moloko, la cantante di Moloko, Rosie Murphy, con la quale siamo partiti nella puntata di oggi. C'è un cerchio che si chiude sempre qui a Café Bleu. Via col ghetto.

0: Take It Back, Moloko, con la voce di Rosie Murphy, con la quale siamo partiti per questa puntata di oggi, con la sua versione di Pensiero Stupendo di Patti Pravo. Questo era Café Bleu, appuntamento a domani, grazie a Daniele e Mattia in regia e a tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Attacco russo su Kiev, almeno 17 i morti, quasi 100 i feriti e la conta non è ancora terminata. Il governo denuncia colpiti obiettivi civili e anche un pronto soccorso, i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli incendi. E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO di Ankara. Meloni frena sui 2 anni di aiuti a Kiev, ma resta isolata, la premier in difficoltà anche sulle spese militari promesse alla NATO e a Washington. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, è stato individuato un altro sopravvissuto e corsa contro il tempo per estrarlo dalle macerie. Le vittime accertate sono quasi 2.300, ancora 40.000 i dispersi. La Corte di Giustizia Europea conferma la maxi multa da oltre 4 miliardi a Google. Al centro della vicenda, le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura, come sentivate, l'imponente attacco aereo russo sull'Ucraina della notte scorsa. Sul paese sono stati lanciati oltre 70 missili, la metà dei quali balistici e quasi 500 droni d'attacco. Diverse le città nel mirino, la più colpita Kiev. Nella capitale si contano finora 17 vittime, oltre 90 i feriti. I dati non sono considerati definitivi, perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Il sindaco della città afferma che si è trattato dell'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. A Kiev abbiamo raggiunto Camilla Capasso, responsabile comunicazione dell'ONG WeWord.
4: È stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane. Era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e insomma, tra l'altro, se foste qui vedreste, come sto vedendo io, una colonna di fumo, quindi ci sono ancora un po' i segni e i segnali in giro per la città di quello che è accaduto questa notte. Noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera, siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene, perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle 2 di notte bombardamenti molto forti. L'allarme è durato per veramente tanto tempo. Noi siamo usciti dal rifugio stamattina verso le 7 e pochi minuti, che è quando è stato dichiarato insomma che l'attacco era terminato. L'allarme era stato dato intorno alle 10 e mezza della sera prima, quindi è durato veramente tutta la notte, che è una cosa abbastanza rara. Quello che, come ogni volta, ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime, perché ci sono delle vittime, sono soprattutto civili.
3: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Sul tavolo un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è però quello di rimanere isolati, con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. L'altro problema per l'esecutivo, per il governo italiano, è l'aumento delle spese militari promesso alla NATO e dunque anche se attivare o meno il meccanismo europeo per il riarmo SAFE. Tutte promesse fatte in particolare agli Stati Uniti, che ora guardano con attenzione le prossime mosse della premier italiana, tanto che Giorgia Meloni starebbe pensando di fare un blitz alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio, nel 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Enrico Marco Borghi, senatore di Italia Viva, fa parte della Copasir.
5: Sicuramente è uno dei temi che saranno sul tavolo, perché se ne sono accorti, ecco, se devo usare una battuta, non è frutto dell'impazzimento quello che è successo, è frutto del fatto che la Presidente del Consiglio nelle sedi internazionali ed istituzionali, penso ai vertici, penso alle sue visite alla Casa Bianca, penso alle reiterate prese di posizione, aveva fornito una serie di assicurazioni.
3: Il governo italiano è alle prese anche con le divisioni sulla legge, sulla nuova legge elettorale. Ieri la decisione di rinviare l'inizio della discussione alla Camera a metà luglio, il 14. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevoli, Lega e Forza Italia contrario, oltre all'incognita Vannacci. Intanto oggi è nata una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla Consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Tra i promotori dell'iniziativa il costituzionalista Roberto Zaccaria.
6: La rete è in via di costruzione e si chiamerà Rete per un voto libero uguale, quindi non è una rete contro, ma è una rete per dei valori, non a caso sono i valori contenuti nella Costituzione. Questa legge ha diversi, diciamo, aspetti critici. Le criticità sono costituite dall'abnorme premio di minoranza che trasforma una minoranza in maggioranza, è un premio che può arrivare fino al 15%, e quindi è un premio che di per sé è l'aspetto più grave, che vulnera l'uguaglianza del voto, perché chi vota per chi vince vale doppio, chi vota per chi perde vale la metà. La seconda critica è quella delle liste bloccate, che non consentono il voto libero, ed è un problema antico molto rilevante. Terzo problema è quello dell'indicazione del premier o del capo della coalizione, che evidentemente introduce degli elementi che richiamano il premierato di fatto e violano le prerogative del capo dello Stato. Si incide sugli equilibri democratici, si incide sulla forma di governo, si incide sulle nomine di garanzia, cioè perché praticamente chi vince prende tutto, ma non prende solo la maggioranza, il Presidente del Consiglio, ma prende il Capo dello Stato, e l'enorme premio porta ad avere i numeri per votare il giudice della Corte, il CSM. È una legge pericolosissima per gli equilibri democratici.
3: In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine, tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività al 33,6%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il mare italiano è sempre più caldo, lo certifica l'ISPRA nel suo ultimo rapporto, che mostra come nell'agosto 2025 nei mari italiani si siano registrate temperature di quasi 2 gradi superiori alle medie. Il Mediterraneo è un bacino chiuso e da tempo i climatologi avvertono che è uno dei mari che si sta riscaldando più velocemente a livello mondiale. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo, dirigente di ricerca del CNR.
7: Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio, e questa è una situazione estremamente preoccupante. L'oceano è il più grande trasportatore di temperature e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con l'oceano. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale, è ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo. L'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea.
3: Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefebvriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, è quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano inoltre non considera valide nozze e confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che ieri i lefebvriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo affermano entrambi i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che hanno gestito a Doha l'ultimo round di colloqui separati. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. In Venezuela sono ormai 2.300 le vittime accertate del terremoto, a quasi 8 giorni dalla prima violenta scossa del 24 giugno. Si continuano però a trovare sopravvissute. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo da sotto le macerie di un edificio di 7 piani a Katia Lemer, in una zona quasi completamente distrutta dal sisma. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. Le squadre di soccorso che lottano contro il tempo per salvarlo sono composte da membri di 7 diverse nazioni. I dispersi però sono ancora migliaia e, nonostante gli aiuti arrivati e le promesse di molti paesi, il governo di Caracas non riesce a far fronte a tutte le necessità. Ascoltiamo Maurizio De Banne di Medici Senza Frontiere.
8: La situazione è disastrosa come immaginabile, nel senso che ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, il numero dei morti aumenta di giorno in giorno. Infatti anche ieri abbiamo donato delle sacche per cadaveri per gli ospedali, per accogliere anche i corpi senza vita che arrivano nei 9 ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere. Detto ciò, siamo riusciti a mettere in piedi la prima clinica mobile con a bordo 12 persone dello staff. Ci sono medici, infermieri, ma ci sono anche psicologi, perché sappiamo dalla nostra esperienza post terremoto che è molto importante per chi ha perso un familiare o chi ha perso un amico. Ci sono tantissime persone che vivono all'aperto, che vivono nelle piazze, negli stadi di baseball, senza più niente, perché non possono tornare a casa perché la loro casa è stata danneggiata o completamente distrutta. E ecco, tutte queste persone oggi hanno bisogno chiaramente di aiuto, hanno bisogno di un riparo, hanno bisogno di cibo, di acqua, ma anche di ovviamente cure mediche e supporto psicologico, come dicevo prima.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
9: Alla fine Google dovrà pagare oltre 4 miliardi di euro per violazione delle regole dell'UE in materia di concorrenza. 8 anni dopo la decisione della Commissione europea di infliggere una multa record al colosso digitale statunitense per abuso di posizione dominante sui dispositivi Android, la Corte di giustizia dell'UE ha respinto definitivamente il ricorso di Google e l'ha riconosciuto colpevole di abuso di posizione dominante a titolo definitivo. Al centro della contesa c'erano le rilevazioni della Commissione nel 2018 sull'imposizione da parte dell'azienda multinazionale con sede a Mountain View di accordi che prevedevano la precedenza del motore di ricerca Google Search e del browser Chrome sui dispositivi mobili con preinstallato il sistema operativo Android sviluppato da Google stesso. Questo significa che Google ha di fatto imposto l'utilizzo di Android e delle applicazioni collegate ai produttori di smartphone e tablet, obbligandoli a preinstallare le proprie tecnologie e ostacolando la vendita di dispositivi con sistemi operativi alternativi. Tutte pratiche illegali che già nel 2022 il Tribunale europeo aveva riconosciuto valutando per primo il ricorso e che oggi sono state certificate dalla Corte di giustizia con la sua sentenza definitiva. Il caso è chiuso e Google dovrà pagare a Bruxelles la maxi multa da 4,1 miliardi di euro. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
3: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
10: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
12: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
10: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
12: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
10: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
13: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella mattinata di oggi si è verificato un doppio infortunio sul lavoro nello stabilimento della cartiera Alstron Muschio di Mati, dove in provincia di Torino, dove due operai sono rimasti feriti durante le operazioni di scarico di un camion. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'accaduto ci sarebbero problemi nel trasferimento di acido solforico da una cisterna esterna a un deposito interno dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai lavoratori coinvolti e li hanno trasportati all'ospedale CTO di Torino. Le condizioni dei due uomini non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita, ma uno dei due ha riportato ustioni estese a circa il 15% del corpo. Il secondo operaio dovrebbe essere invece dimesso nel corso del pomeriggio con una prognosi di una decina di giorni. Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori dello Spresal dell'ASL Torino 4 intervenuti insieme ai carabinieri. L'azienda vinicola Banfi è stata vittima nella notte tra domenica e lunedì di un furto consistente nella cantina di Strevi, in provincia di Alessandria. Il bottino sarebbe di oltre 3.000 bottiglie, in maggioranza pregiate etichette di alta langa di OCG. Il furto di interi bancali, si legge in una nota dell'azienda, lascia intendere che i ladri sapessero esattamente come muoversi. Infatti hanno selezionato con molta cura le bottiglie, scegliendo diverse referenze di alta langa, della cuvée Aurora e della cuvée Aurora Rosé, alla riserva 100 mesi. I proprietari dell'attività hanno reso noto che le bottiglie sottratte sono identificabili e potenzialmente rintracciabili lungo la filiera grazie agli investimenti effettuati negli anni in sistemi di rintracciabilità, un elemento che potrà rivelarsi determinante per le indagini e che rende più difficile l'eventuale commercializzazione. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Piemonte nel 2025 sono stati spesi poco meno di 10 miliardi di euro nell'azzardo a fronte dei 6,5 di 10 anni fa. La spesa media pro capite si aggiorna intorno ai 2.538 euro. La provincia di Torino è quella che spende di più con 5 miliardi di euro solo l'anno scorso, seguita da Cuneo e Alessandria con più di un miliardo a testa, ultima Biella con 300 milioni. Le opposizioni in Consiglio regionale sono tornate quindi ad attaccare la maggioranza che avrebbe favorito un incremento dell'azzardo fisico attraverso una legge regionale che ha facilitato l'installazione di apparecchi di gioco. Inoltre, Libera Piemonte afferma di aver mappato 9 locali di 'ndrangheta che utilizzano il gioco d'azzardo per i propri affari. Andrea Bottino, professore del Politecnico e responsabile scientifico del Master Human Health, Master del Politecnico dell'Università di Torino, aperto ai laureati in ambito umanistico che vogliano avvicinarsi all'ambito dell'intelligenza artificiale, ha comunicato di aver interrotto la collaborazione con Leonardo per il prossimo anno accademico. A sollevare il problema erano stati rappresentanti di studenti indipendenti durante la commissione didattica del Senato dell'Università, in cui non erano però presenti né il responsabile del Politecnico Bottino né la referente dell'Università di Torino Viviana Patti. A quel punto il Master ha preso però la decisione di sospendere la collaborazione, che è stata cancellata dalle presentazioni ufficiali del Master. Non abbiamo mai svolto attività belliche né di dual use, ma siccome capiamo che sia un tema sensibile, abbiamo deciso di rivedere la collaborazione per l'anno prossimo, ha affermato Bottino. Nella mattinata di sabato 4 luglio sarà riaperto al traffico il tunnel Montebasso sulla strada provinciale 1 a Lanzo, essendo terminati i lavori di messa in sicurezza. L'annuncio è stato diffuso dal vice sindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo dopo l'ultimo sopralluogo al cantiere effettuato ieri mercoledì 1 luglio. La galleria era stata chiusa per quasi 3 anni per problemi strutturali e di infiltrazione d'acqua. I lavori sono consistiti nel risanamento strutturale delle zone degradate, il riempimento dei vuoti presenti sotto il rivestimento, il placcaggio tramite elementi di rinforzo in acciaio per la messa in sicurezza definitiva del rivestimento e la regimazione delle acque. I lavori hanno comportato per la città metropolitana di Torino un investimento di 9 milioni di euro. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato e precipitazioni assenti, temperature in calo sia nei valori minimi che massimi. In Liguria nubi sparse in diradamento con ultimi isolati cumuli a Levante che lasceranno spazio a cieli sereni in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 2 luglio la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della Chiesa Valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 14, Che Dio si levi e noi vedrem. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 9, il versetto 26. Pregai il Signore e dissi: Signore, Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. E dall'Evangelo di Matteo, al primo capitolo, il versetto 21, l'angelo disse a Giuseppe: Maria partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
3: Cari fratelli, care sorelle, nei testi di oggi troviamo un filo conduttore che attraversa tutta la storia della salvezza. Dio è colui che libera, che salva, che non abbandona il suo popolo nonostante le sue fragilità, nonostante le sue cadute. Nel Deuteronomio, Mosè ricorda che Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Nel Vangelo di Matteo, l'angelo annuncia che Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati. Cambia la forma della schiavitù, ma non cambia l'agire di Dio. Egli interviene per ridare libertà, speranza e vita. Dio non aspetta che il suo popolo sia perfetto per amarlo e salvarlo. Lo raggiunge proprio dentro la sua fragilità. Le cadute, le ferite, le fatiche non sono un ostacolo alla presenza di Dio. E questo è il cuore del messaggio biblico. Perciò, caro fratello, cara sorella, se oggi stai attraversando un momento non facile nella tua vita, questo messaggio è proprio per te. Il Dio di cui leggiamo in questi testi non appartiene solo al passato. Egli è presente. Come si è manifestato nella vita del suo popolo, così può manifestarsi anche nella tua vita. Egli sa chi sei. Conosce la tua storia, le tue fatiche e le tue ferite. E proprio lì, dove ti senti più fragile, Egli desidera raggiungerti, prenderti per mano e camminare al tuo fianco. Il Signore libera non solo dalla schiavitù esteriore, da ciò che ci opprime fuori, ma il Signore libera anche da quelle interiori, dalle paure, dal peccato, dalle ferite, pesi e fragilità che ci impediscono di vivere con libertà. Rivolgiamoci allora a Lui con fiducia. Rivolgiti, caro fratello, cara sorella, a Lui con fiducia, chiedendo sostegno, luce e forza. Portiamo davanti al Signore ciò che ci blocca, ciò che ci appesantisce. E facendo così, la pace del Signore, quella pace che veramente supera ogni comprensione umana, ecco, quella pace potrà custodire i nostri cuori e i nostri pensieri. Amen.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera, per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi anche quest'oggi le 14:02 minuti scattati proprio in questo istante per l'inizio di Voci Protestanti della prima ora di questo programma che vi tiene compagnia nel primo pomeriggio su RBE dalle 14 alle 16. Rimaniamo insieme un paio d'ore per raccontarvi nella prima parte in modo particolare notizie che riguardano le nostre chiese protestanti evangeliche, la chiesa valdese, le chiese battiste, metodiste, la chiesa luterana, le chiese avventiste e via dicendo, e poi uno sguardo anche a tematiche che interessano le chiese ma un po' più dislocato sul territorio che ci riguarda. Mentre per quanto riguarda la parte chiese, come sapete, insomma, superiamo quelli che sono un po' i confini geografici, essendo presenti le nostre chiese protestanti in tutte le regioni italiane, in varie zone, dal sud al nord, dall'est all'ovest, e sovente andiamo anche fuori confine, diciamo, per andare a raccontarvi quello che accade magari nella vicina Svizzera piuttosto che Francia, Germania, o a volte anche in Sud America con le notizie che arrivano dall'Iglesia Valdense, della Chiesa Valdese del Rio della Plata. Quindi rimanete con noi, abbiamo i Depeche Mode che aprono la puntata di questo giovedì 2 luglio e lasciamo quindi a loro la voce.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Dopo un salto nel 1981 con i Depeche Mode che hanno aperto la puntata di oggi di Voci Protestanti, torniamo ai giorni nostri, torniamo veramente proprio in queste giornate per aprire il nostro calendario di appuntamenti e andare a vedere un po' quello che accade in questi giorni che si avvicinano al fine settimana, anche perché ricordo Voce delle Chiese, Voci Protestanti, diciamo si fermerà le prossime due settimane e quindi ne approfittiamo in questi giorni tra ieri, oggi e ancora di più domani dedicheremo proprio l'intera puntata, quasi tutta la puntata, a guardare un po' più in là nel tempo con i vari appuntamenti, però vogliamo dare segnalazione a tutti gli eventi che ci avete ricordato e segnalato, e quindi insomma, visto che poi ci fermiamo un paio di settimane, anticipiamo un po' di eventi anche per i prossimi giorni. Adesso però rimaniamo su questi giorni imminenti. Allora ricordo, domani venerdì 3 luglio a Bobbio Pelli c'è una passeggiata storica curata dai Musei Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese a Bobbio Pellice. Il titolo è Due passi nella storia, Bobbio nel 1700. Se volete partecipare, la prenotazione è obbligatoria per permettere di organizzare il gruppo, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, mentre tutti i dettagli, gli orari della partenza, la durata, il dislivello eccetera eccetera li ritrovate sulla locandina che è stata pubblicata sul sito museovaldese.org. Questa è la prima passeggiata, appunto venerdì 3, mentre la prossima occasione sarà sabato 11, questa volta a Massello, una passeggiata in ricordo di Giorgio Turn, stesse modalità di prima, quindi obbligatoria la prenotazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org e informazioni e dettagli sul sito museovaldese.org. Prosegue, anzi parte proprio domani, la rassegna Musical Serre, questa bella rassegna musicale che si svolgerà nell'arco di 6 puntate, 6 serate e un pomeriggio, una domenica pomeriggio, quindi 5 serate e una domenica pomeriggio tra il mese di luglio e l'inizio del mese di agosto, con moltissima musica proprio per valorizzare il Tempio del Serre di Angrogna, che è stato recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Allora si parte con un primo appuntamento alle 21 domani sera, venerdì 3, Enrico Groppo al violino e lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari, proiezione di immagini di Davide De Michelis. L'ingresso è gratuito, l'offerta è libera, che andrà a favore della Chiesa Valdese di Angrogna, e il prossimo concerto sarà invece il 10 di luglio. E poi il 17 di luglio, domenica 19 luglio se ricordo bene, e poi insomma quando ritorneremo vi daremo poi gli aggiornamenti, gli appuntamenti successivi. Ancora musica, Ermal Meta, Stella Stellina.

spostiamo in Germania perché volevo raccontarvi questa notizia che è stata ripresa anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche in questi giorni e racconta di un'iniziativa veramente particolare che la Chiesa Evangelica Tedesca ha promosso e che ha coinvolto 12 delle 20 chiese regionali, quindi c'è stata un'altissima adesione. Allora, di cosa si tratta? Si tratta della possibilità che è stata data appunto da parte della Chiesa Evangelica Tedesca di potersi sposare così semplicemente, senza dover prenotare il posto, senza dover organizzare un momento speciale, ecco, una liturgia speciale, poterlo fare in chiesa, ecco, comunque ricevendo una benedizione anche semplice, senza tutta la burocrazia, la prenotazione obbligatoria, appunto. Allora, questa iniziativa dal titolo Einfach Heirat, promossa dalla Chiesa Evangelica Tedesca, ha appunto addirittura un sito che è www. ve lo leggo come scritto, einfach.info, se volete andarlo a trovare, in cui vengono raccolte le informazioni per poter appunto avere l'opportunità di partecipare a questo appuntamento speciale. Allora, lo scorso 26 giugno 2026 più di 5.000 coppie si sono presentate liberamente per chiedere di celebrare il matrimonio in oltre 360 location. E il prossimo anno la data è già stata scelta di questo appuntamento speciale, sarà il 2 luglio, quindi tra un anno esatto, 2 luglio 2027, si terrà il prossimo Einfach Heiraten. E poi ci saranno altre occasioni durante l'anno, però diciamo che questo momento di inizio estate è quello che viene più sponsorizzato. 361 le comunità che hanno partecipato in tutta la Germania, ognuna aveva un po' la sua metodologia organizzativa, una cerimonia molto veloce, alla fine veniva appunto rilasciato un attestato commemorativo, i requisiti erano minimi, l'unico requisito importante è il fatto che per la benedizione doveva essere già stato fatto il matrimonio civile, cioè la coppia doveva già essere sposata davanti allo Stato. E questa iniziativa che ha fatto discutere. Non tutte le chiese sono d'accordo, non tutte le comunità si dicono in linea con questo che viene proposto, molti dicono che una delle accuse più importanti che vengono fatte rispetto a questa iniziativa è che il matrimonio viene un po' svenduto, un po' alla maniera di Las Vegas, quindi viene un po' svuotato del suo significato. Altri invece dicono che depurazione, ecco, degli orpelli che ci sono sovente intorno al matrimonio non sono uno sminuire il senso, il valore, la moralità che c'è dietro, ma semplicemente un eliminare dei fronzoli che non sono necessari per forza. Insomma, è una notizia curiosa, è una opportunità curiosa che appunto, così come viene ampiamente apprezzata vista la quantità di coppie che si sono recate, appunto dicevamo più di 5.000 coppie che si sono recate a questo appuntamento, e quindi evidentemente risponde ad una domanda, dall'altra parte però appunto non è così accettata, o comunque non è così compresa ancora del tutto, quindi crea ancora delle perplessità. In ogni caso è una cosa curiosa, mi ha incuriosito. Sul sito che vi citavo prima, appunto il sito einfachheiraten.info, trovate anche una mappa con, ve la faccio anche vedere se ci state guardando in video, questa è la mappa della Germania con tanti pallini rosa che rappresentano appunto le chiese in cui ci si può sposare appunto in questa modalità libera da burocrazia, quindi ce ne sono davvero tantissime sparse in tutta la Germania, dal nord al sud, dall'est all'ovest, per sponsorizzare appunto questa iniziativa, questa opportunità.
lascio a voi la riflessione, è una proposta comunque che arriva appunto dalle chiese evangeliche tedesche, lascio a voi dirci se volete cosa pensate di questo appuntamento, e se abitate in Germania e volete partecipare, beh, segnatevi la data del 2 luglio del 2027, quando ci sarà il prossimo slot, diciamo, di questa iniziativa. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Magari per vacanza vi recherete in Francia, nella zona del sud della Francia, diciamo tra Montpellier e Marsiglia, non lontano da Aix-en-Provence, Avignone, insomma bellissime zone tra l'altro da visitare. Ebbene, se andate da quelle parti, io vi dico che in questo periodo, e durerà fino al 12 di luglio, quindi avete tempo tutta la prossima settimana, inizia domani e prosegue fino al 12 luglio, il Festival delle Arti e della Parola. È la sesta edizione di questo festival, che vede il coinvolgimento anche delle chiese protestanti riformate francesi, e ovviamente fa riflettere sull'utilizzo anche dell'arte oratoria, intesa anche come sermoni, perché no, nella capacità di comunicazione. È veramente molto articolato questo festival. Se ci state guardando in video, vi faccio vedere un po' il programma, scorriamo velocemente, non ci soffermiamo ovviamente su tutte le date del festival, perché sono davvero tante le serate, però ci sono davvero tanti appuntamenti, tante iniziative variegate, sia come tipologia che come pubblico di riferimento, più giovane, più adulto. Ci sono anche delle interviste radiofoniche che sono organizzate insieme a Jean-Luc Gadreau, che conosciamo perché è uno dei giornalisti che cura settimanalmente degli articoli pubblicati sul sito reform.net, quindi insomma è una firma, è un nome che abbiamo imparato a conoscere. Il festival appunto si aprirà i battenti questo venerdì 3 di luglio, proseguirà come dicevo fino al 12 di luglio. Il tema è creare una lingua comune, la lingua francese un bene comune con legamenti comuni, ed è il fulcro, ecco, dell'appuntamento, che come vi dicevo vede anche il coinvolgimento delle chiese protestanti. Ovviamente sono tantissimi gli sponsor e diciamo le associazioni, gli enti che promuovono questo percorso. Ci sono degli appuntamenti in particolare che si svolgeranno in due templi. Il primo, la notte dell'etica, venerdì prossimo il 10 di luglio dalle 18:30 a mezzanotte, si parlerà delle parole del potere, di tutte le forme di potere che passano anche attraverso l'utilizzo della parola, e se ne parlerà al tempio protestante appunto di Lumarin. E invece la sera prima, ma in realtà già da lunedì, si susseguiranno una serie di laboratori, di workshop, sempre nei locali del tempio protestante di Lumarin, condotti da Emmanuel Piget. Sono dei laboratori che sottolineano l'importanza di vivere appieno il proprio canto, quindi sarà anche un laboratorio vocale dedicato, pensato in modo particolare a chi utilizza l'espressione vocale anche per lavoro, ad esempio, e quindi molto molto interessante. Questi sono i due appuntamenti in modo particolare che saranno proposti all'interno del tempio protestante di Lumarin, e che prevedono il coinvolgimento appunto della locale chiesa protestante. Poi ci saranno delle proiezioni di film anche molto attuali, film che parlano della parola, che mettono al centro proprio il tema della parola come tema, diciamo fil rouge, ecco, di questa edizione 2026 di questo festival. E quindi fateci un pensierino se appunto siete dalle parti del sud della Francia, a Lumarin, vicino ad Aix-en-Provence, ad Avignone, questo festival dedicato alla parola dal 3 al 12 di luglio. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in onda, Voci protestanti, la prima ora che peraltro, ricordo, viene replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto a chi ci segue con la replica, non con la diretta pomeridiana. In questo momento siamo in diretta giovedì 2 luglio 14:36 minuti, ma appunto questa prima parte viene riproposta anche in una seconda, in un secondo ascolto il giorno successivo tra le 6 e le 7 del mattino, e quindi, visto l'orario mattiniero, buon inizio di giornata a voi che ci ascoltate con la replica mattutina. Torniamo ad aprire il nostro calendario di appuntamenti, gli eventi, le iniziative che si svolgono in questo periodo, e sono davvero tante. Una delle iniziative che ci è stata segnalata è il tempio aperto al Ciabassa, Luserna San Giovanni, e la possibilità di approfittare di vedere il tempio del Ciabassa, che peraltro è stato anche ristrutturato non da molto tempo, tutti i sabati di luglio, perché rimarrà aperto dalle 9:30 alle 12 per le visite, e poi sabato 4, sabato 11, sabato 18 e sabato 25 luglio ci saranno degli appuntamenti speciali, delle iniziative, diciamo così, tra il culturale, il cinematografico e il musicale, per approfittare appunto della bella stagione e trascorrere dei momenti comunitari. Trovate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org tutti i dettagli dell'iniziativa luglio al Ciabas, così come trovate sempre sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org anche i dettagli per partecipare alla rencontre al Colle della Croce, che si terrà domenica 19 luglio, tradizionale incontro tra le chiese protestanti italiane e francesi al Colle della Croce, il culto alle 11. Quest'anno la predicazione sarà curata dal pastore Francesco Sciotto di Torino e la liturgia invece dal pastore Christophe Jacon, francese. E anche quest'anno l'animazione giovanile insieme alla CED stanno organizzando un weekend, quindi già dal sabato 18 e poi la domenica 19 per i più giovani, che prevede la salita al colle del Pra, al pianoro del Pra, il sabato 18 luglio, si trascorre la nottata insieme e poi la domenica mattina si sale al Colle della Croce e si partecipa al culto. Se qualcuno volesse partecipare, contatti l'animatrice giovanile Jessi De Laurenti, trovate i riferimenti appunto sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, c'è anche il numero di telefono e potete prenotare la vostra presenza per questo appuntamento.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Facciamo fatica in generale come società ad accogliere, a comprendere, ad utilizzare la parola genocidio. Non siamo tutti d'accordo, non si è tutti d'accordo sull'utilizzo appunto di questa parola, sebbene insomma la cruda realtà dei fatti ci porti a ragionarci in termini decisamente concreti. Figuriamoci a parlare di ecocidio invece, che è un altro termine di visivo e che richiede una riflessione importantissima. Allora, su questo tema prende la parola la Commissione Globalizzazione Ambiente, GLAM, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, attraverso un articolo che è stato scritto da Antonio Fiorino, che è appunto membro componente della Commissione GLAM e che ha inserito in questa nuova puntata della rubrica Pace tra globalizzazione e ambiente proprio un approfondimento sul tema dell'ecocidio. Che cos'è l'ecocidio? Quando nasce questo termine, che pensate nasce già negli anni 60-70, quando ci fu la guerra in Vietnam e vennero denunciate le distruzioni degli ecosistemi naturali con l'utilizzo, sapete, di queste armi chimiche, il tremendo napalm piuttosto che le bombe al fosforo, che vennero sganciati, utilizzati nelle foreste vergini e anche dalla guerriglia vietnamita, insomma, in Vietnam. Ecco, allora nacque questo termine, che poi fu abbastanza, diciamo, lasciato da parte, scusate, sebbene in Italia se ne parlò nel 1976, quando un'enorme fuga di diossina generò una nube tossica e la conseguente contaminazione in un territorio della Lombardia. Stiamo parlando del disastro del Seveso, appunto, del 1976, e poi un altro disastro, questa volta nel sud dell'Italia, diciamo nella zona tra Acerra, Nola e Marigliano, quello che viene chiamato, è stato chiamato il Triangolo della Morte, perché fu scoperchiato un disastro ecologico legato alle discariche abusive che erano coperte dalla camorra e avevano purtroppo contaminato l'aria, l'acqua, il terreno di una delle zone più fertili e produttive del nostro paese. Il termine ecocidio anche in quel caso di nuovo uscì. Però c'è sempre stata un po' di difficoltà ad accoglierlo come una delle, diciamo, uno dei risultati, uno degli effetti che le guerre, i conflitti o la mala gestione porta con sé. Quindi l'articolo appunto fa riferimento alla storia di questo termine, fa riferimento a come fu impiegato a seconda dei periodi, a quali sono stati anche gli scontri rispetto appunto all'accoglienza di questo termine ecocidio, ed è interessante il fatto che venga attualizzato ancora adesso quando si parla appunto di conflitti che purtroppo si stanno svolgendo in varie zone del mondo. In particolare c'è anche un piccolo approfondimento dedicato all'aspetto teologico e viene citata anche la professoressa Francesca Nuzzolese della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che si è soffermata sulla teologia pratica applicata proprio al risanamento e cura di quello che viene chiamato lutto ambientale, quindi le contaminazioni e le problematiche legate appunto all'ambiente. Lascio a voi l'approfondimento di questo articolo, appunto, ripeto, firmato da Antonio Fiorino della GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia. Il titolo, l'articolo porta questo titolo: ecocidio, un termine divisivo ma che richiede una riflessione necessaria. Lo trovate pubblicato sul sito nev.it. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

Ritorniamo ancora in diretta sulle frequenze di RBE, prima ora di Voci Protestanti. Siamo in diretta dallo studio 3 di Radio Bequit, in diretta per il pomeriggio, se non sono le 14:52 minuti, ma siamo anche in replica, quindi rinnoviamo il saluto a chi ci sta ascoltando con la replica del mattino successivo. Se

ci risentiremo poi il 20 di luglio con la ripresa, diciamo, della diretta, e quindi stiamo un po' anticipando degli eventi per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Invece, tornando all'attualità, vi segnalo un articolo comparso oggi, anzi no, ieri per essere corretti, su Vatican News, il sito delle informazioni che riguardano lo Stato Vaticano e che riguarda Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. È uscito infatti un servizio su Vatican News dedicato proprio a MH, Mediterranean Hope. C'è un'intervista a Francesca Saccomandi, referente dell'Osservatorio sulle migrazioni di MH. Viene inserito questo articolo perché tra qualche giorno il nuovo Papa, insomma, si recherà Papa Leone si recherà a Lampedusa per vedere qual è la situazione, qual è, insomma, la situazione rispetto all'accoglienza, agli aiuti, e quindi, diciamo, c'è un po' di hype mediatico intorno all'isola di Lampedusa in questi ultimi giorni. E un po' triste il fatto che sia legato alla visita di Papa Leone e non all'attualità che quotidianamente l'isola si ritrova a vivere, cioè l'arrivo continuo di persone. Però ecco, questo aspetto viene sottolineato proprio in questa intervista a Francesca Saccomandi, che non manca di rimarcare come l'arrivo di persone migranti sia continuo, cioè non ci siano solo quelle che vengono chiamate a caratteri cubitali le emergenze, ma c'è un arrivo costante, continuo, di cui sovente nessuno sa nulla e di cui sovente non viene data notizia. Francesca Saccomandi poi racconta l'accoglienza sull'isola, sottolinea la necessità di ricreare una comunicazione tra gli abitanti del luogo e le persone che giungono sull'isola, e anche qual è il ruolo delle chiese all'interno di questa organizzazione di accoglienza. Le chiese evangeliche sono presenti appunto con MH, Mediterranean Hope, con i volontari, le volontarie che trascorrono dei periodi proprio sull'isola di Lampedusa, e in modo continuativo proprio con il programma Rifugiati e Migranti che le chiese evangeliche portano avanti. Quindi parlano di questo progetto MH Mediterranean Hope anche su vaticannews.va. Questo è il sito ufficiale dell'ente di comunicazione dello Stato Vaticano, con l'intervista, dicevamo, a Francesca Saccomandi.

Erasure con A Little Respect. Siamo negli anni 80 e sono state questo duo britannico, Andy Bell e Vince Clark, è stato uno dei delle prime icone pop dichiaratamente omosessuali, appunto, e che parlavano di tematiche relative al mondo queer. Anzi, addirittura il cantante Andy Bell ha dichiarato la sua sieropositività all'HIV in un'epoca, quella degli anni 80, che sappiamo era un'epoca ancora segnata da forte stigma sociale e pregiudizio nei confronti di questa malattia. Quindi, insomma, un brano che porta con sé anche tanto attivismo. Noi però dobbiamo chiudere la prima parte di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Ci risentiamo domani, ovviamente, con la prossima replica. Mentre per chi sta ascoltando la diretta in questo momento, sono le 15 scoccate in questo istante, quindi un paio di minuti di musica e poi ritorniamo in studio. Non sarò più da sola, ma con me ci sarà Darianna Tedesco con Voci Protestanti Talk, quindi continuiamo la nostra diretta pomeridiana tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Daniela, ti è piaciuto il punk che ti ho portato?
3: Mi ha dato veramente una svegliata, guarda, meglio del caffè di post pranzo. Questo brano Who Asked che abbiamo ascoltato in questo momento, insomma, davvero ci ha rimesso un po' in circolo il sangue nelle vene, direi.
2: Abbiate pazienza, lo sapete che ogni tanto mi parte il punk e quindi così ho aperto la porta con un po' di
3: una ventata di punk,
2: un po' di vigore, mettiamola in questo modo. Oh, cara Daniela Grill, rieccoci.
3: Buongiorno. Buongiorno. Sei tornata a ritmi più così consueti, più da pentapomeriggio,
2: esatto.
3: Diciamo, da ora del tè.
2: Esattamente.
3: Non ancora.
2: Signora mia, sembrava ieri che ci siamo viste.
3: Guardi, ma è sempre un piacere.
2: È un piacere.
3: Le chiacchiere si fanno sempre volentieri.
2: A lei, ben contenta. Allora, oggi torniamo in onda con Voci Protestanti Talk per parlare di soprattutto tanti appuntamenti del nostro territorio. Oggi ce ne sono veramente tantissimi e tutti uno più bello dell'altro. Abbiamo veramente fatto fatica a fare una selezione.
3: Anche perché si avvicina il fine settimana, il primo fine settimana completo del mese di luglio, quindi sapete che quando si avvicinano il venerdì, il sabato e la domenica si accumulano un po' di eventi, anche se cerchiamo sempre di prenderli un po' all'avanza, come si suol dire, quindi nei giorni precedenti già darvi segnalazione. In ogni caso, se ci fosse ancora qualcosa che non ci avete segnalato e che si è magari definito proprio in queste ultime ore, scriveteci 328 8757 845, oppure via mail diretta @rbe.it.
2: Oggi parleremo di stelle, parleremo di mirtilli e parleremo di ortensie.
3: Oh, wow, che viaggio naturalistico!
2: Incredibile, quindi tenetevi forte, allacciatevi le cinture perché si parte con la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Daniela, ti porto a vedere le stelle.
2: Ah,
1: come,
2: io sono
1: come fossimo Dante e Virgilio.
2: Riportami a vedere le stelle, assolutamente. Peraltro bellissimo, insomma, d'estate mettersi quando arriva la notte fuori, che rinfresca, quindi si sta anche bene. Se avete la fortuna di vivere o di trovare non lontano da voi un luogo che non sia troppo inquinato dal punto di vista luminoso, approfittatene, perché è una meraviglia. E poi la cosa bella è che subito magari ti alla visione delle stelle dici no, ma non vedo niente, non si vede nulla, ma l'occhio deve abituarsi, ci vuole un attimo, ti insegna l'arte della pazienza la visione delle stelle, perché
1: è vero.
2: Mezz'oretta che sei fuori guardi il cielo dici ah, ma guarda quante cose ci sono e all'inizio non le vedevo, e perché i nostri occhi hanno bisogno di un attimo di tempo, abituati alla luce.
1: Esatto, ieri al filo d'Arianna vi ho anche parlato delle tantissime bellissime iniziative del planetario di Torino, di Infinito, che purtroppo ho scoperto che molte poche persone che vivono sul nostro territorio conoscono, invece un mondo veramente bellissimo da scoprire. Ci saranno tanti appuntamenti fino a settembre, come meravigliosi, e io sottolineo meravigliosi appuntamenti ci saranno proprio per quanto riguarda tutta una serie di incontri legati alle stelle, all'universo, e che sono riuscite a creare insomma un programma veramente delizioso.
2: È vero,
1: è meraviglioso.
2: 24 eventi sparsi tra luglio e ottobre, un calendario di eventi, osservazioni, escursioni notturne, incontri, approfondimenti, talk anche con personaggi che conosciamo e che sono venuti a trovarci di recente,
1: che devo dire sono affezionati al nostro territorio,
2: evidentemente è piaciuto. Per questa rassegna che si chiama Alpi Terra di Stelle e viene promossa dal Gal Escarton Valli Valdesi. Sul sito del Gal Escarton Valli Valdesi, ovvero evv.it, trovate la sezione dedicata proprio a questo progetto internazionale Darker Sky for CE, è un nome un po' complicato, ma se voi sul motore di ricerca mettete Terra di Stelle, diciamo territorio pinerolese, esce qualche link, ed è un programma incredibile. Si inizia da domani 3 luglio a Sosso di Cesana con la notte alpina, e poi il 4 luglio a Pragelato al rifugio Troncea una cena tematica, e il 12 luglio a Pinerolo, anzi a Salza di Pinerolo, il piccolo principe che con le stelle ha molto a che fare,
1: di pianeta in pianeta,
2: cioè si va avanti. Adesso non vi faccio l'elenco del programma, se no stiamo qua fino alle 7 di stasera,
1: però ci saranno veramente incontri con diverse tematiche. Sicuramente, io sono certa al 100% che ne troverete uno che fa più per voi. A volte si tratta appunto di cene, altre volte si tratta di escursioni, altre volte di spettacoli, di incontri cinematografici, di talk, e si andrà avanti con questo fittissimo appuntamento, come diceva giustamente Daniela, fino a ottobre inoltrato, quasi fino a fine ottobre, e avrete anche la possibilità di avere questi incontri, queste escursioni con delle guide alpine che quindi riusciranno anche ad unire da una parte un'escursione notturna che non è semplicissima già di per sé, quindi con un'escursione in ambienti per lo più naturali, comunque immersi nel verde, portandovi proprio a cercare quegli spazi aperti in mezzo alla natura, quindi magari anche sentendo dei rumori del bosco, della natura, per poter guardare le stelle in modo assolutamente ancestrale, come facevano i nostri avi di migliaia di anni fa, senza l'inquinamento atmosferico. Infatti questo che vi diceva Daniela, questo progetto si inserisce all'interno di un progetto europeo che vorrebbe puntare alla riduzione dell'inquinamento luminoso in Europa. Se vedete una mappa della dell'illuminazione notturna nel mondo, anche semplicemente queste immagini satellitari che arrivano proprio dai satelliti che girano intorno alla Terra, noterete come l'Europa sia luminosissima anche di notte, anche in zone in cui non è richiesta tutta questa luce, e quindi questa campagna, questo movimento vuole portare perlomeno a determinare delle zone protette dall'illuminazione. E questo non è solo a beneficio umano che possiamo vedere le stelle, ma anche di tantissimi animali notturni, per esempio, che sfruttano proprio il buio della notte per poter andare a cacciare o per muoversi, per andare a bere e così via.
2: È vero. Tra l'altro, l'idea di questo progetto è quello di promuovere anche proprio un turismo legato a questo abbassamento dell'inquinamento luminoso, perché ci sono moltissime persone che davvero cercano e a volte faticano a trovare dei luoghi più isolati dove appunto la luce non arriva, anche solo per dire gli appassionati di fotografia che magari realizzano queste meravigliose foto notturne. Tra l'altro ci sarà un workshop di astrofotografia inserito in questo percorso che già mi incuriosisce, così come nome, sarà a settembre ad Ussò, al Lago delle Rane, e quindi insomma sviluppare anche un comparto turistico che possa quindi anche sostenere, no, questo progetto e questa iniziativa di abbassamento dei cieli troppo luminosi. Un altro appuntamento che mi è incuriosito sarà quello dell'11, ve li sto dicendo così un po' a caso, a Massello, l'11 agosto sarà presente, pensate, un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che parlerà dei meteoriti. Beh, bellissimo.
1: Sì, e poi ci sono anche delle serate tematiche come parlare di come gli antichi egizi immaginavano, vedevano, leggevano le stelle, ma poi anche il legame appunto tra gli scritti danteschi che citavamo prima e le stelle, proprio dal titolo E quindi uscimmo a rivedere la stelle, che sarà un doppio appuntamento che si terrà sia il 18 luglio che anche il 12 settembre. Quindi tanti appuntamenti, come vedete, diversi, e vi assicuriamo, ve lo ripeto, che troverete l'evento o gli eventi che fanno per voi e che io sono sicura, perché è capitato a me guardando il calendario, capiteranno giusto nei vostri giorni di ferie.
2: Ecco. Però ce n'è talmente tanti che, anzi, alcuni poi si ripetono.
1: Si replicano, infatti.
2: Quindi qualcuno potete ritrovarlo anche in altri momenti. Tra l'altro il territorio appunto è coperto completamente da pragelato, dicevamo, a Salsa di Pinerolo, da Perrero a Perosa Argentina.
1: Sestriere,
2: Prali, Ussò, Fenestrelle, Villar Perosa. Quindi davvero tutta la Val Chisone germanasca è coperta da questo percorso. E www.it, il sito del Galles Carton Valli Valdesi, per questo progetto, per questa rassegna Alpi Terra di Stelle, bellissima, ve la consigliamo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
13: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
14: I mirtilli, signora, i mirtilli.
15: Mirtilli buoni, freschi, maturi, raccolti questa mattina. Allora, è periodo di mirtilli, i colleghi qua lo sanno perché ogni
14: grazie,
15: tanto
14: Daniela Grill.
15: Foraggiamo, ma in realtà è periodo, giustamente, questo è tra giugno e luglio, il momento in cui maturano i mirtilli, sia a basse quote, quindi quelli diciamo coltivati, che poi tra un po' anche quelli in montagna, e quelli però dovete andarveli un po' a cercare e a raccogliere. Ma soprattutto i mirtilli possono anche fare del bene, non solo a noi, al nostro corpo, ma agli altri.
14: Assolutamente. Allora, i mirtilli hanno delle proprietà antiossidanti, oltretutto fanno particolarmente bene.
15: Pochissimi zuccheri. Tanta acqua.
14: Allora parla tu, Daniela. Ma in realtà possono fare molto bene soprattutto per le comunità agricole del Mozambico. E voi vi chiederete: ma com'è possibile? Beh, i più attenti all'ascolto sapranno che torna l'iniziativa Piovono Mirtilli, delle giornate di raccolta dei mirtilli, i cui proventi vanno proprio a delle comunità agricole del Mozambico. Sono proprio devolute per questo progetto di sviluppo e fate del bene anche voi stessi, perché in realtà andate proprio con le vostre manine a raccogliere i mirtilli che poi vi portate a casa pagando un tot al chilo. Quindi è anche una bella esperienza da fare. Avrete questa possibilità di farlo due sabati, questo sabato e il 18 luglio.
15: Esatto, questa iniziativa viene promossa dall'associazione Elvia, che è un'associazione di cui abbiamo già parlato, anzi sono stati anche ospiti della nostra trasmissione Voci Protestanti Talk. Elvia è un'associazione internazionale di volontari laici che ha sede a Cuneo, quindi vicino a noi anche a livello territoriale. Promuove appunto la cittadinanza attiva, è attiva in moltissimi paesi, soprattutto in molti paesi africani, e promuove proprio anche il ripristino delle attività agricole alimentari in queste zone dell'Africa, dove sovente il problema più grosso è avere acqua a disposizione. E quindi uno dei progetti importanti che vengono sostenuti anche attraverso questa attività di raccolta dei mirtilli, di vendita dei mirtilli, è quello di migliorare l'accesso all'acqua per i campi coltivati attraverso delle pompe che verranno installate, pompe alimentate ad energia solare, e dei sistemi di irrigazione che quindi liberano anche tempo alle famiglie contadine che si occupano di questi terreni. Quindi l'idea è quello di lavorare sulla natura e agire anche attraverso appunto quello che la natura ci offre, in questo caso appunto la bontà dei mirtilli.
14: Esatto, cioè solo cose buone in questo tipo di iniziativa. Anche avere l'opportunità, per chi vive in città come me e non sperimenta mai la raccolta di frutta, immergersi per una giornata, per un pomeriggio, una mattinata nella natura, magari in compagnia con altre persone che magari si vengono a conoscere in quel momento, portarsi anche a casa un prodotto naturale, biologico, che avete raccolto con le vostre manine, che poi si sporcheranno tutte di viola, che bello, e essere consapevoli che state anche facendo del bene. A me sembra che sia tutto coerente e meraviglioso.
15: Tra l'altro, questa iniziativa, appunto, supportata e voluta da LVA, dall'associazione LVA, è anche un'iniziativa del tutto popolare, perché questi mirtilli saranno raccolti al costo di 4 euro al chilo, che non è un prezzo alto per un chilo di mirtilli, e per ogni chilo raccolto la metà, quindi 2 euro, saranno destinati appunto ai progetti in Mozambico che sostengono appunto queste comunità agricole locali. Allora, tutto questo quando, l'abbiamo già detto, ve l'ha ricordato appunto D'Arianna, sabato 4 e sabato 18 luglio all'azienda Tetto Nuovo di Madonna dell'Olbo di Cuneo, che è associata ad LVA, dall'associazione LVA, sia al mattino dalle 8 alle 12.30 che il pomeriggio dalle 14 alle 18.
14: È possibile comunque anche donare a questo progetto senza partecipare alla raccolta di mirtilli, qualora magari vi faccia male la schiena o semplicemente ci crediate in questo progetto, potete donare sempre a LVA. Per avere maggiori informazioni o sul sito di LVA oppure scrivete a noi di RBE, che vi daremo tutto i riferimenti. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. Sono le 15:28, quindi cediamo anche volentieri la linea al GR di Popolare Network e poi torneremo con Voci Protestanti Talk.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 20 il numero delle vittime nell'attacco russo su Kiev della notte scorsa. Sono più di 90 i feriti. I morti potrebbero però aumentare perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Si è trattato di uno dei raid più massicci dall'inizio della guerra. L'alta rappresentante europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha promesso di aumentare la pressione su Mosca e di proporre nuove sanzioni contro la Russia. È stata immediata la replica del Cremlino, faremo ancora più pressione sul regime di Kiev per arrivare ai nostri obiettivi, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.
3: Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO, gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese senza trarne alcun vantaggio, ha scritto il presidente statunitense sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, tra cui l'Italia. Per Washington, sostiene Trump, il costo della NATO sarebbe di diverse centinaia di miliardi di dollari, una cifra spropositata rispetto alle centinaia di milioni di dollari annui spesi. Oggi intanto a Villa Taverna, a Roma, c'è la festa per il 4 luglio dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Per il momento sembrerebbe confermata la partecipazione di diversi esponenti del governo, tra cui la Russa, il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano e il ministro della Giustizia Nordio, da capire ancora se la presidente del Consiglio Meloni diserterà o meno dopo lo strappo con Trump.
2: In Siria c'è stata poco fa un'esplosione in un caffè della capitale Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Non si sanno ancora le cause della deflagrazione, ma sono almeno 4 i morti e 10 i feriti.
3: Tutti i componenti di opposizione della Commissione di Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni, hanno spiegato i dimissionari. Questa mossa arriva dopo quasi 2 anni di stallo nei lavori della Commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
2: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping della società Tavola Rabei all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della Sardegna. Lo ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. Una decisione questa scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato e al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni ambientaliste e dalla stessa presidente della regione Alessandra Todde. Non è mai stata una battaglia contro gli investimenti o contro lo sviluppo, vogliamo progetti seri, sostenibili, capaci di creare lavoro, non procedure straordinarie che diventano scorciatoie per aggirare le regole, ha detto.
3: Davanti al Parlamento albanese a Tirana, la polizia ha caricato qualche centinaia di manifestanti che protestavano contro il governo del premier socialista Edi Rama, chiedendo le sue dimissioni. Per disperdere i manifestanti, la polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni. Le forti tensioni sono durate una decina di minuti e si sono concluse con almeno 18 fermi e 7 agenti finiti al pronto soccorso.
2: Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Trentaquattresima edizione per la rassegna di canto di ispirazione popolare che il Coro Valpellice organizza con il patrocinio del Comune di Torre Pellice. Ospiti della serata saranno il Coro Ai Preat di Busto Arsizio e il Coro Il Rifugio, Città di Seregno. La rassegna, a ingresso libero, sarà aperta dal Coro Valpellice che presenterà alcuni nuovi brani del suo repertorio. Appuntamento per sabato 4 luglio alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit 4. Intervenite numerosi.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Abbiamo detto, oggi abbiamo parlato di stelle, abbiamo parlato di mirtilli, mancavano le ortensie.
0: Eh sì, perché forse non tutti lo sanno, ma così come ci sono le visite, i tour dei castelli aperti, delle dimore storiche, c'è anche il tour delle ortensie presenti nel distretto pinerolese, che incredibile, evidentemente accoglie una quantità e una varietà di collezioni di ortensie in alcuni parchi pubblici e privati. Quindi in realtà potete anche abbinare le due visite, molto molto grande. Ve ne citiamo alcune, peraltro anche molto semplici da andare a visitare se volete: il parco di Villa Prever in centro a Pinerolo, dove recentemente è stata inaugurata la nuova biblioraga, esatto, di cui abbiamo parlato. Quindi mentre andate in biblioteca soffermatevi a vedere e ad analizzare la varietà di ortensie, piuttosto che la villa, le ortensie di Carlotta, l'hanno chiamata proprio così, quindi insomma, se non le trovate lì, le ortensie non so dove, sulla collina di Pinerolo accanto alla Basilica di San Maurizio, in questo caso una villa privata, non entrate così senza chiedere. Il parco storico Il Torrione, sempre nella pianura del Pinerolese, il parco del Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo e Villa Wiedemann a San Germano Chisone. Questa è aperta al pubblico in orari definiti, ma potete andarla a visitare quando e come volete ed è meravigliosa Villa Wiedemann e il suo parco di San Germano Chisone.
1: L'ortensia è un fiore estremamente diffuso che è stato introdotto dall'Oriente in Francia alla fine del 1700 e da allora ha avuto un successo straordinario, perché vive molto bene in questa latitudine con il nostro clima, anche se sta un po' cambiando, ma è presente e lo potrete notare se andate a visitare tutte queste ville, castelli, residenze da qua alla Francia e anche in Germania, in Svizzera e in moltissimi giardini, anche perché si adatta molto bene quando è in fiore,
0: tranne le mie a casa mia che muoiono sempre, si adattano poco le mie.
1: Allora, esperti di ortensie, andate a dare una mano a Daniela Grill, che è in difficoltà con le sue, ma esistono anche alcuni ibridi di ortensie che si sono particolarmente adattate e sono presenti in queste zone del Piemonte e che sono proprio quelle che poi vengono studiate, che vengono anche protette in questi luoghi, quindi si è proprio creata una rete delle ortensie grazie anche a uno studio internazionale d'Oltralpe, alcune di questi semi, di questi fiori, di queste piante vengono anche scambiati con degli altri comuni in Francia proprio per aumentare la biodiversità, perché sappiamo bene che quando di un esemplare di una determinata specie si selezionano solo pochissimi esemplari perfetti, poi ti capiterà quel parassita che si specializza a mangiarsele tutte, e invece è sempre meglio averne più specialità. E poi oltretutto piacciono, le ortensie piacciono.
0: Sono molto belle, sai qual è la loro caratteristica principale?
1: Quale?
0: Quella di cambiare colore a seconda del terreno in cui sono insediate, diciamo. E quindi possono essere bianche, possono essere rosa, possono essere fucsia, possono essere viola, possono essere azzurre o blu intenso, le mie preferite, mai riuscita ad averle. Perché non è tanto, c'è un po' questa idea del mettere il ferro nel terreno, non è tanto il ferro, è vero, è l'acidità o la basicità del terreno, ma soprattutto è ad esempio la presenza di elementi di alluminio che rendono il terreno fertile e adatto per l'infiorescenza blu. E quindi insomma basta piantare chiodi nel terreno, non è il ferro che cambia il colore, non solo quello, ecco, ci vogliono una serie di altre caratteristiche del terreno. Però quello che è incredibile è che in queste ville che vi abbiamo elencato prima, che peraltro, perché ve lo stiamo dicendo, perché c'è la possibilità di partecipare appunto a queste visite guidate alla scoperta delle ortensie nel Pinerolese ancora in questi giorni, diciamo, di inizio luglio. Poi basta, perché le ortensie finiranno il loro periodo di fioritura, che è iniziato già ad inizio di giugno, ma troverete centinaia di ortensie diverse, in varietà di ortensie diverse. Ce ne sono 75 al parco di 75 varietà diverse, non ortensie, 75 varietà diverse nel parco di Villa Prever a Pinerolo. Ce ne sono invece, vediamo qua, 85 nel parco di Villa Carlotta. Ce ne sono, questo non è specificato, ma oltre 200 ortensie nel parco comunale di Villa Wiedemann, chissà quante varietà in questo caso. Quindi davvero approfittatene. Allora, la prossima visita sarà al Castello di Miradolo questa domenica 5 luglio alle 16. Tra l'altro sarà presente anche una botanica che accompagnerà i visitatori e le visitatrici e che quindi vi racconterà un po' di curiosità rispetto a questo bellissimo fiore, a questo cespuglio.
1: Quindi se siete appassionati di ortensie, oppure se siete come Daniela Grill che ha difficoltà con le sue ortensie, vuole magari avere anche qualche segreto per una migliore coltivazione di queste piante, potete andare proprio sul sito del comune di Pinerolo, dove sono riassunte le varie tappe di Ortensieto 2026.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Lo scorso anno, la scorsa estate, RBE vedeva nel suo pomeriggio una trasmissione che si chiamava Caravan, condotta da me e dalla qui presente Daniela Grilla. E avevamo già all'epoca parlato della 100 miglia del Monviso, ovvero sia questo programma piuttosto serrato di gare podistiche, quindi proprio di corsa in montagna sul Monviso, in diverse località. Una roba da pazzi. Ma come si fa a correre in salita, in discesa? Già le mie ginocchia non sono buone, ma io a una certa altitudine svengo. Quindi sono degli eroi e delle eroine le persone che lo fanno.
2: Sono dei trail sul territorio che non sono pensati per così la persona che dice: ma sì, dai, inizio a fare un po' di corsetta.
1: Decisamente no.
2: Bisogna avere un minimo di allenamento, ma soprattutto un minimo di allenamento e di abitudine proprio alla corsa in montagna, che di per sé è difficile perché il terreno è sconnesso, perché non hai una linearità, ecco, nel percorso, nella strada davanti a te. Quindi, insomma, non iscrivetevi se non siete, diciamo,

0: cioè ci sarà Cinecamper, quindi proiezione del film Un Mondo a Parte, con Nuovi Mondi Festival. Domenica ad Ostane invece si parlerà di libri, Stelle Tempeste, Le Grandi Pareti delle Alpi, con Marco Asteggiano. Quindi vedi che aspettare alla fine ci conviene pure, perché facciamo cose belle, poi si prosegue.
1: Sì, esatto. Poi ci sarà un'altra proiezione, sempre con Cinecamper, lunedì 6 luglio alle 21:30 a Piasco, e poi si va avanti con altri concerti, con altri incontri. Per esempio si parlerà delle regine della montagna, ovvero sia le donne campionesse, le atlete degli sport di montagna, che spesso passano un po' invisibili, perché arriva sempre prima la corsa maschile e poi per quella femminile al podio non rimane nessuno. E invece noi vogliamo essere lì ad aspettarle, perché io almeno quello sono buona a fare. E se volete avere maggiori informazioni trovate tutto il programma delle 100 miglia Monviso proprio sul sito, che incredibilmente si chiama 100 miglia Monviso, con 100 scritto a numero, dove ci sono oltretutto le varie tappe, le varie gare divise per lunghezza, divise per genere e così via, e le trovate tutte riassunte lì. E poi ci sono tutte anche le news, quindi tutti gli aggiornamenti da qua in poi, perché il programma proprio delle gare partirà venerdì 17 luglio, quindi saranno proprio degli incontri di preparazione ad essi. E poi ci sarà anche domenica 30 agosto, a chiudere l'estate, anche il Monviso Trail da Crissolo, ma ci torneremo, ne riparleremo.
0: Abbiamo tempo anche ad allenarci prima del 30 agosto.
1: Questo io non credo, Daniela Grill, però noi faremo il possibile, almeno ci alleneremo a battere le mani, ad essere presente al podio.
0: Intanto continuiamo con la musica, abbiamo Swamp con Ike Fade e poi direi che passiamo ai saluti finali.

0: Daniela, rieccoci per gli ultimissimi secondi di puntata insieme.
1: Esatto, ultima una manciata neanche di secondi prima di chiudere e lasciare la linea al GR con la nostra redazione di RBE che vi aggiornerà sulle notizie dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta e dalla Liguria. Noi ci diamo appuntamento a domani con le nostre trasmissioni Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk, e intanto buon pomeriggio. Io vi saluto, Arianna continua subito dopo con Il filo d'Arianna.
0: Esatto, quindi a domani e vi lasciamo al notiziario locale.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Savona per lo sbarco dell'ONG che la scorsa notte ha soccorso nel Mediterraneo 85 migranti provenienti da vari paesi. Tra questi 22 sono minori non accompagnati, lo rende noto la stessa ONG. Secondo quanto riportato da Open Arms, i migranti erano partiti da Misrata in Libia 4 giorni fa e si trovavano in mare da oltre 96 ore a bordo di una barca di legno in condizioni estremamente pericolose. L'imbarcazione inoltre era priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione. In queste ore un nuovo incendio boschivo sta interessando la Val Mastallone in Valsesia, incendio che si aggiunge a quello ancora in fase di spegnimento, probabilmente provocato da un fulmine durante il temporale di lunedì 29 giugno. A peggiorare la situazione il vento forte che ha alimentato le fiamme e moltiplicato i focolai, costringendo a tratti ad interrompere l'intervento, ma non il monitoraggio notturno. A bruciare una zona impervia in località Saliceto, nel comune di Cravagliana, in provincia di Vercelli, dove sono al lavoro anche 2 elicotteri regionali e un Canadair, che potrebbe ricevere ulteriore supporto. L'area è per ora lontana dalle abitazioni. La Commissione intergovernativa per le Alpi del Sud ha approvato l'apertura del tunnel del Tenda per l'estate. La certezza del finanziamento da parte di entrambi i paesi e l'approvazione del progetto rappresentano gli elementi cruciali per partire anche con la seconda canna. La Regione Piemonte ha consegnato nuovamente alla Commissione lo studio svolto dal Politecnico di Torino, che ha verificato la fattibilità tecnica in piena sicurezza di consentire la circolazione a doppio senso nel nuovo tunnel in modalità cantiere durante i lavori. Prolungare l'apertura del tunnel è infatti strategico per favorire il turismo, che rappresenta una leva fondamentale di sviluppo per Limone Piemonte e per la Val Vermenagna, che con il tunnel aperto hanno visto un aumento turistico del 47%. Andrea Bottino, professore del Politecnico e responsabile scientifico del Master Human Eyes, Master Politecnico dell'Università di Torino, aperto ai laureati in ambito umanistico che vogliono avvicinarsi al mondo dell'intelligenza artificiale, ha comunicato di aver interrotto la collaborazione con Leonardo per il prossimo anno accademico. A sollevare il problema erano stati i rappresentanti di studenti indipendenti durante la commissione didattica del Senato dell'Università, in cui non erano presenti né il responsabile del Politecnico Bottino né la referente di Unito Viviana Patti. A quel punto il Master ha preso la decisione di sospendere la collaborazione, che è stata cancellata dalle presentazioni. Non abbiamo mai svolto attività belliche, ma siccome capiamo che sia un tema sensibile, abbiamo deciso di rivedere la collaborazione con Leonardo per l'anno prossimo, ha affermato Bottino. Da domani 3 luglio fino al 5, l'imponente area post-industriale del Parco Dora ospiterà la 13ª edizione del Kappa Future Festival, il festival di musica elettronica che lo scorso anno ha collezionato oltre 120.000 presenze. L'evento, posizionato al 6° posto nella classifica dei migliori festival al mondo secondo la prestigiosa rivista DJ Mag, ha già registrato il sold out per le date di quest'anno, che vedranno esibirsi più di 120 artisti, alcuni dei quali considerati veri e propri pesi massimi nel mondo della musica elettronica. Terminiamo infine con il meteo. Venerdì torna alta pressione sul Piemonte, la giornata sarà caratterizzata a generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 22 e i 33 gradi, valori notturni tra i 17 e i 20 gradi, situazione pressoché uguale in Liguria con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi, venti settentrionali e mare poco mosso. L'edizione delle ore 16 termina qui, io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate in questa trasmissione durante la quale cercheremo di fare un po' di approfondimento delle notizie da territorio Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi puntata veramente molto molto ricca di notizie. Ci sposteremo sia in Piemonte che in Liguria per parlare sia di situazioni di attualità che magari toccano anche la cronaca, ma parleremo anche di sviluppo, per esempio della industria per un nuovo impianto di produzione di idrogeno a Trecate in Piemonte. Ci sposteremo poi in Liguria perché, come avrete già sentito anche nei notiziari sia locali che nazionali, purtroppo da qualche mese ci sono parecchi scontri, talvolta anche che provocano dei feriti molto gravi a Genova in particolar modo, e quindi parleremo anche di iniziative per riuscire a riportare un po' della sicurezza soprattutto la notte e la sera a Genova. Ma poi parleremo anche di presidi dei lavoratori dei gaslini davanti alla prefettura anche di Genova, e poi parleremo di un luogo molto amato dalle persone che vivono nella zona di Torino, della città metropolitana di Torino, e parliamo dei tumpi di Bobbio. Che cosa sta succedendo ai tumpi? Ne parleremo tra pochissimo. Adesso Micio con Blu Erba.

Guarda, caro Micio, a me piace molto la tua musica, però mi direbbe la mia insegnante di dizione di aprire un po' di più questa bocca. Puoi aprire le labbra leggermente, non so se avete notato, però mi piace molto questo nuovo artista, Micio. Allora, torniamo a parlare dei tumpi. Prima ho nominato i famosi tumpi di Bobbio Pellice, che sono quelle formazioni naturali, geologiche, che portano alla creazione di pozze naturali, di piccoli laghetti di acqua molto spesso molto molto fresca, immersa anche in boschi. Quindi ci sono dei luoghi molto belli in tutta Italia dove si può trovare un po' di refrigerio da questo caldo senza andare a pagare delle cifre astronomiche per andare nelle piscine. Poi c'è tanta gente, e allora cosa si fa? Si fa queste piccole escursioni nel bosco, nei sentieri, si arriva a quelle che vengono chiamate tumpi, pozze, goie, e ce ne sono tante nel nostro Piemonte, soprattutto anche in Val d'Aosta. Però cosa capita? Che questi luoghi, un po' se vogliamo a causa dei social che le fanno conoscere a molte più persone rispetto al passato, e un po' anche proprio il caldo, le ristrettezze economiche sempre più frequenti per le persone, portano un quello che viene chiamato overtourism, quindi un eccesso di persone che si recano in dei luoghi che di per sé sono molto piccoli, sono molto raccolti, oltretutto con degli equilibri anche ecologici piuttosto delicati. E questo si pensa poco o meno, e talvolta questo tipo di turismo si accompagna a una mancanza di rispetto nei confronti di quello che è l'ambiente naturale, perché se tra 100 persone presente ai tumpi anche solo 2 o 3 lasciano cartacce, lasciano le bottiglie di vetro e così via, purtroppo si nota, si fa notare poi nel corso delle settimane. In questo caso parliamo nello specifico dei tumpi a Bobbio Pellice, della bar Carbonieri, e queste pozze di acqua cristallina bellissime lungo il torrente Ghicciard, che sono letteralmente prese d'assalto nelle ultime settimane. La strada che porta ai tumpi è tortuosa, il comune ha già fatto realizzare delle piazzole in più per poter ospitare le auto che ovviamente arrivano fino lì e cercano parcheggio, ma così magari si evita di far parcheggiare a bordo strada, andando anche a complicare la viabilità, o in prati privati, perché poi alla fine le persone parcheggiano un po' dove vogliono, purtroppo. E soprattutto si cerca sempre di più da parte del comune di riuscire a mantenere quella che è la pulizia di questi luoghi. Pensate che questa domenica passata, la polizia locale è intervenuta con decisione rispetto alle auto parcheggiate male, e ci sono state 50 contravvenzioni elevate. Voi direte: vabbè, basterebbe aumentare i parcheggi. Beh, non è così, né così semplice, né tantomeno si è stimolati a farlo a livello comunale, proprio perché questi luoghi dei tumpi non possono ospitare centinaia di persone alla volta. Sono dei luoghi veramente che sono piccoli, sono delicati. A peggiorare questo quadro, l'inciviltà diffusa. Infatti il sindaco Mauro Vignola dice che la ricerca frenetica di refrigerio, senza anche la consapevolezza del luogo che andiamo a visitare, porta qui anche delle persone che lasciano sacchetti, rifiuti abbandonati, e si parte dalla città magari per cercare la bellezza e il refrigerio, e poi si lascia cosa serve lasciare la bottiglia della birra finita lì accanto all'acqua bella pulita cristallina? Non so, forse sono cresciuta con un tipo di educazione diversa, ma questo tipo di maleducazione veramente non riesco a comprenderla. In ogni caso, il comune sta pensando anche di correre ai ripari, mettendo anche dei divieti di campeggio, perché
può capitare anche questo, ma anche se pensato addirittura di mettere un ticket di accesso. Ora, sono posti ovviamente pubblici, quindi questo ticket sarebbe difficile da applicare, ma in ogni caso questo non basterebbe, bisognerebbe che ci fosse sicuramente più attenzione per gli singoli turisti, le singole persone che vanno, ma potrebbe anche essere necessario che ci sia una forma di controllo, di vigilanza delle forze dell'ordine, senza arrivare a quello, senza sentirsi controllati anche in un momento di relax. Sarebbe bene che potesse essere la responsabilità civile collettiva a stimolare le persone a non deturpare eccessivamente il territorio. Magari, ecco, un consiglio, quello che possiamo dare è un consiglio al comune di riuscire a creare dei servizi, non so, dei servizi in navetta, se quello del parcheggio è il problema, oppure sistemi per creare delle altre zone limitrofe che possano accogliere così tante persone. Non lo so, io credo che sia anche un diritto di ciascuno di noi andare a trovare un po' di pace, un po' di refrigerio in mezzo alla natura, con rispetto reciproco e rispetto soprattutto del luogo in cui viviamo. E voi andate ai Tumpi, non per forza di Bobbio, ma andate in qualche pozza in particolare, magari alcune nascoste in cui ci siete solo voi, le 4-5 persone che lo conoscono. Non vogliamo sapere dove sono, ma se avete un posticino del cuore in cui vi andate a rinfrescare un po' in estate, in queste calde giornate, ditecelo al numero 328 8757 845 o all'email diretta@rba.it.

0: City con Self Aware, sono delle canzoni, quelle che sentirete anche oggi, che sono delle novità nella nostra selezione musicale di RBE che sentirete anche quest'estate. E torniamo a parlare di vigilanza, perché così come a Bobbio Pellice si pensa di inserire delle guardie di vicinanza per evitare che si deturpino i tumpi, allo stesso modo a Genova si è pensato di riuscire a controllare il fenomeno di queste risse, di questi scontri che avvengono purtroppo sempre più spesso, soprattutto tra i più giovani e in particolar modo tra giovani local e minori stranieri non accompagnati, in particolar modo, dando però vita a quello che è un senso di instabilità proprio per quanto riguarda Genova in vari quartieri, in particolare tra cui anche il centro. E Genova ha chiesto l'aiuto anche ai carabinieri del reggimento di Milano. Infatti arriveranno proprio nei prossimi giorni 42 carabinieri appena usciti dalle scuole che in parte sono andati a coprire anche la richiesta di turnover del personale che è andato in congedo a Genova, lasciando quindi di fatto dei buchi. In questo caso andranno proprio ad essere destinati alla vigilanza, in particolar modo del centro storico di Genova, soprattutto nelle ore serali e notturne. Infatti in questo caso parliamo di notizie purtroppo di scontri sempre più accesi che vengono riportati, in questo caso sto facendo riferimento a un articolo di ANSA Liguria, ma molte testate giornalistiche locali ligure, nello specifico genovese, stanno riportando di una sensazione di escalation di questo senso di instabilità, piccole rapine, aggressioni sia verbali che fisiche. E di conseguenza il comune reagisce in questo modo. D'altra parte la sindaca di Genova Silvia Salis sta chiedendo a gran voce a tutta la popolazione di credere che il comune e in generale il governo stia lavorando sempre di più per riuscire a capire soprattutto quali sono le motivazioni profonde di questi scontri, di questa sensazione di microcriminalità, soprattutto giovanile, che sta interessando in particolar modo Genova, e chiede quindi ai ragazzi stessi di dialogare con l'istituzione nel momento in cui sentono queste problematiche, qualche tipo di disagio, quindi di non scendere in piazza, darsi ad atti di vandalismo, di criminalità, ma di dialogare appunto con le istituzioni. Cercheremo di capire come evolverà la situazione e se l'aumento delle forze dell'ordine potrà portare beneficio o darà un senso alla popolazione di militarizzazione, sempre quello poi il rischio di far arrivare altri agenti armati e in divisa. Vedremo poi come evolverà ovviamente la situazione, ve lo faremo sapere. A questo punto cediamo la linea, sono le 16:32, a muoversi in Piemonte, e poi torneremo per dare altre notizie sempre dalla Riviera Ligure.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti-Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
1: Voglio ringraziare anche un ascoltatore, ascoltatrice, non si firma, rimane anonima, che risponde rispetto alla richiesta che vi ho fatto di come comportarsi quando si va a cercare un po' di pace, un po' di refrigerio alle pozze, ai tumpi, in questi luoghi naturali caratterizzati magari da acqua fresca, e giustamente diceva: vorrei far notare che per far restare pulito un posto dove la gente si porta dietro da mangiare è opportuno avere anche il posto dove buttarla la spazzatura. Purtroppo servono i cestini di questi tempi, accompagnare, educare invece di punire. Sono assolutamente d'accordo con te, e cioè creare degli strumenti, qualora noi sappiamo che ci sia questo tipo di turismo, trovare degli strumenti per venire incontro alle persone che effettivamente magari non sanno dove lasciare la propria roba. Un altro strumento potrebbe essere: se siete arrivati con delle borse portando del cibo o qualsiasi cosa, potete riutilizzare le stesse borse per portare indietro i rifiuti. Lo so, fa un po' sgiai, come si dice in Piemonte, portate dei sacchettini di immondizia e ve li riportate indietro. È un senso anche di responsabilità civile, anche perché comunque l'installazione di cestini prevede anche il pagamento di persone dell'azienda di rifiuti locale che si occuperà anche di smaltirla. Quindi a volte non basta mettere il cestino, bisogna anche pensare a un sistema che ci sia dietro. Ma sono assolutamente d'accordo con te, accompagnare ed educare invece di punire succede, funziona sicuramente meglio, soprattutto cercare di capire perché determinati fenomeni avvengono, e quindi provare anche a dare delle soluzioni o delle alternative. E torniamo invece in Liguria e parliamo un accordo a proposito di turismo che nasce tra il comune di Spezia e il Parco delle Cinque Terre. Sappiamo Parco delle Cinque Terre essere uno dei luoghi più belli in Italia, che sono frequentati sia dal turismo italiano che dal turismo estero. Ancora di più in questi anni, subito dopo il Covid, sta aumentando il turismo in questi luoghi, anche che cercano in particolar modo delle esperienze magari di percorsi, di escursioni sia a piedi sia in bicicletta, esperienze di diverso tipo, che non siano soltanto, non so, trovare una camera d'albergo e andare in spiaggia, ma che siano anche degli stimoli a fare qualcosa di diverso dal solito. E quindi in questo caso l'ufficio informazione e la accoglienza turistica si trova un po' in difficoltà a gestire tutte le richieste, ma anche riuscire a gestire la rete, per esempio, di aziende, di associazioni che si occupano di turismo in zona. E quindi questo accordo nasce con l'obiettivo di rafforzare i servizi di informazione e accoglienza turistica in città, in un punto strategico che sarà implementato fino al 30 giugno 2028, quindi ad ampio respiro per la creazione soprattutto di reti stabili, di contatti, di percorsi che siano il più possibile connesse tra loro, che si mettano in dialogo tra loro, chi vive nei territori come il nostro, fatto di piccole aziende, di piccoli comuni, di piccole associazioni, di piccole imprese, lo sa, da soli si rimane invisibili. Creare invece rete può essere uno strumento molto utile per riuscire a gestire al meglio un'esperienza turistica di persone che poi magari negli anni successivi torneranno o ne parleranno ad altri, quindi per aprirsi al mondo. Sicuramente questa viene definita sia dall'amministrazione di Spezia che dagli enti turistici delle Cinque Terre un'infrastruttura di cui la città aveva bisogno, bisogna tenere da conto la crescita sia della città che del territorio, e anche perché se cresce il turismo può crescere un'offerta turistica, quindi può aumentare anche l'occupazione, magari le piccole aziende possono crescere, possono avere uno sguardo sicuramente al futuro, perlomeno fino al 30 giugno 2028. Adesso adesso sentiamo un'altra delle new entry delle nostre selezioni musicali a cura di Nicolò Sezzu, Steve Lacy con Is It Cool insieme a SZA. Never.

0: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Rimaniamo in Liguria e torniamo a Genova perché volevo segnalarvi il presidio dei lavoratori sanitari del Gaslini davanti alla prefettura di Genova. I sindacati, insieme ovviamente a lavoratori e lavoratrici, parlano di condizioni di lavoro che non permettono un corretto anche servizio erogato ai cittadini. Tra i temi sollevati in particolare figurano la carenza di operatori sociosanitari, la mancata applicazione del contratto nazionale al personale della ricerca e di supporto alla ricerca, e quindi viene messa in discussione anche il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori precari impiegati per esempio in somministrazione, in particolare dei servizi logistici. Quindi non parliamo solo e soltanto di operatori sociosanitari, ma di tutto il sistema che circuita attorno al servizio sanitario. In questo caso parlano anche di revoca dell'indennità di pronto soccorso per il personale della terapia intensiva neonatale, quindi condizioni di lavoro che si partono già complesse e che sembrano star peggiorando sempre di più. Ovviamente in questo caso parliamo dell'istituto Gaslini, ma è una condizione che riflette una problematica a livello nazionale. Infatti stiamo assistendo a continue manifestazioni davanti alle varie prefetture in varie città d'Italia, proprio da parte di lavoratori e lavoratrici del settore sia infermieristico che del settore dell'istruzione, così come tanti altri. Perciò ci sentiamo vicini a questi lavoratori e lavoratrici del Gaslino. A questo punto un'altra canzone, Tom Morello con Ocean It, e poi torneremo a parlare invece in questo caso di una nota di Coldiretti Piemonte che afferma servono invasi che garantiscono acqua ai cittadini e all'agricoltura, riferendosi ovviamente al caldo di queste settimane.

Tom Morello insieme in realtà anche a Seri Tarkian alla voce e all'altra chitarra che avete sentito, ovviamente nello stile di dei Rage Against the Machine, di cui è stato chitarrista, di cui è chitarrista Tom Morello, suo figlio Roman Morello. Quindi se avete guardato anche il video e vi siete chiesti ma chi è sto ragazzino coi capelli riccioluti, ebbene è il figlio di Tom Morello. Bravissimo, promette molto bene, devo dire, se vi piace questo tipo di musica è davvero molto molto bella. Allora, diamo lettura di questo comunicato che ci è pervenuto proprio nella giornata di oggi da Coldiretti Piemonte, che invita le istituzioni a portarsi avanti rispetto al discorso degli invasi che garantiscano acqua ai cittadini e all'agricoltura. L'acqua è la più grande infrastruttura strategica del nostro paese, ma quello che è attorno a noi, quello a cui stiamo assistendo, un cambiamento climatico che sempre di più ogni anno sta portando la siccità anche in Piemonte. Infatti, secondo i rilevamenti di maggio, sono state di circa 70 mm le precipitazioni medie in Piemonte, pari a 44% in meno rispetto alla media del periodo dati ARPA, ovviamente. E di fronte all'avanzare della siccità non possiamo più permetterci, dice appunto Coldiretti, di rincorrere le emergenze. Servono delle scelte immediate, investimenti concreti. Alcune iniziative sono già state portate avanti, ma bisogna attivare un'azione puntuale anche di monitoraggio, adottando delle misure straordinarie per incrementare la disponibilità irrigua e renderne disponibile l'utilizzo. I dati ci sono, lo sappiamo ormai da anni di questa necessità, e quindi si stimolano appunto le amministrazioni piemontesi, ma bisognerebbe dire in realtà di tutta Italia, perché questa situazione comunque è la medesima, l'abbiamo detto già qualche giorno fa in Valle d'Aosta, sta accadendo anche in Lombardia, quindi di fatto si sta allargando questa necessità di aumentare la consapevolezza che servono maggiori invasi che garantiscono appunto acqua ai cittadini e anche all'agricoltura. A questo punto io direi di passare direttamente alla prossima canzone di Saif con Buona Domenica, e vi darò notizia di questo nuovo impianto per produrre idrogeno verde alla raffineria Sarpom di Trecate in Piemonte.

0: domenica.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna e ultima notizia che andremo a raccontare quest'oggi. Parliamo del nuovo impianto per produrre l'idrogeno verde alla raffineria Sarpom di Trecate. Questa apertura, questa inaugurazione avviene nell'ambito dei lavori per la realizzazione di quella che è stata definita la Hydrogen Valley del Nord-Ovest. Ovvero sia questo progetto che vorrebbe far diventare Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e anche in parte la Lombardia un punto di una zona di lancio rispetto a quello che potrebbe essere un carburante del futuro, una fonte di energia del futuro, ovvero sia l'idrogeno verde. E l'idrogeno verde, tra le altre cose, è specificamente una tipologia di idrogeno, perché esiste anche un idrogeno grigio tradizionale che al momento costa relativamente poco, l'idrogeno grigio, mentre per produrre idrogeno verde c'è bisogno di una lavorazione piuttosto complessa che porterebbe appunto però a dei risultati molto più ottimi, competitivi sia dal punto di vista poi di efficienza energetica che anche di emissione di gas serra, che verrebbero ridotti veramente al minimo storico. In questo caso parliamo di un impianto a San Martino di Trecate che è di proprietà della Sarpom. Sarpom è una industria ovviamente petrolifera che è stata costruita, è stata prodotta grazie ad un investimento di circa 20 milioni di euro, di cui 16,8 milioni provenienti da finanziamento PNRR nell'ambito del bando produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Infatti le critiche che poi sono arrivate rispetto all'inaugurazione di questo centro arrivano proprio da alcuni ambientalisti che criticano l'uso di fondi pubblici destinati alla transizione ecologica che poi siano stati destinati di fatto a degli impianti di proprietà di grandi compagnie petroliferi, perché infatti Sarpom è controllata dal gruppo API. I costi di produzione sono un altro elemento critico rispetto all'idrogeno verde, perché al momento è molto più costoso produrre appunto idrogeno verde e lo rende di fatto poi poco competitivo sul mercato al momento senza dei sussidi statali, quindi ci vorrebbero poi anche dei finanziamenti da parte dello Stato per tenere poi bassi i costi sia di produzione che poi di vendita. L'efficienza energetica: al momento il processo di elettrolisi per separare l'idrogeno richiede enormi quantità di energia rinnovabile e quindi probabilmente si pensa quanto possa essere effettivamente sostenibile a livello complessivo la produzione di idrogeno, perché se è vero che questo idrogeno verde crea molto poco inquinamento, e la lavorazione per fabbricarlo invece ne richiede parecchio di più. E da che fonte si trarrà quest'altra energia? E questa è un po' la domanda che rimane. E ancora le associazioni di ambientalisti associano questa produzione di idrogeno, che avverrà quindi a Trecate, con una forma di greenwashing della raffineria di petrolio, quindi di fatto solo come una facciata per andare poi a nascondere

tutta un'altra serie di emissioni complessive del ciclo produttivo di combustibili fossili. Quindi capiremo se questa Hydrogen Valley piemontese darà effettivamente benefici. Ovviamente dobbiamo guardare a lungo termine rispetto a questa progettualità, però di fatto queste criticità permangono e quindi bisognerà capire poi come si andranno a risolvere. Sono le 16:59 minuti, tra 3 secondi scatteranno le 17, quindi cedo la linea ai colleghi Marta e Samuel mi ritorni in mente. L'appuntamento per noi a domani, sempre sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, rigorosamente senza l'apostrofo, e facciamo come facciamo sempre. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui.
1: Mi ritorni in mente. Buonasera, buon pomeriggio, un abbraccione. Sai che diciamo sempre un abbraccio alla fine.
0: Perché non lo diciamo all'inizio?
1: Abbracciamoci, vai. Vieni che mi abbracciami.
0: Ma questo caldo, ti prego.
1: Ecco, lo sapevo, vedi. Sai, ogni scusa è buona per non abbracciarmi. Io non lo so.
0: No,
1: veramente.
0: Vabbè, dai, come la prendi sul personale?
1: La prendo sul personale, sì, perché io dico abbracciamoci e fa caldo.
0: Ma no,
1: oggi è tutta freschezza.
0: Sì, ci attestiamo su un grado in meno rispetto a ieri. Comunque ti posso dire che un grado in meno ti ridona.
1: Fa la differenza.
0: Un po' di lucidità mentale c'è.
1: Sì,
0: vaga,
1: un pochettino.
0: Almeno per quanto riguarda me.
1: Comunque, chi è che ieri sera e stanotte ha avuto un po' freschino? Avete avuto un po' freschino? Perché comunque...
0: Io ho messo la coperta, quella che uso in inverno.
1: Accidenti, veramente. Oggi, stanotte, veramente tutto fresco era. Ma vabbè, durerà poco. Comunque, domani state tranquilli che si torna al caldissimo.
0: No, bene. Ma noi ce la faremo. Allora, queste due ore perlomeno le passiamo in compagnia. Io sono Marta, accanto a me c'è Samuel, le nostre voci vi accompagnano fino alle 19 con tanta musica e tante notizie che adesso Samuel ci illustrerà, almeno quelle principali.
1: Le principali, facciamo un po' di menu. Allora, intanto parleremo di una curiosità: i bambini che fanno sport saranno adolescenti meno ribelli? C'è questa domanda da farsi, no? Secondo te, no? Quelli che fanno sport.
0: Sì.
1: Aspetta, sì. Mi è andato per traverso.
0: Va bene.
1: Fa quelli che fanno sport,
0: sì.
1: Saranno meno ribelli nella,
0: ma che ne so
1: nella vita?
0: Io.
1: Appunto, che ne sai tu? Lo sanno quelli che hanno fatto questo studio.
0: Ecco, ce lo dicono.
1: Certo, ce lo dicono. Questa è la domanda e adesso ci daremo una risposta.
0: Ma perché l'obiettivo dello sport è far diventare gli adolescenti meno ribelli? Fammi capire.
1: L'obiettivo dello sport è formare anche i ragazzi, però può aiutare in questo senso, a farli un po' più paciosi, un po' più tranquilli.
0: Perché fanno sport, si stancano e poi dopo non hanno più la forza di ribellarsi, no? Di mettere in atto tutte quelle forme di ribellione adolescenziale. Sdraio sul divano e niente, basta.
1: Ma non è per quello.
0: Fosse così.
1: Poi senti, andiamo a parlare anche di ragni oggi. Non abbiamo mai parlato di ragni, sai?
0: Mai? Forse una volta sì, sai.
1: Sì, ma ogni tanto, sono saltati fuori i ragni negli incubi, nei sogni, certe volte,
0: vero,
1: no?
0: Sì.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Allora, invece oggi parliamo di ragni perché i ragni sono molto importanti. I ragni ci accompagnano nella vita, ci accompagnano nelle case.
0: Cosa stai dicendo?
1: Sono, abbiamo le case piene di
0: ragni. Una preghierina per i ragni.
1: La casa piena di ragni ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: Volenti o nolenti, i ragni fanno parte della nostra vita.
0: Ma tu pensa a quelle persone che ci stanno ascoltando che hanno una forte aracnofobia.
1: Vabbè, devono mettersi il cuore in pace perché quanti ragni ci sono nelle nostre case?
0: No, ti prego.
1: Lo scopriremo. Ci sono. Quindi molti, molti più di quanti immaginiamo. Allora, ce lo dice un altro studio, quindi
0: andiamo a suon di studi.
1: Ma guarda che i ragni sono utili, servono. Poi vuoi mettere che tra questi non ci sia l'uomo ragno, che magari ti aiuta anche a debellare la malvagità e le cattiverie del mondo?
0: Guarda, a me basta che mi pulisca un po' il battiscopa e
1: gli
0: angoli
1: della casa. L'uomo ragno?
0: Sì.
1: Ma l'uomo ragno mica fa le pulizie di casa.
0: No, e allora che supereroe è, scusa?
1: Ah, perché per te un supereroe è chi fa le pulizie di casa.
0: Per me un supereroe è chi fa le pulizie di casa.
1: Ah, vabbè, allora io che le faccio ogni tanto sono un supereroe, va bene.
0: Sì, ma le dovresti fare meglio.
1: Ma ecco, ti pareva, eccola che è arrivata la stoccata. Va bene, senti, poi nella terza parte.
0: Sì.
1: Terza, ma che terza
0: parte?
1: La seconda parte.
0: Vabbè.
1: Nella seconda parte andremo un po' a vedere la storia di questa ragazza che a 25 anni ha creato un'impresa contro la solitudine degli anziani. Pensa un po' che roba.
0: Ma pensa che bello, Sam.
1: Ma
0: ti senti coinvolto?
1: Ma neanche per idea. Mi sto avvicinando all'anzianità, però non così al galoppo come pensi tu.
0: No, è vero, una bella storia questa. Poi la racconteremo.
1: La racconteremo, andremo un po' a raccontare anche le storie dei nostri nonni, di quello che abbiamo vissuto con loro. Sarebbe bello scoprire con voi altre due 887 57 845 quali sono i ricordi dei vostri nonni, soprattutto dei giochi che facevate con i vostri nonni. Perché non si giocava con i nonni?
0: Tu giocavi con i nonni?
1: Io ci ho giocato con i nonni, sì, soprattutto giocavamo una cosa, ma la rivelerò dopo.
0: Una
1: volta ho giocato persino un videogioco con mio nonno, ecco. Gli ho insegnato a giocare a calcio al computer.
0: A FIFA?
1: Non era FIFA, era un altro programma dell'epoca.
0: Vedi?
1: Eravamo negli anni 90. 90, quindi insomma erano i primi computer, insomma. Vabbè, comunque,
0: è una gran fortuna questa.
1: Comunque, ma giocavamo tanto altre cose con mio nonno, ma anche con mia nonna, ecco. Va bene, allora
0: scopriremo tante cose. Allora, tra poco, dopo la musica, di nuovo noi, mi ritorno in mente, si parte.

0: Shaker su RBE 17:19, iniziato da pochissimo una nuova puntata di Mi Ritorni in Mente. Le voci sono quelle di Marta e Samuel che vi accompagnano fino alle 19. Tra poco si entra veramente nel vivo e si inizia a parlare già della prima notizia. Partiamo con un po' di studi oggi, ci basiamo
1: sì, oggi
0: su
1: ci sono
0: quelli.
1: Studi, ci sono tanti studi da vedere, da rivelare, perché ci possono aiutare, no? Intanto andiamo a vedere questo studio che ci parla di bambini che fanno sport e che quindi se fanno sport diventeranno probabilmente adolescenti meno ribelli. Questo è lo studio che hanno fatto in Italia ma anche negli Stati Uniti insieme, anzi no, in Canada, scusa, e in questo caso è saltata fuori questa cosa un po' particolare. Beh, i bambini, la domanda era questa: i bambini che fanno sport saranno adolescenti meno ribelli? E questa è la domanda e la risposta c'è. Ma tu, per esempio, tu che sport hai fatto, Marta, quando eri bambina?
0: Allora, io ho fatto nuoto.
1: Nuoto, sei diventata meno ribelle, secondo te?
0: Ma io non ero per niente ribelle.
1: Bene, allora ti...
0: L'unica ribellione era tipo che volevo fare più attività sportiva e allora i miei a un certo punto mi dicevano no, basta, io piangevo.
1: Così. Vabbè, ma questa non è una ribellione.
0: E questo è stato un moto di ribellione, basta.
1: Io ho fatto, allora, da bambino calcio, che ho giocato a calcio, sì.
0: Ed eri un adolescente ribelle?
1: No, non lo ero, non lo sono mai stato.
0: Avresti voluto esserlo?
1: No, ma neanche. Perché dovevo essere...
0: Com'è stata la tua adolescenza?
1: Ma cos'è? Mi sento in una seduta qua. Aspetta che mi sdraio sul lettino.
0: Ma
1: c'è un lettino?
0: Guarda,
1: c'è un lettino? No, se mi metto sul lettino
0: no,
1: mi addormento.
0: No, è finita. Mi parli del... non si sveglia più.
1: No, ma infatti. Allora, quindi sì. Andremo fra poco a vedere questa cosa qua. Se i bambini che fanno sport sono adolescenti meno ribelli in futuro, secondo te?
0: Ma dai, secondo me sono meno ribelli.
1: È vero, infatti
0: la risposta è contenuta nella domanda.
1: La risposta è contenuta nella domanda, hai ragione, andremo a vedere anche il perché. C'è un perché ben radicato che scopriremo tutti quanti insieme.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Baby Kim su RBE, andiamo a scoprire allora se quello sport rende gli adolescenti meno ribelli. Innanzitutto andrebbe un po' definito, no, il termine ribelle, che cosa significa, no? Questi magari
1: essere
0: comportamenti
1: un po'
0: oppositivi, no?
1: Comportamento oppositivo, essere un po' testone.
0: Sì, tendenza a sfidare magari l'autorità, no? Questi tipi di comportamenti.
1: Sì, andare contro magari i genitori, gli adulti, insomma, andare contro, cioè questo è un po' essere ribelli nell'età adolescenziale. Ma andiamo un po' vedere che praticare sport organizzato tra i 6 e i 10 anni è associato a una minore tendenza a sfidare l'autorità durante l'adolescenza. Questo è saltato fuori, Marta, da uno studio un po' particolare che è stato fatto. Dove è stato fatto? Andiamo
0: allora,
1: a vedere.
0: Allora, l'ha fatto l'Università di Pavia in collaborazione con l'Università di Montreal. Hanno analizzato quasi 1500 bambini e bambine che partecipavano a delle attività sportive strutturate. Si è visto che fare questo tipo di attività in quella fascia d'età 6-10 anni faceva mostrare meno comportamenti oppositivi verso genitori e insegnanti durante l'adolescenza rispetto ai coetanei che invece ne erano coinvolti in minor misura.
1: Andiamo un po' a vedere cosa succede, però appunto se i bambini fanno sport, a questo punto sembra molto positiva la cosa, perché appunto li porta ad essere meno ribelli, almeno secondo questo studio, attenzione, diciamolo, questo studio di cui stiamo parlando, perché poi è prova e poi controprova, sai,
0: certo.
1: Che poi detta una cosa poi subito dopo ne dicono un'altra, vabbè. Comunque cosa succede? Gli effetti di queste regole sono le regole dello sport. Lo sport organizzato offre infatti un contesto ricco di norme, ruoli chiari e supervisione adulta. Allora, cosa fanno i bambini? Imparano intanto con lo sport, Marta, imparano l'autocontrollo. Per essere poi meno ribelli è importante,
0: certo.
1: Quindi imparano l'autocontrollo, la cooperazione e la gestione della frustrazione. Anche questo è vero. Poi ti racconto io cosa non combinavo prima. Ero un po' ribelle in effetti prima di fare sport.
0: Sì,
1: ho imparato un po' la gestione.
0: Cosa
1: della...
0: facevi? Attaccavi ciclette sotto al banco?
1: Ma no, adesso poi ti racconto. Comunque
0: questo effetto in realtà emerge soprattutto nei maschietti, perché un po' perché presentano statisticamente una maggiore frequenza di comportamenti oppositivi, mentre invece nelle ragazze non è stata trovata una differenza rilevante. Ecco, questo lo possiamo dire. Comunque lo sport rimane un'attività semplice, ma anche un'efficace strategia educativa che porta a favorire degli atteggiamenti più adattivi.
1: Beh, ecco, quello sì.
0: Questo lo possiamo dire, quindi non fa soltanto bene al corpo, ma questa è una cosa più scontata che si potesse dire, insomma, però si è visto che nello specifico va anche, diciamo, a smorzare magari certi tipi di comportamenti che durante l'adolescenza possono far soffrire, cioè senza chiaramente,
1: certo,
0: eliminarli, perché non è giusto,
1: fanno parte, certo, sicuramente,
0: delle tappe dell'età.
1: Comunque,
0: però magari smussando quella qualcosina.
1: Comunque l'autocontrollo, secondo la mia esperienza e la gestione della frustrazione,
0: sì,
1: questo lo porta allo sport, secondo me, quando sei bambino, soprattutto verso l'età adolescenziale, perché io ero da bambino ero tremendo, io non tolleravo di perdere nessuna partita, ma niente, neanche una giocata a biglie con un amico.
0: Eri molto competitivo.
1: Molto competitivo ed ero anche isterico, quindi era un bel tipino, no? E cosa succedeva? Che davo di matto certe volte, mm-hmm, quindi quando sono iniziato a fare sport a livello agonistico, a calcio, ho giocato in una squadra che perdeva praticamente sempre,
0: sì,
1: e lì per forza di cosa ho dovuto imparare a perdere.
0: Hai dovuto accettare
1: l'autocontrollo,
0: esatto,
1: e
0: la gestione della frustrazione.
1: E infatti lì ho un po' imparato, poi mi è rimasto dentro un po' di frustrazione quando perdo.
0: Vabbè,
1: quella c'è sempre, però
0: chi è competitivo, però, ci soffre sempre,
1: però vedi, qualcosa
0: l'hai smorzata un
1: l'ho
0: po'
1: smorzata.
0: No, almeno l'hai saputa gestire quando
1: quindi
0: non ti sei fatto travolgere.
1: Sì, infatti, quindi fate fare sport ai vostri ragazzi, perché almeno secondo questo studio può veramente portarli ad un autocontrollo e poi, Marta, soprattutto
0: ad essere meno ribelli. Sì, l'abbiamo detto.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 21 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Sono 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero però almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale nella capitale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha detto poco fa che Kiev reagirà sicuramente al raid di Mosca. Il Cremlino oggi aveva dichiarato: faremo ancora più pressione sul regime di Kiev per arrivare ai nostri obiettivi.
2: È morto oggi, 4 giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, Floriano Cani, operaio rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni mentre stava lavorando. Era stato trasportato con l'eli soccorso in ospedale e ricoverato fino ad oggi in terapia intensiva.
1: A Padova è iniziato il congresso della UIL davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo, sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. L'ospite principale della giornata sarà proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interverrà a minuti.
2: Anche i componenti di maggioranza si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. L'annuncio è arrivato subito dopo le dimissioni dei membri di opposizione, compresa la presidente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. Commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata dalla sinistra, è stata l'accusa degli esponenti di maggioranza. Questa, l'opposizione, ha sfruttato la legge sulla RAI che prevede una maggioranza dei 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. Le dimissioni della minoranza sono arrivate dopo quasi 2 anni di stallo nei lavori della commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
1: A maggio l'occupazione torna a calare, gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. Il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. E non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età, l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca.
2: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping della società Tavolara Bay a Loiri, Porto San Paolo, nord-est della Sardegna, così ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. La decisione è scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato, al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dall'associazione ambientalista e dalla stessa presidente della regione, Alessandra Todde.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Tra poco una notizia che farà tremare tantissime persone, ma veramente soprattutto chi ha la fobia dei ragni.
1: Farà accapponare la pelle. Ma poi i ragnetti, sai che c'è? Che quando io ce ne ho in casa, cerco possibilmente di non schiacciarli, non mi piace ucciderli, no? E quindi li prendo con un bicchiere, un foglio di carta, li porto in giardino e li butto fuori. Dopo poco ritornano dentro. Quindi
0: prendono un bicchiere, un foglio, buttano te fuori. Dopo poco tu entri dentro e allora fai, insomma,
1: però non schiacciateli se riuscite, lasciateli stare, no. Però portateli fuori,
0: cioè, buttateli fuori.
1: Poi certo ognuno fa quello che vuole, però attenzione, perché i ragni, c'è uno studio che hanno fatto proprio recentemente che ci spiega che sono più di quelli che pensiamo, ne abbiamo veramente tanti in casa,
0: adesso
1: uno dice no, io non ce li ho.
0: No, non è che voi non li vedete, quindi loro non ci sono. Cioè, voglio dire, loro ci sono comunque. Secondo me tante persone stanno cambiando
1: canale, sì, dici?
0: Ho questa sensazione. Dopo, se siete coraggiosi,
1: bene essere coscienti che un po' di ragnetti ci sono in casa.
0: Sapere chi vive a casa nostra, comunque.
1: È bene sapere chi vive a casa nostra, ma è bene anche sapere che i ragni, tutto sommato, sono anche utili perché mangiano tanti insetti, comunque. Quindi, avere la ragnatela in casa in un angolo non è che sia proprio una cosa edificante, però comunque
0: lasciamole perché sono belle.
1: Cioè,
0: io le lascio tutte perché sembrano quasi degli oggetti di design, capito? Io non metto quadri a casa mia, io lascio le ragnatele.
1: Ma sai che belle le ragnatele quando c'è l'umidità fuori e fanno le goccioline? Quelle sono belle.
0: Appunto.
1: Ho fatto delle foto certe volte spettacolari con le ragnatele e le goccioline. Comunque, vabbè, adesso fra poco andiamo a parlare di quanti ragni ci sono nelle nostre case, e sono molti di più di quanto immaginiamo.
0: Che paura.
1: Ma che paura.

0: sento già rumiriri che chiedo che penso io.
1: Andiamo a scoprire quanti ragni ci sono nelle nostre abitazioni. Perché stiamo facendo questo non lo so, ma perché la scienza ha indagato un pochino, è andata dentro le case della gente a capire quanti ragni effettivamente ci fossero.
2: Vabbè, ma tanto dobbiamo scoprire che i ragni non è che facciano chissà che, non fanno nulla, sono innocui, sono buoni, quelli che abbiamo noi qua nelle nostre campagne, no? Insomma.
1: Però tante persone fanno paura.
2: Sì, fanno paura sicuramente.
1: Da ragno a ragno.
2: Da ragno a ragno, ci sono quelli grossi e neri che quelli sono fanno.
1: Sì,
2: non,
1: che vanno velocissimi.
2: Vanno velocissimi. Sì. E beh, camminano veloce. Allora andiamo a vedere. Uno studio condotto dai ricercatori della North Carolina State University ha analizzato la biodiversità di piccoli animali nelle abitazioni e quindi ha scoperto che quasi tutte le case ospitano ragni, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Ecco.
1: Ecco, quindi non stiamo parlando soltanto dei ragni, quelli visibili, no? Quelli che vediamo sulle ragnatele, quelli che vediamo zompettare davanti a noi in salotto, ma stiamo parlando anche di tanti ragni che ci sono nelle nostre case e noi non vediamo, non ce li abbiamo sotto gli occhi, no? Quindi loro ci sono presenti, ma noi non li vediamo.
2: Allora,
1: loro vedono noi, ma noi non vediamo loro.
2: Ma sì, vabbè, se la metti così diventa inquietante la cosa. Allora andiamo
1: ci
2: a vedere che secondo questo studio, il sottofondo te l'ho messo, anzi
1: no, un sottofondo più da brivido.
2: Ah, vuoi un sottofondo da brivido?
1: Io
2: vabbè, io ti metto il nostro sottofondo.
1: Va bene.
2: Allora, gli scienziati hanno visitato 50 abitazioni negli Stati Uniti esaminando ogni stanza e raccogliendo tutti gli artropodi visibili vivi o morti. E che cosa ne è saltato fuori da questo studio? In totale hanno identificato oltre 10.000 esemplari appartenenti ad almeno 579 tipi diversi di artropodi. Cioè, ciò vuol dire che in 50 abitazioni, solo 50 abitazioni, c'erano più di 10.000 ragni.
1: Esatto. Che uno dice che gli artropodi comunque il gruppo comprende insetti,
2: sì,
1: ragni,
2: sì,
1: acari, millepiedi, ma i ragni erano tra gli animali più comuni, sono stati trovati in tutte le case studiate e i ragni delle ragnatele domestiche, diciamole così, erano presenti nel 65% delle stanze esaminate, quindi una percentuale molto alta.
2: Una percentuale molto alta e solo 5 delle oltre 550 stanze erano completamente prive di artropodi, quindi vuol dire che, allora, dei ragnetti, dobbiamo metterci il cuore in pace, ci sono i ragnetti qui che girano. Tutto, adesso non è che vogliamo spaventare la gente, però,
1: no,
2: però anzi, è un modo per tranquillizzarvi, perché poi
1: sì,
2: vi tranquillizziamo, perché poi i ragni, anche se a parte che sono degli inquilini che stanno tranquilli, se ne stanno nelle loro ragnatele, negli angolini, non è che vanno in giro più di tanto, ma soprattutto catturano piccoli insetti, quindi puliscono, fanno pulizia.
1: Oh, bene, sono come degli aiutanti nel pulire la casa. Ma io ho sempre avuto paura che durante la notte ti entrassero in bocca.
2: Ma questa storia.
1: Perché i film hanno un po'
2: ma
1: proposto,
2: sì, ma sembrano
1: questa tendenza dei ragni.
2: I film di fantascienza, gli insetti che ti entrano nelle orecchie, nel
1: esatto,
2: naso,
1: sì,
2: dappertutto.
1: Ho sempre avuto paura di questa
2: ma
1: cosa.
2: Ma no, ma figurati. Perché poi un ragnetto dovrebbe entrarti nella bocca? Scusa.
1: E non lo so, perché la vedi
2: con l'alito che hai, ma scusa.
1: Questo è vero. Questo ti do ragione.
2: Con l'alito che abbiamo durante la notte, vuoi che un ragno si vada a suicidare dentro la nostra bocca?
1: E dipende, può avere appunto degli intenti suicidi e quindi, ma comunque io allora no, perché uno dice vabbè che una notizia così, no, però tutte le persone che hanno tanta paura dei ragni, questa cosa inquieta, te lo posso dire?
2: Ma no, ma no. Proprio, ma stiamo dicendo proprio perché
1: che sono buoni,
2: sì, che sono buoni, non fanno nulla
1: Loro vivono in casa nostra senza pagare l'affitto, ma dopodiché danno anche una mano nelle pulizie, no?
2: Ma danno
1: quindi
2: una
1: fanno
2: mano
1: il
2: nelle pulizie,
1: loro
2: fanno
1: è
2: il
1: tutto
2: loro.
1: Ma che male c'è?
2: Prendono insetti, insettaci,
1: non li senti neanche camminare, non fanno neanche casino e
2: poi,
1: quindi
2: comunque se vi capita di trovarne in giro non schiacciateli,
1: no,
2: per favore,
1: no.
2: Che poi è anche brutto schiacciarli, che
1: no,
2: poi sporcano tutto,
1: no,
2: allora
1: poverini.
2: Prendete un bicchiere, no, un foglio di carta, ci stampate sopra il bicchiere, ma non dalla parte del sedere del bicchiere, che sennò lo schiacciate,
1: ma
2: dalla
1: no,
2: parte
1: certo,
2: dalla parte vuota
1: lo
2: e
1: fate
2: poi
1: entrare dentro,
2: ci passate un foglio, lo fate entrare dentro, ci passate il foglio, lo portate fuori, lo buttate in giardino e la cosa è fatta. Boh.
1: Esatto, delegate questa operazione ad altre persone in casa se voi avete paura, io faccio sempre così.
2: Io li salvo io i ragni,
1: ecco,
2: li porto
1: bravo
2: fuori io i ragni.
1: E allora adesso, tra poco dopo la musica, il notiziario locale, l'appuntamento delle 18:00.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella mattinata di oggi, tre turisti francesi di circa 70 anni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche di Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe uscito dal percorso sterrato precipitando lungo un pendio, probabilmente durante una manovra di parcheggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri e degli soccorso, ma per le tre vittime non c'è stato nulla da fare. Un incidente verso le 14 di oggi ha coinvolto un'ambulanza della Croce Rossa e due automobili a Torino, all'incrocio tra Corso Novara e Corso Palermo. A bordo dell'ambulanza viaggiava un uomo in codice rosso, già diretto all'ospedale San Giovanni Bosco. Dopo l'impatto, il paziente è stato trasferito su un secondo mezzo di soccorso che ha completato il trasporto in pronto soccorso per le cure urgenti. Nello stesso ospedale sono stati portati anche altri feriti, tutti in condizioni non gravi. Tre membri dell'equipaggio dell'ambulanza e cinque persone che si trovavano nelle altre due automobili. Sarà compito della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, in particolar modo stabilire se l'ambulanza avesse sirene e lampeggianti attivi nel momento dell'impatto. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, è stato necessario bloccare l'incrocio con le prevedibili conseguenze sul traffico. È partita ieri una nuova missione internazionale per il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. Per il terzo anno consecutivo i volontari piemontesi A e B partecipano al preposizionamento del meccanismo unionale di protezione civile, operando nelle aree di Aix-en-Provence, Marsiglia e Tolone, al fianco dei colleghi francesi nelle attività di monitoraggio, prevenzione e spegnimento degli incendi. Le missioni si inseriscono in un contesto climatico sempre più delicato, caratterizzato da temperature elevate e lunghi periodi di siccità, fattori che aumentano sensibilmente il rischio di incendi boschivi e rendono fondamentale il lavoro svolto dai volontari per la tutela del patrimonio naturale e della sicurezza della comunità. L'estate dei volontari A e B sarà intensa anche in Italia. Il 4 luglio partiranno per la provincia di Latina, mentre dal 18 luglio saranno impegnati a Villa Cidro, in Sardegna, dove gli operatori saranno impegnati nelle attività di pattugliamento, avvistamento e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Nella mattinata di sabato 4 luglio sarà riaperto il traffico il tunnel Monte Basso sulla strada provinciale 1 a Lanzo, essendo terminati i lavori di messa in sicurezza. L'annuncio è stato diffuso dal vice sindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, dopo l'ultimo sopralluogo al cantiere effettuato mercoledì 1 luglio. La galleria era stata chiusa quasi 3 anni fa per problemi strutturali e di infiltrazione d'acqua. I lavori hanno comportato per la città metropolitana di Torino un investimento di 9 milioni di euro. Rimanendo in tema viabilità, la Commissione intergovernativa per le Alpi del Sud ha approvato l'apertura del tunnel del Tenda per l'estate. La Regione Piemonte ha consegnato nuovamente alla Commissione lo studio svolto dal Politecnico di Torino, che ha verificato la fattibilità tecnica, in piena sicurezza, di consentire la circolazione a doppio senso nel nuovo tunnel in modalità cantiere durante i lavori. Prolungare l'apertura del tunnel è infatti strategico per favorire il turismo, che rappresenta una leva fondamentale di sviluppo per Limone Piemonte e per la Val Verbegnana, anche che con il tunnel aperto hanno visto un aumento turistico del 47%. Da domani fino a domenica 5, l'imponente area post-industriale del Parco Dora ospiterà la 13ª edizione del Kappa Future Festival, il festival di musica elettronica che lo scorso anno ha collezionato oltre 120.000 presenze. L'evento, posizionato al 6° posto nella classifica dei migliori festival al mondo, secondo la prestigiosa rivista DJ Mag, ha già registrato il sold out per le date di quest'anno e compie un passo ancora più grande. Il Future Festival sarà il primo format italiano di elettronica a debuttare a novembre in Messico.
ad esibirsi sui 7 palchi allestiti al Parco Dora più di 120 artisti, alcuni dei quali considerati veri e propri pesi massimi nel mondo della musica elettronica. Previste numerose modifiche alla viabilità e al passaggio dei mezzi pubblici, dovuti soprattutto alla chiusura del ponte di Via Livorno sul fiume Dora. Passiamo infine al meteo. Venerdì torna l'alta pressione sul Piemonte. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 22 e 33 gradi, valori notturni tra i 17 e i 20 gradi. Situazione pressoché uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi, venti settentrionali e mare poco mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Ed eccoci entrare nella seconda parte di puntata di Mi ritorni in mente di oggi. Sono le 18:10, con voi le voci di Marta e di Samuel che vi tengono compagnia fino alle 19.
2: Oh, e ci teniamo compagnia. Tutto. Abbiamo detto quasi tutto abbiamo detto.
1: La compagnia, Samuel.
2: La compagnia è fondamentale per tutti, giovani, anziani, meno giovani, più giovanissimi, piccoli, grandi, insomma tutti, no?
1: Tutti, quando dici tutti.
2: La compagnia per esempio di stare in trasmissione con Marta è bella, tutto sommato, no?
1: È impareggiabile,
2: tanta roba, sì, vabbè, adesso non esagerare, Marta.
1: La compagnia di Samuel è
2: com'è? Impareggiabile.
1: Diciamolo.
2: Allora andiamo un po' a vedere invece in che c'è questa ragazza, Marta, che ha pensato bene, ha avuto una bella idea per sopperire un po', per andare contro la solitudine degli anziani, no? E quindi a 25 anni ha creato un'impresa contro la solitudine degli anziani.
1: Esatto, lei ha aperto una startup proprio per dare compagnia, supporto in quanto presenza, no? Alle persone anziane, perché sentiva che mancava qualcosa, no? A queste persone, al di là delle cure, al di là di tutte le forme di assistenza che ci potevano essere, la compagnia forse era quella che meno era presente. Allora ha creato tutto un circuito dove mette insieme giovani e persone anziane per supportarsi a vicenda. Tra poco ve lo raccontiamo.
2: Tra poco vi raccontiamo un po' questa startup pazzesca che ha inventato questa ragazza di soli 25 anni, no? Pensa un po' che roba. Partendo da suo nonno, insomma, sì. L'idea è stata suo nonno, e ha allargato bene la cosa, e potrebbe, se si allarga alla grandissima, tutto sommato potrebbe fare molto del bene, no? A tante persone, fra poco
1: però,
2: ne parliamo.
1: Fra poco ve la facciamo conoscere.

0: 25 anni, lei si chiama Carlotta Conversi e fonda una startup italiana, un'azienda di nome Congen. E questa idea è nata dalla volontà di dare un supporto, ma soprattutto una compagnia alle persone più anziane, e a farlo vuole che siano tutte le generazioni, soprattutto i giovani, no?
1: Soprattutto i giovani.
0: Soprattutto praticamente, i giovanissimi tra i 18 e i 35 anni.
1: Sì, praticamente questa startup mette in contatto i giovani con gli anziani e fa in modo che questi giovani tengano compagnia agli anziani in passeggiate, giochi insieme, intrattenimento, insomma, con chiaramente un piccolo pagamento per i giovani.
0: Certo, 10 euro.
1: 10 euro all'ora di intervento, diciamolo così.
0: Sì, o a presenza,
1: sì.
0: Calcolato a tariffa oraria.
1: Ecco, però tutto sommato è una rete che si sta formando, che aiuta molto le persone che sono in difficoltà, che sono sole, quindi.
0: Ah sì, no, la tariffa è oraria, scusa.
1: La tariffa oraria.
0: Questa startup coinvolge 300 ragazzi, 60 famiglie, bisognose appunto di un supporto, di una compagnia, e ci si avvale della tecnologia per fare dei matching intelligenti, ma poi si punta insomma poi sul rapporto diretto, no? Sulla relazione. Come nasce intanto questa idea? Nasce un po' dall'esperienza di vita, no? Di questa ragazza giovanissima, di Carlotta. Suo nonno, quando si ammalò, racconta, non aveva bisogno soltanto di medici o infermieri, aveva notato lei, ma quello che gli mancava davvero era la compagnia, no? Qualcuno con cui giocare a burraco, fare una passeggiata o anche semplicemente parlare, però questo non era possibile tutti i giorni, perché i nipoti, compresa Carlotta, vivevano fuori Roma, cioè al meglio lui viveva fuori Roma, loro invece erano un pochino più distanti, e così lei durante il periodo dell'università si mise a chiedere ai suoi compagni, no? di classe, se c'era qualcuno disposto a, ogni tanto, ad andare a far compagnia insieme a lei o senza di lei a suo nonno per una partita alla burraco, e questa cosa venne accolta positivamente dai suoi compagni,
1: e da qui è arrivata l'idea di allargare un po' la cosa. Intanto la startup come funziona? Andiamo un po' a vedere un po' più nel particolare, no? Allora, studenti universitari o giovani lavoratori tra i 18 e i 35 anni si registrano sulla piattaforma indicando interessi, disponibilità e area geografica. Quando arriva la richiesta di una famiglia, l'algoritmo individua i profili più compatibili, no? Quindi mette insieme magari appunto il giovane con l'anziano, con la famiglia dell'anziano. A quel punto però la selezione diventa anche umana, non è più soltanto l'algoritmo, no? Quindi diventa una cosa importante, perché quelli della società, dell'azienda, contattano personalmente ogni ragazzo, fanno un colloquio conoscitivo, verificano il profilo e organizzano un primo incontro di prova. Insomma, tutto questo, vedete, è seguito in modo preciso, accurato, insomma non è buttato lì a casaccio, no? non è una cosa di incontri, ecco.
0: No, assolutamente no.
1: Perché sennò
0: non si fa neanche dell'assistenza sanitaria, ci tiene lei a spiegarlo, ma quello che si dà sono delle conversazioni, delle passeggiate, dei giochi, musica, laboratori creativi, gite, workshop, insomma la presenza, no? Che non è un qualcosa di così scontato. Non è un qualcosa di così scontato in Italia in generale, quindi non è la situazione del nonno di Carlotta o di pochi altri nonni e nonne, ma in realtà in Italia vivono quasi 14 milioni di persone over 65, che più del 40% di loro affronta le loro giornate in solitudine. E oltretutto diciamo, non incide soltanto sulla vita delle persone anziane, ma anche sulla vita dei figli, no? Perché ricordiamolo, sono persone magari tra i 40 e i 60 anni che comunque sono prese da mille cose, schiacciati anche loro da tutte le incombenze quotidiane, quindi diventa veramente difficile, anche se c'è la volontà di farlo, darsi un supporto e farsi compagnia quotidianamente o comunque con una certa costanza. Questo potrebbe essere un modo interessante, no? Per aiutare,
1: sì.
0: Per dare un aiuto in più.
1: Un aiuto in più. Intanto brava questa ragazza che ha avuto questa idea, che mette in pratica, mette insieme tante sfaccettature e può essere d'aiuto per molte famiglie che, sai, si ritrovano magari in difficoltà, ecco. Quindi è chiaro, ed è anche un aiuto tutto sommato per i giovani, no? Perché quei giovani che hanno anche difficoltà a trovare,
0: certo,
1: adesso anche lavoro, cosa, possono iscriversi, segnarsi su questa startup e partecipare a questa attività, che comunque è molto utile per molte persone.
0: Eh beh, non sì, so, ma no? Poi anche il giovane, no? Possono nascere poi anche delle forme d'affetto, no?
1: Ah, certo,
0: delle
1: anche
0: amicizie,
1: questo, sì,
0: vere e proprie, anche imparare, no? Tante cose da persone che hanno molti più anni di noi, noi insegnarle di nuove a loro, quindi veramente uno scambio bello. Questo nasce, direi, dalla sensibilità anche di Carlotta, no? Che investe anche i suoi risparmi in questa startup, ma ricordiamolo che lei ha anche una doppia laurea in giurisprudenza ed economia e adesso sta svolgendo anche un dottorato all'Università di Urbino sui temi del welfare e dell'innovazione sociale, quindi mette insieme
1: tanto di cappello. Allora, una cosa che mi ha colpito di questo progetto è poi proprio anche il fatto che l'anziano e il giovane possano giocare insieme, no? Possono passare del tempo non soltanto stando insieme e basta, ma giocando e facendo cose particolari insieme. Allora, noi andiamo proprio a prendere spunto da questa startup e pensare, ma nel passato, no? Provate a ricordare un po' i vostri nonni, se ci sono ancora, speriamo di sì, ma se avete qualche anno come me, ormai i nonni non ci sono più, però quando c'erano, cosa facevate insieme? Quale gioco facevate? Si giocava insieme? Io mi ricordo che giocavo con mio nonno e mia nonna a carte, quello si giocava tantissimo.
0: Che grande classico.
1: Soprattutto a Pinnacola, proprio era il gioco per eccellenza che facevamo sempre, ogni volta che li incontravo era una partita di Pinnacola, quindi punteggi, gare, si giocava a coppie, anche se singolarmente, insomma, c'era questo gioco qua. Mentre ricordo anche un altro gioco che ho fatto con mio nonno, ma dopo ne parlo, perché è stata una cosa, un incontro generazionale particolare,
0: wow,
1: che è stato divertente quella volta lì. Comunque
0: l'argomento di oggi, di questa seconda parte di puntata, è proprio questo: giochi che facevamo con i nostri nonni o che facciamo con i nostri nonni per chi ha ancora i nonni, al 328 87 57 845.

0: La domanda di questa seconda parte di puntata di oggi è molto bella, molto poetica, si va davvero indietro nei ricordi, per alcuni di più, per altri di meno, è un tempo più vicino, però al 328 87 57 845 vi abbiamo chiesto quali sono i vostri ricordi rispetto ai giochi che facevate con i vostri nonni.
1: A che cosa giocavate con i vostri nonni, no? E io ne ho diversi di ricordi in merito, appunto prima ho ricordato una cosa, adesso scusate mi sta andando via la voce Marta, che cosa è successo? Che cosa mi hai dato da bere?
0: Non so, questo può essere un problema in radio se ti va via la voce.
1: No, va bene, vabbè. È già passato tutto, vai.
0: Bene.
1: Quale ricordo hai di giochi che facevi con tuo nonno o con tua nonna?
0: Ma allora io con i miei nonni non giocavo in realtà.
1: Ecco,
0: non
1: appunto. come non detto.
0: No, io con i miei, vabbè, a parte qualche gioco così, più che altro quel giocare scherzoso, no? Nel parlare soprattutto, magari ci si prendeva un po' in giro, così si giocava a quel livello lì. Però io mi ricordo che li osservavo molto, i miei nonni soprattutto, no?
1: Nelle attività che
0: facevano,
1: sì.
0: Quello mi affascinavano, anche perché soprattutto dei nonni vivevano in campagna, si può dire, no? In un paesino molto, molto piccolo, e quindi facevano delle cose che io non ero solita vedere durante l'anno, tipo avevano l'orto tutti i giorni, portavano i fiori di zucchine, portavano fagiolini e tutto, e quindi io osservavo mia nonna pulire queste cose ed era bellissimo.
1: Soprattutto cose
0: molto.
1: Pratiche.
0: Cose pratiche, cose sì. Pratiche. Poi vabbè, di mio nonno ad esempio ricordo un momento in cui prese da un aveva tipo un cesto, no, di vimini con dentro un sacco di riviste, fogli, bollette, tutto un po' a casaccio, e un giorno prende, mi ricordo, un foglio, ma non so se era un foglio di una bolletta, insomma qualcosa da dove non ti aspetteresti di trovare delle poesie, mi rivela che ogni tanto scriveva delle poesie. Ricordo che lui aveva la quinta elementare, non di più.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Non vuol dire niente.
0: No, appunto, era una cosa che io.
1: Poi il poeta ce l'hai dentro l'anima.
0: Mi ha letto questi suoi versi e mi ricordo ancora i suoi occhi, un po' quasi fanciulleschi, emozionati, no? Nel leggere questa cosa. Ecco, mi ricordo. Ah, una cosa, ecco, no, aspetta, che mi ricordo con i miei nonni facevo le imitazioni.
1: Le imitazioni, vedi che facevi un gioco.
0: Così, sì, esatto. Cioè, loro più che altro spettatori, poraggi. Però mi ricordo che aprivo la finestra della cucina che dava sul piano terra, mettevo lì, mi affacciavo e facevo le varie imitazioni.
1: Tu pensa che io una volta ho fatto giocare mio nonno, erano i primi anni 90, quindi c'erano i primi videogiochi sul calcio, no?
0: Sì.
1: Insomma, ho fatto giocare mio nonno a un gioco del calcio, no? Il mio nonno era un po' esperto di calcio perché aveva giocato anche a livello buono, era stato quasi preso dal Torino, no? Per giocare nella primavera del Torino. E quando gli ho fatto giocare a questo videogioco, lui chiaramente non era capace, era uno scontro generazionale. Lui,
0: certo.
1: lui vedeva il calcio come una cosa pratica, e quando ha giocato un pochettino, ha provato con questo joystick che non riusciva neanche a tenere in mano, a un certo punto poi mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, è meglio gioco giocato, cioè è meglio giocare a calcio come si deve, e quindi ha mollato lì. Quindi mi ricordo
0: quello, c'è il riscaldamento lì prima di cominciare.
1: Mi ricordo quella volta lì che ho giocato con lui. Comunque, come ho detto prima, io giocavo molto a pinnacola con i miei nonni, quindi a carte soprattutto. Va bene, noi vogliamo sapere da voi 328 87 57 845 quei giochi che facevate con i vostri nonni. Ecco,
0: forza,
1: quali erano i vostri
0: quali?
1: Giochi?
0: Ditecelo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: .30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Ucraina, attacco russo su larga scala, almeno 20 morti, decine di feriti, persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni su Kiev, di Kiev, e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza, dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 i palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. In reazione lasciano anche i membri della maggioranza. A Padova il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova a allargare le divisioni nel sindacato. A maggio l'occupazione torna a calare, gli inattivi continuano a crescere. I numeri della spaccatura generazionale, cresce solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali, il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale e di settimane di mobilitazione. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano per un incidente, sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Leggiamo i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845 a proposito dei giochi che facevate con i vostri nonni o che fate se i nonni ce li avete ancora, avete fortuna di poter ancora giocare con loro.
1: Allora, chi ha la fortuna di poter giocare ancora con i nonni deve leccarsi le dita, soprattutto cercare di ricordare poi tutto quello che fa, perché sono una cosa preziosa e rara certe volte, no? Non tutti hanno giocato con i nonni. Ricordiamoci, c'è questa fortuna. Comunque andiamo un po' a vedere, intanto c'è Anna che invece ci ha giocato in una maniera particolare, perché ci dice: quando ero piccolina mia nonna mi insegnava a disegnare.
0: Che bello.
1: Beh, giocare con i pennarelli o con le matite colorate o disegnare chissà come, magari ce lo puoi raccontare meglio, Anna, come ti insegnava a disegnare tua nonna.
0: Ma sai che mi ha fatto venire in mente che a me mia nonna adesso non so se era mia mamma o mia nonna, comunque da mia nonna, a casa di mia nonna, avevo imparato a fare il punto croce.
1: Vedi
0: il punto croce, avevo fatto una paperella e io di questa paperella andavo così fiera, mi ricordo.
1: Ma vedi, prima dicevi che quante cose hai fatto poi con i tuoi nonni, vedi che saltano fuori alla fine.
0: Questa non mi ricordo se l'ho fatta con mia mamma, però cioè ero a casa di mia nonna, però l'ho fatta adesso. Ricordo è un po' così.
1: È un po' miscelato il ricordo.
0: Esatto.
1: Poi invece Sandro, quando c'è addirittura di mezzo lo sport è una fortuna proprio. Guarda Sandro, sei stato fortunato perché dice: con mio nonno ho giocato più volte a tennis, quindi quindi questo è tanta roba, quindi, soprattutto se uno ha la fortuna di avere anche dei nonni un po' più giovani,
0: sportivi,
1: questo è tanta roba. Poi
0: Lorenzo dice: mi ricordo grandi partite di scarabeo con mia nonna e mio nonno durante le vacanze in campagna.
1: Scarabeo, bello, capito.
0: Scarabeo, capito.
1: Giochi da tavola, sì.
0: Giochi da tavola, infatti.
1: Sì, sì. Ma pochi di voi ricordano di aver giocato a carte, perché io con i nonni appunto come dicevo prima, allora soprattutto Pinnacola, ma Scopa, poi cos'era che giocavamo anche, Ruba Mazzetto, che era proprio il classico. Quando ero più piccolino si giocava tanto a Ruba Mazzetto perché loro si mettevano un po' a giocare con me. Poi quando mi hanno insegnato Pinnacola non ce n'è stato più, proprio Pinnacola ogni volta, sempre.
0: Dicevano sti giochi da vecchi che dobbiamo fare con sto bambino.
1: No vabbè ma Ruba Mazzetto era la cosa più semplice per i bambini. Poi leggi ancora il messaggio.
0: Arriva il messaggio di Fabio su Telegram, dice: coi miei nonni non giocavo con i miei cuginetti a fare scherzi a mia nonna e più si arrabbiava più ci divertivamo.
1: Questo assomiglia a Fabio, questo assomiglia un po' a quello che faceva Marta anche, quindi...
0: Anch'io Fabio facevo un po' di scherzi a mia nonna. Le raccontavo robe insomma strane, lei era una grande credulona, l'altra nonna, e quindi lei
1: magari te lo faceva credere anche,
0: no, perché poi mi ricordo che lei ci pensava a ste cose e quindi così dal nulla, io già me l'ho dimenticata dello scherzo, no? Lei dal nulla tirava fuori la cosa con una certa una sorta di ansia, mi chiedeva delle conferme o delle cose.
1: Raccontane una, dai,
0: quella della
1: musicassetta del...
0: Ma sì, io tra le varie cose, adesso questa forse è quella più soft, questa è quella più soft, dai.
1: Vabbè, meno male che quella più soft.
0: Le altre meglio. No, dico, ascoltavamo il CD di Notre Dame de Paris, del musical. Io sono una grande appassionata di quel musical, quindi in macchina ascoltavamo questo CD e io me l'ho inventata, insomma, che la nostra famiglia, io e i miei genitori, eravamo stati noi ad incidere questo CD. Cioè, voi immaginate
1: Notre Dame
0: de
1: Paris di Cocciante.
0: Inciso
1: da Marta De Lorenzi,
0: esatto, dalla mia famiglia, e lei mi ricordo che
1: ci credeva,
0: sbalordita ci credeva. Ma perché? Perché lei era molto brava a cantare, devo dire. Mia nonna non ha mai studiato canto e tutto, però aveva una voce molto bella, era molto brava a cantare, e le chiedevano spesso, mi raccontava almeno, che nel periodo di Sanremo così le chiedevano poi di cantare insomma qualche canzone italiana. Era molto brava, quindi da lì era nata questa cosa e io le vedevo questa luce negli occhi ogni volta.
1: Che cattiva che sei.
0: Era una gran credulona in tante cose. Poi ce ne sono tante altre adesso.
1: Sì,
0: però
1: ma infatti questa è la più soft. Immaginatevi le altre che sono anche buffe, potrebbe raccontarci Marcel, ma andremo avanti fino a domani mattina. Va bene, comunque, se avete altri ricordi con i vostri nonni di giochi che facevate insieme, 328 87 57 845, che ci abbiamo ancora un po' di tempino insieme da passare, perché possiamo anche leggere altri messaggi dopo.

0: Denzel Curry, 18 e 48 su RBE. Ancora qualche vostro messaggino arrivato al 328 87 57 845. A proposito dei giochi che facevate o fate con i vostri nonni, le vostre nonne,
1: allora che giochi facevate con i vostri nonni? Andiamo un po' a vedere, che c'è Paolo che dice una cosa poetica, bella tutto sommato.
0: Oh.
1: Ma vabbè dai, ti emozionerà secondo me.
0: Dai.
1: Vabbè, allora Paolo dice: con i miei nonni si facevano grandi e lunghissime partite a Monopoli e mi divertivo da matti a lasciarli senza soldi. Ma sei grande Paolo!
0: Grande Paolo! Grande!
1: Vabbè.
0: Ma poveri nonni, senza soldi!
1: Senza soldi!
0: Senza pietà!
1: Li spennavi
0: proprio.
1: Vivi! Poverini, dai!
0: Ma che cattiveria!
1: Ma che cattiveria!
0: Guarda,
1: ma non è che magari erano. Allora, quanti anni avevi? Perché non è che erano loro che si lasciavano spennare, magari proprio per farti piacere, perché poi i nonni sono buoni, no?
0: Dai, vabbè, dai! Amore di nonna, te lo regalo questo complesso di alberghi che ho qua in via della Concordia.
1: Via della Concordia.
0: Della Consolata.
1: Via della Consolata.
0: Non mi vengono in mente le strade del Monopoli.
1: Non credo che a Monopoli ci fosse via della Consolata.
0: No?
1: No, via della Concordia forse sì.
0: Forse piazza della Concordia.
1: No, via
0: della
1: c'era la via, quella di violetta che costava un occhio della testa.
0: Poi subito dopo c'erano le verdi o le marroni, non ricordo.
1: Sì, le verdi, le marroni e le gialle più o meno. Comunque, vabbè, ma adesso non è che dobbiamo sindacare sul Monopoli. Diciamo che tutto sommato i nonni lì certe volte può darsi che si facciano battere. Attenzione Paolo,
0: sì.
1: non bearti delle tue vittorie a Monopoli con i nonni.
0: Guarda, nonno ti lascia la società elettrica, ma poi ti scordi tutto il resto e non ti lascia più niente nonno poi quando se ne va,
1: sai una cosa che
0: sì,
1: mi è venuta in mente,
0: vabbè, lo leggiamo dopo.
1: Ah no, leggilo subito, leggi il messaggio.
0: No, allora Sara dice: mia nonna mi ha insegnato a cucinare e a ricamare, per me queste attività erano come dei giochi.
1: Ah beh, vedi quello che è successo un po' a te Marta anche.
0: Ma no, mia nonna non mi ha insegnato a cucinare.
1: No, a cucinare non ti ha insegnato nessuno, perché
0: è evidente.
1: Oppure
0: non diamo la colpa ai nonni.
1: Chi ti ha insegnato non è riuscito molto nell'intento, perché
0: non è che ci abbia mai
1: provato nessuno. Perché nessuno ci può provare con Marta.
0: Nessuno ci contava.
1: Sono scoraggiati fin dall'inizio Marta con te insegnarti a cucinare. Vabbè, ma non dobbiamo entrare in questo argomento.
0: Ogni volta
1: sempre,
0: ritrito.
1: Invece io ho un altro ricordo di, non era proprio un gioco ma quasi, che mio nonno mi portava spesso, portava a me e a mia sorella i trasferelli.
0: Non so se molti
1: sanno cosa, anche perché oggigiorno forse i trasferelli non so se esistano ancora più di tanto.
0: Oggi i bambini fanno direttamente i tatuaggi.
1: Ma erano delle specie di tatuaggi che non si facevano su carta, quindi tu ci passavi la matita sopra al foglio e questo veniva rilasciato sull'altro foglio sotto, ed erano come degli adesivi, simili ad adesivi, no? Qualcosa del genere. E tu ricreavi, avevi la scenografia e ci appiccicavi questi adesivi sopra, creando la storia, no? Ed era divertente. Però lì più che mio giocarci proprio con mio nonno me li portava e me li lasciava. Ogni volta era un trasferello diverso.
0: Trasferiva il suo affetto con i trasferelli.
1: Sì, sì, mio nonno era affettuoso in questa maniera, così.
0: Ognuno lo trasferisce a modo
1: oppure,
0: suo.
1: Oppure un'altra cosa, andava a Luna Park a giocare sì. Nel senso, giocava lui proprio, gli piaceva sparare, sai, di sparare i barattoli. E poi vinceva spesso perché era bravo a sparare, e poi ci portava a casa sempre un orsacchiotto, così. Però era, più che altro era
0: che non sapeva dove mettere. Non volevo dirlo. È quello che si augurano tutte le persone quando vengono. Ma conosciamo dei bambini a cui dare?
1: Ecco, infatti, appunto.
0: No, vabbè, non è. No, io comunque ricordo ancora una cosa di mia nonna. Non è un gioco, perché come ho detto, io non giocavo in genere con i miei nonni. Però mi ricordo mia nonna, fantastica. Lei in questo paesino dove vivevamo, arrivavano i camioncini con i surgelati, no? Allora mia nonna faceva scorte di gelati. Io adoravo
1: i gelati.
0: Ma faceva scorte, non so, comprava 20 gelati. Appena ne mangiavamo qualcuno e da 20 gelati si arrivava a 18, mia nonna sentiva un vuoto nel fenile.
1: e ne comprava altri.
0: E ne comprava altri. E andava lì e io questa cosa la adoravo veramente.
1: Beh, avere sempre il frigo pieno di gelati non è male per
0: non
1: un bambino.
0: Male,
1: tu quando
0: male.
1: Aprivi il freezer.
0: Ma lei poi la viveva veramente come se mancasse l'acqua, se mancasse un bene primario, no?
1: Ma era
0: e per
1: voi.
0: Me da bambina era un bene primario e quindi era un riconoscere veramente un bisogno importante.
1: Era un bisogno nei vostri confronti,
0: esatto.
1: Nei bisogni dei bimbi.
0: No, per questo ho dei bellissimi ricordi.
1: Bene, abbiamo fatto un viaggio sì. Nel passato, un viaggio tra i nonni, che è sempre bello perché sono una forza, sono un aiuto, sono tante cose messe insieme certe volte e quando non lo sono comunque restano sempre una parte della famiglia importante, dai,
0: certo.
1: Stiamo scherzando. Quindi bello cercare di ricordare ogni tanto, è bello fare questi salti nel tempo, Marta?
0: Eh sì, noi facciamo un po' tutti i giorni salti nel tempo, alcuni sono più poetici come quello di oggi, ma domani ci sarà un altro salto nel tempo, un altro appuntamento, un'altra puntata di Mi Ritorni in Mente, sempre dalle 17 alle 19 su RBE con Marta e Samuel.
1: Un salutone, un abbraccione, come abbiamo fatto l'abbraccio a inizio puntata, adesso facciamo l'abbraccio finale.
0: Finale.
1: Grazie di tutto e a domani. Ciao,
0: ciao. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, vicina a te.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 2 luglio la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della chiesa valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 14, Che Dio si levi e noi vedrem. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 9, il versetto 26. Pregai il Signore e dissi: Signore, Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. E dall'Evangelo di Matteo, al primo capitolo, il versetto 21, l'angelo disse a Giuseppe: Maria partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
3: Cari fratelli, care sorelle, nei testi di oggi troviamo un filo conduttore che attraversa tutta la storia della salvezza. Dio è colui che libera, che salva, che non abbandona il suo popolo nonostante le sue fragilità, nonostante le sue cadute. Nel Deuteronomio, Mosè ricorda che Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Nel Vangelo di Matteo, l'angelo annuncia che Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati. Cambia la forma della schiavitù, ma non cambia l'agire di Dio. Egli interviene per ridare libertà, speranza e vita. Dio non aspetta che il suo popolo sia perfetto per amarlo e salvarlo. Lo raggiunge proprio dentro la sua fragilità. Le cadute, le ferite, le fatiche non sono un ostacolo alla presenza di Dio. E questo è il cuore del messaggio biblico. Perciò, caro fratello, cara sorella, se oggi stai attraversando un momento non facile nella tua vita, questo messaggio è proprio per te. Il Dio di cui leggiamo in questi testi non appartiene solo al passato. Egli è presente. Come si è manifestato nella vita del suo popolo, così può manifestarsi anche nella tua vita. Egli sa chi sei. Conosce la tua storia, le tue fatiche e le tue ferite. E proprio lì, dove ti senti più fragile, Egli desidera raggiungerti, prenderti per mano e camminare al tuo fianco. Il Signore libera non solo dalla schiavitù esteriore, da ciò che ci opprime fuori, ma il Signore libera anche da quelle interiori, dalle paure, dal peccato, dalle ferite, pesi e fragilità che ci impediscono di vivere con libertà. Rivolgiamoci allora a Lui con fiducia. Rivolgiti, caro fratello, cara sorella, a Lui con fiducia, chiedendo sostegno, luce e forza. Portiamo davanti al Signore ciò che ci blocca, ciò che ci appesantisce. E facendo così, la pace del Signore, quella pace che veramente supera ogni comprensione umana, ecco, quella pace potrà custodire i nostri cuori e i nostri pensieri. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ucraina, attacco russo su larga scala. Almeno 20 morti, decine di feriti e persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni di Kiev e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 i palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. In reazione lasciano anche i membri di maggioranza. A Padova il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova ad allargare le divisioni nel sindacato. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali. Il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale dopo settimane di mobilitazione.

0: 19:32 minuti. Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 21, 85 feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco, che c'è stato la notte scorsa, arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
1: La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che è l'attacco alle infrastrutture, risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Intanto la sezione ucraina della Croce Rossa ha denunciato poco fa che nell'attacco della notte scorsa su Kiev è stato distrutto anche un suo magazzino, mandando in fumo aiuti dal valore di 2 milioni di euro. A Kiev ascoltiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, coordinatore progetto di emergency in Ucraina.
3: La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra in nessun luogo e in nessuna circostanza.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una manifestazione che sta bloccando la principale strada di Tel Aviv, chiedendo a Netanyahu che venga istituita una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e sulle falle della sicurezza. E oggi sono anche 1000 giorni di guerra a Gaza. Il 90% della striscia è distrutto, è in corso un genocidio e sono più di 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF. Il servizio di Martina Stefanoni.
4: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere. Un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi su suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, l'ambasciata americana ha ospitato il tradizionale rinfresco in occasione del giorno dell'indipendenza, il 4 luglio, che quest'anno ha un significato particolare visto che sono 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. Come annunciato, Giorgia Meloni ha disertato la cerimonia, ma ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo, uno strappo insomma, ma non troppo. Anche perché si avvicina il cruciale appuntamento dell'Assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire di nuovo nel mirino di Trump e dove teme di non trovare nessuno a difenderla tra i partner europei. Michele Migone.
5: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati e non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia insieme alla Francia non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova oggi è iniziato il congresso della UIL, davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Per Paolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo. Sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. E l'aspetto principale della giornata è stata proprio la presidente del Consiglio Meloni, che incassa e, in vista delle elezioni, prova ad allargare le divisioni presenti nel sindacato confederale, isolando la CGIL. Massimo Alberti.
6: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno delle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, rivendica proprio la vicinanza con CISL e UIL, e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego, e questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, e lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo, duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: A maggio intanto l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, un calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. Il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. Non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età. L'80% degli under 25 infatti non ha un lavoro e non lo cerca. E la commissione di vigilanza Rai non c'è più, dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, e i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito, non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, anche egli dimissionario dalla vigilanza.
7: Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e hanno piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul megaprogetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Ascoltiamo Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia.
8: Intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buon senso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo secondo noi è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: Le notizie tornano alle 22.30 e in redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Sì. se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Trentaquattresima edizione per la rassegna di canto di ispirazione popolare che il Coro Valpellice organizza con il patrocinio del Comune di Torre Pellice. Ospiti della serata saranno il Coro Ai Preat di Busto Arsizio e il Coro Il Rifugio, Città di Seregno. La rassegna, a ingresso libero, sarà aperta dal Coro Valpellice che presenterà alcuni nuovi brani del suo repertorio. Appuntamento per sabato 4 luglio alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit 4. Intervenite numerosi.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornata a Pride on Air. Come vi ricorderete sicuramente, Pride on Air è un progetto del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. Oggi con me, come potete vedere, non c'è Mog, ma c'è Sofia. Sofia Darino, che è presidente dell'associazione Moris LGBTQIA+, che è l'associazione più antica qui a Torino per i nostri diritti, ed è anche parte del direttivo del coordinamento Torino Pride. Ciao Sofia.
2: Ciao, grazie per l'invito.
1: Di cosa parleremo oggi?
2: Ma oggi stavamo pensando di parlare magari un po' delle relazioni tra persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e in che maniera possono avere una caratterizzazione, no? Queste relazioni, modalità di relazione, che sia poi monogame, non monogame, ma rispetto a relazioni invece da persone che non fanno parte della

0: comunità, diciamo.
1: E infatti questa è un po', diciamo, l'ultima puntata del nostro palinsesto invernale, anche se non è più inverno, evidentemente. E poi, proprio a partire da puntata successiva, andremo ancora più approfonditamente sulla questione relazioni e anche sessualità. E quindi ci sembrava carino fare questa chiusura barra riapertura insieme a Sofia su questi argomenti. Ovviamente, per chi ci segue in diretta, tutto questo sarà accompagnato come sempre dalla musica e, come sempre, abbiamo in regia la nostra fidatissima Darianna. E ci vediamo tra poco.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Per entrare subito nel vivo della nostra puntata, ti chiederei immediatamente se ci sono differenze, se hai trovato che ci siano delle differenze tra le relazioni che hai vissuto prima del tuo coming out e invece le relazioni che vivi adesso.
2: Ma sì, la prima risposta molto breve è sì, cioè ci sono state sicuramente differenze. Diciamo che io il mio coming out l'ho fatto comunque a non giovanissima, vabbè, sto detta così sembra poi sempre brutto, cos'è o non è giovane, però per me avevo 33 anni, quindi diciamo che avevo già vissuto una buona parte di anni della mia vita relazionandomi con altre persone. Non avevo ancora fatto i 1000 coming out, forse non li avevo neanche capiti, diciamo, probabilmente fino a quel momento, quindi come donna transgender o come persona asessuale. E quindi fino a quel momento io ho vissuto molto, anche un po' recitando, insomma, questo ruolo come ragazzo etero, ecco. Poi vabbè, non è sempre stato molto funzionale, nel senso che le persone con cui stavo lo intuivano molto facilmente, non capivano la realtà perché non la sapevo neanche io, però forse il sei gay era la prima domanda che mi facevano le donne con cui stavo. Però diciamo che sì, al di là di poi questo percepito e la modalità in cui stavo in relazione, che ovviamente rivedendola adesso era più complessa, perché comunque rivivevo un'identità, uno stereotipo su cui ero stata educata e mi portavo dietro, quindi io dovevo avere questo ruolo in questa relazione con una ragazza, e quindi vabbè, quella è tutta la parte che è molto relativa sicuramente al non viverla come la propria identità. Però poi c'è proprio anche qualcosa che io noto spesso nella relazione in sé, cioè sentivo molto appunto questa cosa del uno, appunto, avere dei ruoli molto precisi, il non dialogare quasi mai, di ok, abbiamo una relazione, quali sono le aspettative di questa relazione, quanto ci dobbiamo vedere, era tutto molto, è ovvio, no? Si fa così, ci hanno insegnato così, i libri sono così, i film sono così, e io per prima, cioè per quanto poi mi trovassi male in alcune cose, non avevo gli strumenti per capire perché mi ci trovassi male, quando le altre persone intorno a me almeno apparentemente ci si ritrovavano, no? E anche qui, vabbè, giusto per buttarla lì, insomma, il non aver mai fatto un'educazione sesso-affettiva alle scuole, ma zero totale, quindi per me erano tutte cose molto astratte. E quindi sì, sicuramente c'era questo, secondo me, vivere le relazioni meno ragionate, più seguendo una strada ben precisa, e anzi andare fuori portando il avrei bisogno di questa cosa, era immediatamente non ok, no? Perché c'era un'unica via. E sicuramente mi rendo anche conto del, mettiamoci mille virgolette, privilegio di poter vivere per strada quella relazione senza gli sguardi addosso, potersi tenere per mano, potersi baciare, poter andare negli spazi senza dover pensare prima con chi mi devo vedere, dove siamo. Quindi oggi, in quel momento ovviamente per me era normale, però oggi un po', se devo rimpiangere qualcosa, era la semplicità in cui potevo vivere quella connessione con quella persona, perché fondamentalmente per strada nessuno fregava niente di questa cosa, no? E al contrario, adesso in qualunque relazione non più vista dall'esterno come etero, come monogama, standard, c'è sempre un po' mia ansia, che a volte sicuramente amplifica, no, la situazione, ma anche reale, del fatto che se vado per strada con un'altra donna lo vedo che si attivano molti più fari. Quindi le relazioni di oggi sicuramente sono più, non voglio dire più difficili, però più complesse, più elaborate, si portano dietro delle riflessioni che prima per me invece non c'erano, no? Quindi le rendeva apparentemente più semplici, poi mancavano delle parti, però ecco, sicuramente questa è una cosa che ho notato.
1: Sì, ma infatti rientra, secondo me, quello che stai dicendo, un po' nello stereotipo della relazione monogama, eteronormata, per cui sono davvero poche le persone che si fanno delle domande su che cosa vuol dire stare in relazione, su che cosa si vuole, si desidera. Diciamo che anche io mi ritrovo in quello che racconti, il fatto di essere una relazione non eteronormata, così come anche nelle relazioni non monogame, ti mette davanti al fatto di dover parlare con le persone con cui hai a che fare in relazione romantica, ma anche all'esterno, e questo alle volte porta anche a una maggiore consapevolezza, sicuramente una maggiore complessità nel bene e nel male. Però, insomma, si imparano anche tante cose su noi stesse e sulle persone che ci circondano.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Facendo parte della comunità mi è capitato di vedere, e forse ne vedo sempre di più, delle coppie, o non per forza coppie, comunque delle relazioni T4T, ovvero persone trans che stanno con altre persone trans. Ci vuoi raccontare qual è la tua esperienza, se anche te sembra che stia crescendo questa cosa, e com'è poi, perché secondo me c'è anche tanto il fatto di riconoscersi, di avere un background simile che alle volte aiuta, però insomma raccontaci un po' la tua.
3: Ma sì, allora io quando appunto ho fatto il mio coming out, la prima, diciamo, relazione poi lunga che ho di nuovo poi avuto era con una persona non binaria che, al contrario di me, non faceva un percorso medicalizzato, e però comunque questa cosa io mi ricordo che ai tempi comunque mi aveva sicuramente aiutata e tranquillizzata un pochino sul ok, io sto ancora riscoprendo me stessa, il mio corpo, la mia vita, le mie modalità, è come se fosse poi crollata una barriera che avevo da anni, no? E quindi forse il sapere che questa persona non era una persona cisgender e non si rivedeva nell'immaginario di donna o di uomo, ma qualcos'altro, mi aveva sicuramente aiutata a iniziare a capirmi, iniziare a vivermi in un modo completamente nuovo che dovevo ricapire poi da zero, perché non è che non hai il manuale tipo da domani cambio queste cose. E poi diciamo, vabbè, io ho capito molto in fretta di essere una persona che preferisce vivere relazioni non monogame. In realtà questa è una cosa che, di nuovo, non avevo i termini, ma già sapevo e già sentivo molto molto giovane nell'adolescenza, e quindi ho successivamente iniziato a frequentare altre persone e, casualmente o non casualmente, sono state sempre persone comunque non cisgender o comunque altre persone transgender, e questa cosa io all'inizio, cioè sì, c'era poi quella motivazione di cui dicevi giustamente tu, il ritrovarsi, il sentirsi più tranquilla nel ciò che potrebbe essere una delle caratteristiche che a una persona che non ha mai entrato in contatto con persone trans magari danno difficoltà, danno pregiudizi, danno, o devi metterti tu a insegnare, spiegare, che personalmente ok, lo faccio come attivista, ma poi nel mio tempo
2: anche nella vita privata,
3: sì, diciamo,
2: no,
3: che
2: magari
3: lo posso fare, ma automaticamente poi la persona perde di interesse, perché se devo fare la maestra non farò la partner, e quindi sì, è capitato spesso. Dopodiché almeno per me, per quelle sono state le mie esperienze, non per forza le relazioni tra persone trans sono perfette o migliori di altre, nel senso che, anzi, quello che io ho notato, che ripeto non vuole essere una regola, è la mia esperienza, se c'è una cosa che io trovo spesso anche gestendo lo sportello al Moris per persone trans, è che la maggior parte siamo persone che vivono comunque una complessità aggiuntiva oltre la vita che insomma tutte viviamo, e quindi che hanno subito anni di diciamo una vita più relegata, più spenta, no? E quindi anche molto, cioè aggiunge molta complessità anche nel ok, come voglio relazionarmi adesso. Quindi sicuramente sono relazioni che io ho sentito molto tranquille dal punto di vista identitario e del mio corpo, dall'altro lato forse complesse anche, no? Perché poi uscivano totalmente dai ruoli, dai canoni in cui siamo abituati. E quindi sì, cioè, c'è stata secondo me anche una complessità in questa cosa, una cosa che spesso ho vissuto, che comprendo, ma ovviamente poi a livello relazionale mi appesantiva, era soprattutto se uscivo con altre donne transgender, il confronto su tu sei in terapia ad ormonale da tot anni, io da meno, tu hai più tette, io meno, la gente a te non sbaglia nei pronomi, a me sì. Quindi questa cosa che, ripeto, ci sta, la comprendo, ma al tempo stesso aggiunge, diciamo, un po' pesantezza a questa cosa. E forse anche, giusto per concludere, un'altra cosa che di nuovo nella mia esperienza ho trovato, anche a volte un'estrema facilità nel connettersi a livello sessuale tra persone trans, che da un lato è molto bello perché facilita l'esperienza per chi non ne ha fatte, ne ha bisogno, dall'altro per me come persona sessuale a volte mi ha portato difficoltà, perché io quasi la sentivo poi come sminuente, tipo ok, ma sei qui con me solo perché sono anche una ragazza trans come te o c'è qualcosa in più? E quindi insomma, questo fuso al mio essere asessuale a volte mi ha portata un po' a riflettere e dire ok, ci sto bene, però non per forza voglio solo queste situazioni nella vita.
2: Sì, mi vengono in mente due riflessioni, una poi magari tratteremo, perché anche io, come sai e come se non ve lo ricordate, andatevi a vedere la puntata sulla sessualità, e come probabilmente le persone che ci seguono ricorderanno, sono una persona sessuale, però c'è un po' il contrasto, per chi non sa di che cosa stiamo parlando, tra come fai a essere non monogama e asessuale, e quindi magari questo pezzo lo approfondiamo dopo. E invece un'altra cosa che mi è venuta in mente è il discorso sul passing, cioè il passing è quello che diceva Sofia, quando le altre persone non sbagliano i pronomi con te perché ti riconoscono appartenente a un genere piuttosto che a un altro, insomma. E questo discorso del passing secondo me è molto interessante, perché tutte le persone trans se la vivono in maniera diversa. C'è chi la sente più pressante, chi meno, chi la vede come un rispecchiamento delle norme di genere e chi invece no. Quindi magari anche questo può essere uno spunto per noi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Quindi riprendiamo un attimo il discorso del passing, che tanto l'altra domanda me la ricordo e te la faccio dopo. Questo, dimmi tu, secondo la tua esperienza, visto che anche nella tua associazione hai a che fare con tante altre persone transgender, sia che si stanno avvicinando all'idea di un percorso, sia che invece non lo vogliono fare, insomma, tutte le varie sfumature possibili. Secondo te quanto è ancora importante il passing, quanto le persone lo cercano, quanto invece può essere problematico? Insomma, raccontaci un po'.
2: Ma allora, sicuramente è un tema che c'è, che è ancora molto sentito per le persone che vivono appunto soprattutto dei percorsi di affermazione, che siano medicalizzati o non medicalizzati, insomma. E mi viene da dire anche qualcosa che cambia nel tempo, no? Se io ripenso a me, sicuramente nel primo anno e mezzo, forse anche secondo, c'era più radicata un po' questo bisogno di... Non tanto, per me non è mai stata, per fortuna, ma lo dico per me, un bisogno di passare, di essere vista come donna cisgender, ma essere un po' inosservata, cioè avere meno attenzione su di me se mettevo una gonna, se mi truccavo, che ci fosse meno quell'impatto tipo cosa sto vedendo.
1: Cioè, no? Potresti avere... La tua idea era magari di poter avere maggiore libertà nella tua, sì, espressione di genere con un passing.
2: Sì. Tra l'altro mi ricordo benissimo che io, quando andai per la prima volta, tra l'altro come utente, allo sportello del Morris, in cui insomma adesso faccio parte, e io arrivai dicendo non so niente, sento queste cose, istruitemi, e mi ricordo che poi quello che a me arrivò, magari capendo male, non lo so, però mi arrivò: se vuoi fare un percorso medicalizzato devi fare questo, questo, questo e questo, in cui c'era prendere ormoni, farti questi interventi. E io mi ricordo che mi prese un panico pazzesco, ma ai tempi non capì, però ora mi è molto chiaro, è che io non volevo fare tutte queste cose, io volevo fare alcune cose che mi portassero a vedermi allo specchio e non a diventare qualcosa di simile a uno stereotipo, il che non lo dico come è sbagliato. Secondo me è super valido per le persone che per sempre, in un dato momento, sentono quel bisogno, che è un bisogno valido, che può esserlo per se stesse, e allora in quel caso se stesso è validissimo, e lo diventa forse un po' più complesso se è nella ricerca che le altre persone ti vedano e non capiscono questa tua caratteristica, perché lì mi viene da dire puoi fare tantissimi interventi chirurgici, tantissima medicalizzazione, ma se poi un giorno la persona comunque comprende questa cosa, crolla questa cosa oppure no. Quindi diciamo che io sono sempre molto pro al persegui il passing, se è quello che senti come adatto a te, mettila più in dubbio se lo senti per farlo a livello sociale di riconoscimento. Dopodiché mi rendo anche conto che per la mia scelta di non aver mai voluto fare interventi chirurgici e non volerne fare, ti scontri sicuramente con quella cosa di dire ok, però aumento la probabilità di essere guardata, di essere insultata, di essere misgenderata, quindi che usino i pronomi maschili invece che quelli femminili, che non mi vedano come donna, no? E quindi nel mio caso mi sono detta però è quello che voglio, quindi a costo di andare incontro a queste cose io voglio essere donna con la mia femminilità, ma per come la vedo e la sento io, quindi vestendomi a modo mio, con questo viso senza rifarlo, con questo seno senza rifarlo, con tante robe. Il che non vuol dire che è sbagliato invece farlo. Secondo me ogni persona la vive a se stessa, chi la vive meglio, chi la vive peggio. Come dicevo prima, poi si scontra forse un pochino nei confronti tra persone trans questa cosa.
1: Sì, io per esempio ho questo, anche il discorso di voler passare di più o di meno per come ti vedono le persone da fuori, no? Cioè, io so che per il corpo che ho, per il livello di disforia che ho e di dismorfia che ho, alle volte preferisco mettere il binder, che è una sorta di canotta stretta che comprime il seno e quindi sembrano più pettorali che un seno, e se mi vesto in un certo modo, sì, non passo per un uomo, ma sicuramente mi sento più tranquilla nel muovermi nel mondo. e quindi a seconda dei momenti che vivo preferisco avere o non avere determinate caratteristiche, mentre per altre persone è importante, per riconoscersi allo specchio, intraprendere determinati percorsi. E sono d'accordo sul quando tu dici un conto è se lo fai per te stessa o per te stesso o per te stesso, un conto invece se lo fai per una pressione sociale, magari in quel momento non lo sai neanche, però poi magari a un certo punto te ne rendi conto, e quindi può essere una questione comunque molto dibattuta, ed è bene che se ne parli, ed è bene che ci siano dei gruppi anche di autocoscienza, degli sportelli che accolgono questo argomento, che non è per nulla semplice.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Prima accennavi al fatto che dopo aver fatto i tuoi coming out ti sei avvicinata anche a un tipo di relazione non monogama. Intanto sarebbe infinito parlare adesso delle relazioni non monogame e delle tutte le sfumature che ci sono, e quindi poi ci piglieremo un altro momento per farlo, però in generale, giusto per capirci, intendiamo con relazioni non monogame delle relazioni in cui il fatto di essere non monogame è consensuale da parte di tutte le persone coinvolte, quindi non stiamo parlando di tradimenti, ma stiamo parlando proprio di modalità relazionali differenti da quella monogama. E ci dicevi che ti sei avvicinata a queste modalità dopo il tuo coming out, ma pensi che ci sia un collegamento tra le due cose, a che fare con la comunità, a che fare con la tua consapevolezza di te stessa?
3: Ma sì, allora sicuramente il collegamento c'è, come dicevo prima, era qualcosa che in realtà sentivo molto chiaramente già da prima. Io ho sempre avuto relazioni comunque lunghe, di qualche anno, poi vabbè, c'erano relazioni in cui stavo meglio, relazioni in cui stavo peggio, ma anche quelle in cui stavo meglio, in cui stavo bene in quella relazione, mi arrivava comunque sempre a un certo punto che c'era qualcosa che mi faceva sentire inadeguata o mi stava stretto, in cui la frase "staremo insieme per sempre" di per sé non mi toccava così tanto, perché dico vabbè, può succedere, come no, "staremo solo noi due insieme per sempre" il terrore, e pensavo ma veramente io non proverò più emozioni per altre persone, ma come lo controllo? Se succede ok, me le tengo dentro, però oppure non farò esperienze anche sessuali, perché giusto digressione, avevo detto di essere asessuale, ma non tutte le persone asessuali non hanno attività sessuale, sono insomma due cose, una riguarda solo l'attrazione sessuale verso le persone, non l'atto, e quindi non lo so, mi dava molto difficoltà, e quando ne parlavo con le mie amiche di allora, per quanto mi volessero bene, dicevano forse sì, tu sei più per il tradimento, però io poi non l'ho mai tradito, perché mi sento in colpa anche solo se, non lo so, pesto una formica, quindi non potrei vivere facendo una roba di questo tipo, e quindi in realtà vivere, conoscere poi persone della comunità LGBTQIA+ mi ha aiutato, perché ho conosciuto altre persone che la sentivano in quel modo e avevano dato un nome, ed era una cosa che esisteva il poterlo fare, quindi non era una cosa incomprensibile in cui ero l'unica che non riusciva a stare fissa sull'anima gemella e basta, quindi mi ha un po' vedendo altre amiche, altre persone che lo vivevano, mi ha portato a capirla meglio, incuriosirmi e a proporla a un certo punto, quella che era comunque in quel momento la mia relazione già post coming out, ma monogama, quindi dire io sento in realtà queste cose, ti va, cioè tu ti senti di poter provare a stare in questa cosa, e adesso sono tre anni e mezzo insomma che faccio esperienze di questo tipo, poi sì, appunto non c'è tempo ovviamente per parlare, magari appunto in un altro episodio parlerete, però per me è stato proprio importante anche a un certo punto il non darmi più definizioni, no? Che le varie definizioni che si danno anche nella non monogamia, ma il dire io mi sento libera di creare relazioni con qualunque persona mi piaccia, ovviamente se condivisa la situazione, non solo lato mio, di poter ammettere di avere dei sentimenti, di dire ehi, ti va se c'è questa cosa in più di noi a livello fisico, a livello emotivo, a livello anche di definizioni quando serve, quindi per me sì, è connessa, non tanto il dire adesso una persona queer, quindi pazza gioia, no, è proprio ho capito che era una cosa che era già lì e grazie alla comunità ho capito che esisteva, perché se non capisci che una cosa c'è, non dico che sia impossibile, ma è più difficile dire adesso lo faccio, no? Se invece vedi che è una cosa che non l'hai immaginata solo tu nel mondo, allora ok, quindi sì, c'è un collegamento per me sicuramente.
2: Sì, è un po' come quando iniziamo a capire di avere un orientamento sessuale, un'identità di genere diversa da quella eteronormata, magari all'inizio pensiamo di essere le uniche persone a essere così e invece poi scopriamo che ce ne sono altre e dici ah, ok, quindi non sono poi così unica, cioè è una roba che si può fare, le persone sopravvivono in qualche modo, faticosamente in genere, ma si può fare. Sì, poi magari cioè, io anche ho una storia di non monogamie un po' più lunga, ma io sono anche un po' più grande forse, un pochino. Questa cosa io inizialmente anche io non capivo bene, non la trovavo, non la inquadravo. E la prima persona con cui ho avuto una relazione non monogama che è andata bene è stata una persona bisessuale. E quindi anche lì c'era stato un po' di esplorazione su fantasie, cose, eccetera. E una possibilità di parlarne che invece con le persone con cui ero stata in precedenza non avevo trovato.

0: And that's what busy poly people do.
1: RBE, vicina a te.
2: Tornando invece al discorso asessualità, è una parte molto importante della tua identità e del tuo attivismo. Quanto è faticoso per te spiegarlo alle persone allosessuali, quindi alle persone che non sono asessuali, e anche in relazione col tuo essere in relazioni non monogame?
3: Sì, io dico spesso ultimamente che forse per me è molto più complesso parlare della mia asessualità rispetto alla mia identità come persona trans o persona poliamorosa, cioè non monogama, insomma, o persino anche più di essere una persona autistica di HD, cioè la sessualità, e poi devo specificarlo ogni volta. E questa cosa la noto anche dentro la stessa comunità, purtroppo, perché mi rendo conto che comunque c'è pochissima conoscenza, e il termine asessuale di solito viene sempre collegato a ok, una persona che non fa sesso. E che ci sono persone
2: magari
3: che non lo fanno,
2: sì, ma magari
3: esatto.
2: No,
3: e quindi mai, e vedo proprio anche che quando ci sono state delle formazioni che abbiamo fatto in associazione, anche persone che erano della comunità e facevano attivismo da anni poi dicevano però io non capisco come puoi non provare attrazione sessuale ma fare sesso con qualcuno. E lì proprio a fare poi tutti gli esempi della torta, tipo posso avere più motivi per cui voglio essere in una situazione fisica, sessuale con una persona, affettiva, o voglia fisica di fare qualcosa, o curiosità di quell'esperienza, o è una situazione che tocca un mio desiderio, una mia fantasia, un mio kinky, questa persona c'ha questo ruolo, l'ho sempre sognato.
2: Anche perché, lo ripetiamo se non fosse chiaro, essere asessuali vuol dire non provare attrazione sessuale, non vuol dire non avere desideri, non avere fantasie o non provare piacere. Ci sono anche persone asessuali che non sono per nulla interessate a questa sfera, ma ce ne sono molte altre che non provano attrazione sessuale, però per esempio con persone con cui sono in relazione, per cui provano affetto e intimità eccetera, invece la sessualità ce l'hanno, così come gli altri esempi che stavi facendo tu.
3: Sì, sicuramente c'è appunto questo, io sento forte soprattutto quest'ultimo anno la necessità di provare a portarlo. Abbiamo appunto iniziato da un incontro, questo spazio per persone ASP, quindi asessuali, aromantici e il Morris, e secondo me questa roba comunque ha impattato, perché anche laddove la spieghi alla persona e la capisce, ti ascolta, comunque cioè, non è indifferente, no? Perché poi magari la capisce per come la spieghi, ma non la sente, non la sa. Come io non so capire cosa vuol dire quando una persona mi dice in sta serata quante persone fighe che ci sono, io posso dire alcune oggettivamente per il mio canone estetico sono belle, ma non ci andrei in bagno a fare le altre, ma come, no, se ti piace allora sì. Per me questa cosa non c'è mai, non la so capire. Però mi è capitato anche una situazione in cui io avessi magari una situazione più fisica con una persona che ho conosciuto in realtà da poco, quindi non è che c'aveva un modo di dirci tutto della nostra vita, e quando ho scoperto successivamente il mio essere asessuale, quindi non sei stata con me perché il mio corpo ti attraeva sessualmente, si è molto arrabbiata dicendo io dovevo il diritto di sapere il perché tu stai con me. Ora, al di là dell'opinabile questa cosa, e l'evidenza per me è che comunque alcune persone vogliono sentirsi desiderate sessualmente. Se tu non sei in grado di fare questa cosa, può stare bene e capire che ci sono altre cose, o può non star bene. E quindi anche nella comunità, secondo me, oltre a spiegarlo e dirlo prima, perché se scrivi sono asessuale la gente pensa no, con te non si scopre, quindi ciao. In più c'è anche questo secondo passaggio del ok, ti devo spiegare prima e bene i motivi.
2: Ma tra persone allosessuali se li spiegano i motivi?
3: No, esatto, cioè io non credo che nessuno vada a letto dicendoci prima, sai, là, esattamente questa caratteristica.
2: Mi piacciono
3: questa...
2: i tuoi occhi,
3: sì,
2: le
3: esatto.
2: Unghie dei piedi.
3: Però forse crea insicurezza in persone abituate che in un rapporto sessuale, ma anche romantico, ci sia questa attrazione fisica, sessuale o la ricerchi, il fatto di essere consapevole che non è quella solo o comunque non c'è quella parte crea difficoltà, la comprendo, mm-hmm. Però al tempo stesso crea qualcosa che secondo me è persino più complesso, no? Il dire sono bisessuale, sono lesbica, sono gay, eccetera eccetera.
2: Sì, questo discorso del sentirsi desiderata, desiderato, desiderato, ce l'ho molto ben presente, e a volte è anche proprio una questione di dinamica, cioè ci sono delle persone che o hanno bisogno, proprio piace l'idea di essere desiderate, del fatto di avere delle fantasie con loro e di riuscire a metterle in atto in un modo che non sia quello coccolino o altro. E per carità, comprendo benissimo che ognuno ha le sue esigenze, assolutamente sì. È difficile poi dire, quando ti trovi a dire, ma io questa cosa non ce l'ho, cioè se ce l'avessi sicuramente lo esprimerei con te, per te, perché c'è tutto il resto, quindi immagino ci sarebbe anche quello, ma è proprio una casella che non c'è, e quindi sì, può essere faticoso.
3: Sì, o fingi, oppure per fortuna sono arrivato a un punto in dire ho vinto così tanto che non fingerò anche su questo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Con questa puntata io ho un po' approfittato per ricordare alle persone che ci seguono che anche io ho molte caratteristiche simili alle tue. E allora ti faccio una domanda, perché io ho visto che per me questa cosa è cambiata molto, vediamo com'è per te. Nel tuo far parte della comunità LGBTQIA+, con la tua consapevolezza e le tue specificità, come è cambiato, se è cambiato, il tuo rapporto con uomini che non fanno parte della comunità, quindi uomini cis, etero?
2: Beh sì, è praticamente cambiato al 100%, anche perché contando che, come dicevo prima, io prima del coming out, ora mi rendo conto che provavo a volte delle affezioni appunto non sessuali ma emotive verso uomini miei amici, ragazzi miei, ma in quel momento non avevo neanche strumenti per dirmi capire questa cosa, quindi io non ho mai avuto relazioni che, vabbè, usiamo la parola amicizia, che andavano oltre quello che di solito una persona intende con amicizia con uomini. Questa è una cosa che poi ho insomma validato, accettato, il dire ok, per me può piacermi una persona che sia uomo, che sia donna, che sia gender, che sia non binaria, qualunque cosa sia, e, insomma, mi interessa poi come mi sento verso quella persona, quindi anche gli uomini. Nel mio caso, poi ho dovuto, cioè, ok, come mi relaziono in questa cosa, perché oltre a questo c'è comunque il fatto di essere una donna transgender, quindi che si porta dietro pregiudizi e giudizi sull'identità, ma anche su come è fatto il mio corpo, che per me va benissimo ed è perfetto così, al di là dei difetti che chiunque vede su di sé, però io voglio che questo, cioè che chi venga, che stia con me, non veda questo, la mia vita, il mio corpo, come qualcosa di accontentarsi. No, è diverso da donne cisgender, ma deve essere una cosa che ti, non un ostacolo, ma qualcosa che vuoi. Ma questa cosa, per quanto per me è molto chiara, poi come attivista, tutto il discorso che alla fine è un orientamento sessuale sul genere della persona, quindi la famosa un uomo etero che sta con una donna trans non è gay, ma è comunque etero, non è i genitali o caratteristiche del corpo a definire questa cosa, quindi mi è molto chiara come attivista di ciò che porto. Dentro poi come persona, perché anche persone attiviste poi hanno parti poi più personali, che,
1: passato,
2: cioè per me ha creato un enorme cortocircuito, perché al tempo stesso poi mi dico, se però un uomo etero si avvicina a me, sono io la prima, al di là di avere del timore, a pensare ok, però ci saranno poi delle cose di me che sicuramente non accetterà e non vorrà, per cui relazionarsi con me. E quindi mi rendo conto anche da opinioni esterne, è come se mettessi io per prima poi delle barriere. Quindi nella mia testa mi dico, vabbè, uomini gay no, perché non saranno interessati anche a me in quanto donna. Uomini etero sì, potrebbero, però sono io che ho più quest'ansia, quindi cerco solo uomini bisessuali, pansessuali, che non so te, io ne conoscerò tre a Torino.
1: Io non ne conosco tanti,
2: esatto.
1: In effetti.
2: E quindi fondamentalmente io non ho mai avuto una relazione con un uomo, una persona non binaria sì, ma con uomini mai, proprio perché, non perché non le desideri, perché sento io per prima che c'è questa enorme difficoltà, o anche il fatto che io comprendo abbastanza bene il loro vissuto, essendo stata cresciuta, socializzata come uomo anch'io, e quindi è molto probabile, più il fatto dell'essere attivista, che un uomo, soprattutto se non è mai entrato in contatto con la comunità LGBTQIA+, con me si trovi in una relazione più complessa, più difficile, magari per come è stata con ex cisgender. In più, se è monogama c'è una complicazione in più, che per me non è impossibile, ma è ad accettare che al contrario non lo sia. Quindi per me è sicuramente una sfida grossa, perché anche quando sento di affezionarmi a un uomo è come se autoboicottassi un po' questa cosa, e mi dispiace, ed è una cosa su cui lavoro tantissimo con la mia psicoterapeuta da 1000 anni. Però sì, secondo me il punto è poi quello. E poi uomini in realtà etero che frequentano la nostra bolla, i nostri spazi, sono rari. E quindi non è tanto l'essere etero, secondo me, forse più il dire quando questa persona conosce questi temi a suo agio ed è indifferente, no? Il fatto che sia trans o cis o qualunque altra cosa nella relazionarmi con lui.
1: Sì, io invece ho trovato un'altra soluzione che non è che l'ho fatta apposta, però mi sono resa conto che ultimamente mi prendo le cotte degli uomini gay. Così.
2: Sì, anche però, però mi impongo no, perché nel mio caso è no.
1: So, io ce n'ho una in particolare che è nel mio cuore da 1000 anni, cioè dall'istante in cui l'ho conosciuto, tipo colpo di fulmine, nonostante io sia sessuale, ma perché, come dicevo prima, non c'ha niente a che fare con l'attrazione sessuale, ma tutta una roba di testa, parlando con degli amici in comune, io ho detto, ma io non sono femmina, e loro mi hanno risposto, sì, ma lui è gay, quindi sì. Niente, non si può.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
13: Pride on Air.
14: Pensavate mica che avremmo saltato la rubrica libri e film consigliati dall'ospite? Se lo pensavate, vi stavate sbagliando. Infatti, ho chiesto a Sofia di fare una selezione di libri e film che ci consiglia sulle le tematiche trattate oggi, ma non per forza.
15: Sì, allora scusate se leggo, ma io quando devo ricordarmi a memoria delle cose... buio e quindi sì, ho provato a segnare dei libri e dei film o serie TV che o che ho visto o che sono nella mia, diciamo, to watch, to read list, e che secondo me toccano un po' parte di questi temi. Vabbè, il primo, che per chi magari molte persone non monogame già conoscono, si chiama Polysecure di Jessica Fern, che è, diciamo, una guida sulla capacità di costruire legami sicuri e non, anche nella non esclusività delle coppie monogame, che è un testo che, insomma, consiglio molto per chi quantomeno non per forza vuole diventare una persona non monogama, ma informarsi e poi rivedere anche queste cose su, come dicevamo prima, anche sulle relazioni monogame. E sempre simile a questo c'è anche Per una rivoluzione degli affetti di Brigitte Vassallo, che analizza molto, no, la pratica, diciamo, la monogamia e la non monogamia come scelte sentimentali e, diciamo, come sistema anche politico, no? Quindi anche questo io non l'ho ancora potuto leggere, ma lo trovo interessante.
14: L'ho letto io e sì, sicuramente ha un approccio leggermente più politico, ma mi sembra uno strumento molto utile, così come Polysecure, per chi vuole approfondire in generale il tema delle relazioni, indipendentemente che sia interessato a cambiare il suo stile relazionale o meno.
15: Poi, per quanto riguarda i film, mi hanno consigliato da un po' questo film che si chiama, adesso farò schifo nel pronunciare questo nome, che è Professor Marston e The Wonder Woman. Sì, non so se lo conosci, in cui da quello che mi hanno raccontato è comunque una biografia del creatore di Wonder Woman, in cui c'è la nascita di come è nato questo personaggio, ed è molto ispirata e toccata dal fatto che lui vive una relazione non monogama con due persone che hanno ispirato poi quella
14: sì, persona. Sono due donne, tra l'altro due donne molto forti, molto

0: carattere, ma anche molto capaci da un punto di vista universitario, perché si sono conosciuti in ambiente universitario e di ricerca. E lui avrà poi molti problemi per questo fatto, lui, loro, tutti, di essere in una relazione non monogama e anche con figli, credo tutti figli maschi se non sbaglio, che gli è costato poi anche il lavoro. È molto bello per me, a me piace moltissimo questo film, tocca anche l'argomento BDSM, che Wonder Woman ha dei tratti tipo lazzo della verità e cose di questo genere. La cosa che non si vede, ma probabilmente perché non ce l'avevano all'epoca, e come erano le relazioni con le altre persone, nel senso che si vedono soltanto quelle critiche, ma non sappiamo, metto la mia ignoranza, devo fare degli studi al riguardo, se avessero anche, che ne so, un gruppo di persone amiche che li sostenevano. Questo pezzo non è minimamente citato, spero per loro che ce l'avessero. E loro due, lui è morto presto perché è morto di malattia, ma loro due sono state insieme fino alla fine, perché la relazione era tra loro tre, non lui con una e con l'altra, come spesso si pensa quando ci sono dei tri, e invece no, erano proprio tra tutte e tre.
1: E l'ultimo, che anche questo non ho ancora visto, che si chiama Chef's Choice di TJ Alexander, ed è, mi hanno detto, una storia di una donna transgender rimasta senza lavoro e quindi con l'affitto da pagare, che incontra questo uomo transgender più ricco, francese, che in cambio di una cospicua somma di denaro gli chiede di fingersi la sua partner. E quindi c'è questa interazione tra due persone trans di generi opposti, binari in questo caso, che nasce come relazione fittizia, finta,
0: di copertura.
1: Sì, esatto. E poi chissà, però secondo me può essere interessante magari il come viene mostrata, in questo caso la relazione T4T, tra un uomo trans e una donna trans, e questo anche nella mia to-do list che consiglio.
0: Questo non lo conosco e me lo vedrò sicuramente, sì. Sono molto curiosa. Poi c'è una roba bruttissima che spesso viene detto alle persone transgender, lo sottolineo, bruttissima, non fate mai questa domanda, però la esplicitiamo così vi evitate le figuracce, che è: ah, ma alla fine, se ti piacciono le donne, perché hai deciso di diventare una donna trans? Non era più facile se rimanevi un uomo? No, non era più facile, perché vuol dire svegliarsi tutte le mattine e dire: ma io non sono molto ok con il mio corpo.
1: E anche l'identità, le aspettative, l'identità che le persone
0: sì,
1: hanno.
0: Anche socialmente, no? Sì. Non soltanto tu con te stessa, ma anche socialmente. Quindi non fate mai questa domanda.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Come ogni volta che invitiamo una persona che fa parte delle associazioni, dedichiamo un qualche minuto alla spiegazione, al racconto di che cos'è l'associazione, in questo caso il Moris LGBTQIA+. Quindi Sofia.
2: Sì, allora, come dicevi già all'inizio, è l'associazione più longeva che c'è in questo momento a Torino, è stata fondata nell'85, quindi abbiamo festeggiato un anno fa il quarantennale, diciamo, dell'associazione, e quindi ha una storia molto lunga che nasce come uomini gay che si ritrovano in uno spazio, ma nel tempo c'è un avvicinamento di donne lesbiche, persone bisessuali, persone trans, che porta l'associazione a non essere più come un'associazione gay, ma di rappresentazione di più soggettività, che secondo me anche a livello politico dava molto un'idea di questa associazione, anche a livello storico, e l'importanza di un acronimo che in realtà fino a ieri usavamo, che era GLBTQ, che diciamo era una modalità storica di raccontare l'avvicinamento di queste identità, di queste soggettività al circolo, ma che ad oggi 2026, con un cambiamento molto forte nelle persone che frequentano, anche l'età delle persone, le mille identità, si è sentito l'importanza e il valore di togliere, diciamo, questo tipo di acronimo, che sicuramente continuerà a essere valorizzato nei momenti storici di documentazione della storia del circo e del movimento, ma di riconoscere il Moris come un'associazione LGBTQIA+, perché diciamo è l'acronimo che oggi rappresenta meglio tutte le soggettività, anche quelle che ancora non si sono avvicinate allo spazio, ma che in realtà devono e possono sentire quello spazio il più safer possibile. Quindi io adesso vivo questa associazione da qualche anno, 5-6 anni credo che mi sono avvicinata, prima come utente dello sportello trans, e sempre di più poi mi sono interessata all'attivismo, alla politica diciamo di attivismo ideologica, e sono stata presidente adesso in questi credo ultimi 3 anni, se ricordo bene, e sento di aver portato delle cose, dei temi che prima non si trattavano, come le non monogamie, la sessualità, l'aromanticismo, ma anche su tematiche trans che sono state magari nel tempo affrontate in modo anche diverso, e collaborazioni esterne con altre realtà come qui Intreccio Viola, il coordinamento.
1: Sì, abbiamo fatto delle cose insieme proprio sulla sessualità delle persone LGBTQIA+ lo scorso anno.
2: Esatto. E quindi insomma l'importanza secondo me è che chiunque si avvicini a quello spazio senza di poter contribuire e portare quali sono i propri pezzi e le cose che sente che non ci sono in questo momento nello spazio, e portarle, no, in prima persona, raccogliendo idee, gruppi. Quindi è un'associazione che ad oggi svolge una funzione sicuramente anche politica molto attiva. Abbiamo degli sportelli sia per persone transgender sia per persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate da paesi in cui le loro identità sono condannate in qualche modo, e mille tante altre attività che potete trovare su seguendo la pagina Instagram.
1: Una cosa di cui mi avete già sentito parlare è il centro di documentazione, perché parte della mia gioventù attivista l'ho passata lì dentro, sia come volontaria sia come proprio effettivamente lavoratrice del centro di documentazione, che qui a Torino è entrato nel circolo delle biblioteche civiche, quindi è molto molto molto importante. Quindi andate a trovare il Moris, sia che vogliate partecipare alle attività, sia che invece vogliate cercare dei testi che magari nelle altre biblioteche civiche non trovate, ed è sicuramente una fonte importante. E poi sì, essendo anche l'associazione più longeva, trovate anche persone che sono lì da tanti tanti tanti anni e che vi possono raccontare come è evoluta la storia del movimento a Torino e non solo. E l'associazione stessa, come ci testimoniava Sofia, si è evoluta e si sta evolvendo. Secondo me questo è anche uno dei motivi per cui la sua longevità continua.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Prima di salutarci, volevo farti un'ultima domanda. In puntate precedenti in cui abbiamo avuto come ospiti altre persone attiviste, è venuto un po' fuori un discorso di quale sarà il futuro delle nostre associazioni, nel senso che vediamo che ci sono ancora tante persone, forse più persone addirittura, che vengono ai nostri sportelli, alle nostre attività, ma che poi, a differenza nostra, non si fermano in associazione a fare attivismo, ma in qualche modo usufruiscono del servizio e poi non tornano o tornano sporadicamente. Secondo te, tu hai fatto un'analisi, c'è un motivo, quali potrebbero essere i motivi, che idea ti sei fatta?
2: Sì, è sicuramente una situazione che io appunto ho notato in questi anni, che se non è peggiorata molto negli ultimi 2 anni, mi viene da dire proprio da quando situazione Stati Uniti e attuale presidente, e in cui al di là del fatto super lecito di avvicinarsi a uno spazio per usufruire degli aiuti e servizi, anche persone che un po' di tempo lo dedicavano come attivista, come volontari, si sono un po' poi tirate indietro per paura di esporsi. Il fatto di avere il famoso privilegio di poterlo fare, di poter parlare, poter prendere parola, che tocca molti ambiti, quindi sia quello emotivo personale, quante barriere senti di avere per esporti, subire attacchi che sono, secondo me, per la mia esperienza, aumentati, triplicati in questi anni, di persone che si sentono di poter impunemente insultarti, attaccarti, ma neanche su quello che dici, sul tuo aspetto, su qualunque tipo di insulto, se va bene, se va male, minacce. Quindi io so che tu sei presente in questa associazione, domani fai un incontro, occhio che quando finisci l'incontro io sarò lì. Mi sono capitate 1000 volte, quindi io comprendo questa cosa del fatto che molte persone non sentono più di riuscire, di potersi esporre con nome e cognome, col proprio volto, ed è comprensibile. Al tempo stesso si va poi un po' a scontrare, secondo me, col fatto che le associazioni vanno avanti con le persone, no? Noi al Moris siamo tutte persone volontarie, non ci sono dipendenti, nessuno prende soldi per farlo, e come dicevo prima, le persone in realtà più giovani frequentano sempre di più questo spazio, che l'ha portato a evolversi e cambiare, ma noto che anche chi sente di fare delle attività super utili al circolo poi però ha difficoltà e teme l'esporsi, e questa cosa è concepibile ma complicata, che rende le cose da più difficoltà ad avere poi una successione, non nei ruoli. Io dico sempre appunto, io sicuramente non sono della generazione passata, però mi sento anche che non sono totalmente neanche di quella giovane adesso, non ho 20 anni, quindi riesco a rappresentare una realtà ma non totalmente quella che magari persone più giovani rappresentano. E quindi la difficoltà è trovare persone più giovani, con esperienze anche diverse dalle mie, che sentono di dire: ti voglio affiancare in questa cosa, voglio parlare anch'io, voglio fare eventi come questo di questa sera. Rende difficile, che poi, come ci dicevamo prima, io poi mi viene da dire, vabbè, io lo faccio super volentieri, nonostante non sia così facile. Anche io ho avuto i miei momenti di ansia, mollo tutto, come dicevo, ho reso il mio profilo da pubblico a privato su Instagram per gli insulti e le minacce, però poi mi dico, sono sempre io a raccontare delle cose, che sicuramente è un'esperienza valida, ma non sono tuttologa e la mia esperienza non è quella di tutte le persone. Sarebbe bello che ci fossero anche altre persone che sentissero di poterlo fare per narrare diverse esperienze. E quindi il fatto che non è facile che ci siano, io lo vedo soprattutto nelle tematiche trans, cioè mi vengono in mente persone che fanno un attivismo di esposizione, quindi diverso da dietro le quinte, magari in collettivi, in momenti lavorativi super validi, però nell'esposizione siamo, a me vengono in mente 3-4 nomi su Torino, ma se va bene, anzi forse neanche 4. E quindi non lo so, sembra poi una narrazione unica, e anche il dire, vabbè, io ci sono delle volte in cui vorrei dire no, sta roba non me la sento, c'ho anche una vita privata in cui, anche essendo attivista, ho le mie insicurezze, i miei momenti più difficili, non vorrei farla, ma se non la faccio io, chi la fa? E se per me è una cosa importante che può portare dei risultati concreti, allora la faccio anche controvoglia, proprio perché non c'è questa sensazione di ricambio, quindi questa paura generalizzata nell'esporsi ha poi queste conseguenze di difficoltà nel fare dei ricambi.
1: Ma poi anche di difficoltà su cose ancora più, tra virgolette, banali. Per esempio, dopo che io ho avuto l'aggressione, gli insulti omofobi sul treno, solo perché ho detto la parola Pride, da lì hanno ricollegato tutto il resto, dovevo fare una call con una persona con cui dobbiamo fare dei progetti, delle cose, e questa call doveva farla mentre era in treno. E mi ha detto, no, guarda, preferisco che la facciamo in un altro momento perché ho paura di ricevere lo stesso trattamento. Quindi poi la paura comunque è reale, il rischio purtroppo, non solo la paura, ma proprio il rischio è reale. E quindi insomma, teniamoci forte, non aspettiamo che passa, perché non passerà da sola, purtroppo ci tocca metterci la faccia ancora per un po', speriamo che non duri troppo, ecco. Con questa nota non felicissima ma sicuramente realistica, vi salutiamo, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e vi ricordo che se volete vedere quali saranno le prossime tematiche che tratteremo qui a Pride on Air, potete andare sulla nostra pagina Instagram e ci trovate con pride_on_air. Dalla sede dell'Intreccio Viola è tutto. Grazie Sofia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ad Arianna e grazie a tutte le persone che ci ascoltano.
3: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube. Tu dai e non sai cosa vuoi avere.

0: Un attacco russo su larga scala ha colpito Kiev, almeno 25 i morti e 85 i feriti. La Russia si vendica così dopo settimane di raid ucraini e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. Sono 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi più di 73.000 palestinesi. Oggi il 90% della striscia è distrutto, il 70% è occupato da Israele. A Tel Aviv i cittadini scendono in piazza per chiedere verità sul 7 ottobre. In Sardegna il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. Per molto tempo comitati, cittadini, associazioni ambientaliste e amministrazioni locali si sono mobilitati per non permettere la costruzione dell'opera, che distruggerebbe un'area di grande valore ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 25, 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco che c'è stato la notte scorsa arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
1: Ma la trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che è l'attacco alle infrastrutture risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una protesta che sta bloccando la strada principale di Tel Aviv. I manifestanti chiedono a Netanyahu l'istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e su eventuali falle della sicurezza israeliana. Sono anche 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. A oggi sono 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF e il 90% della striscia è distrutto. Il servizio di Martina Stefanoni.
3: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere. Un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi sul suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, Meloni ha disertato il tradizionale rinfresco per il giorno dell'indipendenza, che è il 4 luglio, organizzato dall'ambasciata americana. Ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo. Sia Tajani sia Salvini hanno colto l'occasione per dichiarare che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Nessuno vero strappo, quindi, anche perché tra poco ci sarà l'assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire nuovamente nel mirino di Trump e senza la certezza che partner europei la difendano. Michele Migone.
4: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia, insieme alla Francia, non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova c'è stato il congresso della UIL, 3.000 delegati presenti e centinaia di ospiti, tra cui Giorgia Meloni, che ha provato ad allargare le divisioni tra i sindacati e a isolare la CGIL. Il segretario Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha scritto nella sua relazione il segretario Massimo Alberti.
5: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, indica proprio la vicinanza con CISL e UIL, e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego, e questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo, duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: La commissione di vigilanza Rai non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
6: Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e hanno piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione, del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul mega progetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia, una delle associazioni che si sono battute di più contro questo scempio.
7: E intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buon senso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo, secondo noi, è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: E in Venezuela è nata una bimba nel campo sfollati di Caraballeda. Questa volta Madre Natura ha deciso che doveva andare tutto bene, ha dichiarato un medico di emergenza della missione italiana. A quasi 8 giorni dal terremoto è stato estratto vivo un 43enne rimasto intrappolato sotto le macerie. Poche buone notizie in un contesto drammatico. Sono infatti almeno 2.300 le vittime accertate e più di 40.000 i dispersi. Tra i soccorritori internazionali presenti in Venezuela ci sono anche quelli statunitensi. Washington ha annunciato che aiuterà il paese nella ricostruzione, ma prevalgono ancora i loro interessi. E Stefano Tamburrini, giornalista dell'Avvenire.
8: Dobbiamo anche denunciare il tentativo egemonico degli Stati Uniti, e non ha un altro nome, che in queste ore ha dedicato, certamente a parole la sua priorità era quella di salvare le vite, ma si è presa, diciamo, ogni infrastruttura critica possibile. Il governo di Caracas lo nega, perché è una questione anche di dignità, crea un po' di imbarazzo, ma gli americani controllano attraverso la forza aerea la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. Controllano il porto della Guaira, controllano la base aerea La Carlota e Libertador, dove c'erano stati bombardamenti il 3 gennaio. Cioè l'incubo che gente come Hugo Chavez Nicolás Maduro successivamente, non di certo un santo, ma hanno sempre voluto evitare, cioè l'occupazione delle infrastrutture critiche sta avvenendo. Preoccupa anche questa insistenza da parte dell'amministrazione Trump di far ripartire al più presto la macchina della produzione del greggio, che non può fermarsi. Quindi c'è chi sta già mettendo le mani avanti anche sulla ricostruzione, c'è chi targa coi propri marchi commerciali come Walmart gli aiuti umanitari che dovrebbero arrivare alla popolazione e non essere oggetto di lucro.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zuvio.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.